0: to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse. Ce l'ho, era Papa Winnie.
1: E 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché
2: 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tra l'altro. E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
3: Ma scusa,
1: capito?
3: È la parte più bella.
1: Ma non è che ti mette il

0: Chi ha bisogno di un po' di cariche di energia? Guardate che vi vedo, eh. Eccomi qua, sono Alessia Luisi, pronta ad accompagnarvi nel corso dei prossimi 60 minuti con tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Bene, tra un attimo sarà 1991 con i Clubhouse, andremo deep in my heart, ritroveremo i Safeway con I'm in Love, partiamo dal 1995, alzate il volume, ci sono i Network Memories.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: manciata di dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000, come I'm in Love dei Safeway. Eccomi qua, io sono Alessia Roisi, tra un attimo su Disco Radio tornano i Two Unlimited.
1: Rhythmic History.
0: Come sempre un pensiero particolare lo mando non solo a quelli che ci stanno ascoltando in diretta la domenica sera, ma soprattutto a quelli che si sono appena svegliati a lunedì mattina e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6. Serve carica, serve energia come sempre per affrontare l'inizio di una nuova giornata lavorativa, e l'avete trovata, perché su Disco Radio suoniamo la migliore dance storica. Tra un attimo viaggia insieme a me degli Eiffel 65, ci sarà anche Simon J con Wanna Be Like a Man e Kiki Boy e Demolition con Basic. Un salto nel 2000 con i French Affair, prima ci sono i Two Unlimited.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

Il cuore batte al ritmo di Disco Radio. My Heart Goes Boom. Anno 2000, c'erano i French Affair. E tra un attimo vi riporto nel 97, pronti a cantare con Gala. Rhythmic History. Gotta be

0: Vi sta piacendo il nostro viaggio nel tempo? Bene, sappiate che lo potete riascoltare anche in podcast sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Io sono Alessio Aloisi, siamo anche sul vostro smart speaker, è semplicissimo. Ascoltare la nostra radio, basta dire ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Così tra un attimo ballerete anche voi gli scooter con Move Your Ass. Andremo nel 2000 con gli ATC, quelli di My Heart Beats Like a Drum, e ritroveremo anche Einstein Dr. DJ con Automatic Sex. Prima, Come Into My Life.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ci stiamo ancora chiedendo dal 1994 ad oggi come funzioni questo automatic sex. C'era Einstein, Dr. DJ, tra un attimo su Disco Radio W.
1: Rhythmic History.
0: A che punto è la ricarica delle vostre batterie per affrontare questa nuova settimana lavorativa? Spero bene, ma abbiamo ancora qualche minuto per arrivare fino al 100%. Subito dal 1995 ci sono i W.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: lui era Moby, quello di Every Time You Touch Me, e con lui si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio move your feet.
2: Gotta keep on moving. Stiamo cominciando una nuova settimana insieme, allora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Dopo la replica di Rhythmic History Extended Version parte ufficialmente una nuova settimana in compagnia dei QBS quasi belli svegli, che da qui fino alle 7 vi terranno compagnia, ovviamente un attimo prima dell'arrivo della squadra al completo dei belli svegli. Si parte subito con una bella novità, e voi lavoratori ci siete?
3: Lavoratori!
2: Perfetto, ci siamo tutti allora alle 6!
1: Disco!
2: Pronti ad iniziare questa nuova giornata, lunedì piovoso, decisamente pessimo dal punto di vista del tempo, del meteo intendo, ma poi certamente avremo giornate migliori nel corso di questa settimana. Ma intanto per cominciare ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393 800 3000, a cui se volete anche oggi potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, l'unico modo tra l'altro che avete per entrare ufficialmente a far parte del club dei quasi belli svegli. La prima novità di oggi, Zerb e Rita Ora, c'è If It's Not Love.
1: Novità, novità, novità.
4: Disco Radio.
5: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: disco nuovo di Zerbe e Rita Ora, che si chiama If It's Not Love, su Disco Radio nell'appuntamento di questa mattina con i QBS quasi belli svegli, che significa che ancora dobbiamo caricare la giornata, è ancora lì che aspetta di essere caricata al completo prima di poter gestire tutte le attività di quest'oggi, tutti gli impegni della giornata, lavoratori, QBS, nuova settimana umida e piovosa, nonché noiosa. Su Oprindì, il lunedì, ombrella in man, cappello in testa, sciarpa al collo e impermeabili indosso. Laura se va, ci scrive qualcuno. Lavoratori, grazie Thomas, Thomas D'Alecco, pensionato affezionato.
1: Lavoratori!
0: Saluti a Jimmy il tulipano, grazie, grazie mille. Quindi un saluto anche a tutti gli autotrasportatori già in viaggio, magari dalle prime ore di questa notte, dall'una, dalle due, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
2: Camionari, lavoratori, Matteo camionaro da Coconato d'Asti.
0: Sì.
2: Dai, dai, questa mattina partenza, ore 4:30, tutta direzione Veneto, okay. Venezia, Treviso e varie zone limitrofe. Una buona giornata a tutti, un saluto a tutti i colleghi impiegati del volante. Buona giornata, ciao!
0: Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Aggiungiamolo nel finale, chi c'è? Pronto?
3: Buondì, capitano, il senatore Daniele Pascali timbra e se ne va giù dalle
0: prante. Grazie, grazie Daniele, pronto? Chi è?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony da Cinisello. Oggi è lunedì,
0: yes.
4: 11 maggio, ore 5:40.
0: Sì?
4: Ci sono 12 gradi, appena smesso di piovere adesso. E che dire, auguro un buon settimana a tutti e... Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Questo lo aggiungo io, un bel lavoratori. Poi, a proposito dei vostri messaggi, ancora uno, dai,
4: buongiorno,
0: ce la facciamo, sì. Chi è? Chi è? Chi è?
4: Fabrizio, cos'è? Ma siamo in ottobre! Madonna santissima! Ma ha piovuto, vabbè che ha piovuto San Gottardo avanti per 40 giorni, però adesso basta!
0: Ah, così dicono, San Gottardo piove per 40?
4: Ci sono 14 gradi, sono le 5:41.
0: Sì.
4: E lavoratori, sono Fabri da Sesto Calende, sto andando a Stresa per prendere servizio. Ciao ciao.
0: Grazie Fabri, arriva The Weeknd, da sentire subito.

0: nel club dei quasi belli svegli. Buongiorno, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori,
0: ci siete anche questa mattina un po' più, come dire, assonnati del solito, perché ricominciare una nuova settimana spesso è, come dire, è provante. Pronto?
2: Buongiorno, ecco. Radio, buongiorno PS, buongiorno Capitan Fabrizio, sono Chiara da Misinto, direzione ospedale di Cinisello Balsamo.
0: Sì?
2: Questa mattina diluvia, ma ormai non voglio più farci l'abitudine, voglio il sole, voglio il caldo, voglio l'estate.
0: Senza esagerare.
2: Ciao a tutti i lavoratori.
0: Grazie, grazie Chiara.
1: Lavoratori.
0: Andava e veniva il tuo messaggio, è pronto? Abbiamo aperto la voliera, ragazzi, attenzione. Pronto?
3: E anche oggi piove. Va bene, dai ragazzi, è stato bello, sono Melania del Bignano.
0: Io e Marcellino
3: cominciamo a camminare. Buon lavoratori, buona giornata a tutti.
0: Ma grazie Melania.
1: Lavoratori!
0: Lavoratori! Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. QBS, Daniela da Montebello Vicentino, Marco da Gerenzano e poi
4: buongiorno,
0: pronto.
4: Lavoratori, Benny da Pavia.
0: Benny da Pavia,
4: 4,
0: sì.
4: Sveglia,
0: sì.
4: 2 ore di palestra, ora doccia, colazione e si va a lavorare. Buona giornata a tutti. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie, grazie Benny, buon allenamento, pronto?
5: Ma buongiorno a tutti dal negozio polivalente Cesana, news e bottega gourmet, poiché abbiamo tanti tanti nuovi prodotti, ma, una new entry, una nuova grafica e non solo. Quindi un abbraccio a tutti e un saluto, un buon inizio settimana da Mauro. Ciao belli, quasi belli svegli, e ci sono sempre, sempre, tutti
0: lo
5: i giorni.
0: Lo so.
6: Mi ascolto e mi fate compagnia.
0: Ma grazie,
5: ciao a tutti,
0: grazie.
5: Gli amici e le amiche, ciao Fabri.
0: Lavoratori.
5: E ciao a Jimmy.
0: Ovviamente il nostro tulipano.
1: Lavoratori.
0: Allora, abbiamo già preparato uno dei nostri Rhythmic History, per cui stiamo per tornare indietro fino al 1984, per cui si tratta di Ottantistory.

0: Oltre il sentiero dorato.
1: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
2: Regia di Gabriella Foletto.
3: Il 27 maggio alle ore 20:30.
4: Al Teatro Pime di Milano.
0: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
1: www.artenelcuore.it.
5: Vi aspettiamo!
6: Dove c'è talento?
7: Non esistono barriere.
8: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
9: Davvero?
8: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
9: Che succede?
8: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
9: Dove corro?
8: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
10: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
11: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
12: Sorridi. Si va da Brico OK.
13: Scegliamo, risparmiamo.
11: E risolviamo. Buona idea.
13: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
11: E la qualità la trovi in ogni stagione.
13: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
18: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
20: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
21: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
22: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
23: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
24: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
23: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
24: Questa era un'edizione straordinaria.
25: Autorigoldi
26: a Milano dal 1906.
27: Quasi bellissimi svegli. Buongiorno, buongiorno a te, grandissimo Fabri.
11: Buongiorno,
27: buon
11: buongiorno,
27: inizio
11: buongiorno
27: di settimana a tutti.
11: Ma grazie.
27: Ma soprattutto grazie a 3B Meteo. Però adesso basta, cioè le piantine le ho annaffiate a sufficienza.
11: Sì, il basilico
27: adesso
11: nuota,
27: basta, un pochino di sole andrebbe anche bene. Sabrina da Salerno.
11: Ma grazie, grazie. Ma mille Sabrina. Certo, certo, certo. Ma che bello tantistori, ragazzi.

0: Stars, che si chiama I Just Might, su Disco Radio. Sentiamo chi c'è tra i nostri amici lavoratori. Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, vi saluta Lindasti.
0: Eccolo.
1: Qua c'è la nebbia, dopo un giorno bello di pioggia. Dai, che adesso arriverà il sole tra oggi e domani.
0: Speriamo.
1: Speriamo in buona settimana a tutti i lavoratori.
0: Grazie, grazie mille Lina.
2: Lavoratori.
0: Poi chi c'è? Pronto?
3: Quella!
0: Chi è?
3: Un Carletto show da Palazzo sull'Olio, lo showman della Francia Corta del Lago Liseo. Ciao Agnaro!
0: Oh, ciao! Sto
3: andando in direzione Brescia a lavorare.
0: Sì.
3: Presso la cooperativa Fraternità Sistemi.
0: Ok.
3: Ci sono 14 gradi, sono le 6.05.
0: Dai che andiamo allora, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Grazie al nostro Carletto Show, poi chi c'è? Pronto? Sento The Weeknd, chi c'è?
4: Ciao Fabio, sono Giusy!
0: Ah, eccola! Grazie!
4: Ciao!
0: Ciao Giusy, grazie mille! Poi, pronto?
5: Ciao Disco Radio, ciao QBS, ciao Capitano! Il vostro Roberto Bagnino di Parabiago.
0: Ok. Anche
5: stamattina verso Gorla Minore, apertura dell'impianto natatorio, e poi il pomeriggio fortunatamente ci si riposa. Ciao, buona giornata a tutti, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Roberto, buon bagno, pronto!
6: Buongiorno capitano, Idro Valbrona. Stamattina piove, piove.
0: E la gatta non si muove.
6: E vabbè, lavoratori. Buon lavoro a tutti, lavoratori. Un saluto ai ragazzi della Porro e a Matteo. Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Italo, buongiorno!
7: Buongiorno Disco Radio, buongiorno. Sonno, sonnissimo.
0: Ci credo.
7: Sono Federico da Tradate.
0: Ciao Fede!
7: Svizzera.
0: Sì?
7: Volevo salutare tutta la mia famiglia, Anna, Nicole, Matilde e il piccolo Elia. Un abbraccio a tutti.
0: Ma
7: ciao
0: siete,
7: capitano.
0: Ma siete tanti, ma grazie, grazie mille Federico. Poi c'è un altro messaggio da sentire, ci sta? Sì,
8: buongiorno,
0: dai, pronto.
8: Buongiorno QBS, ciao Fabri Capitano.
0: Quella.
8: Sono Gary, re del castello.
0: Eccolo.
8: Buon lunedì, volevo salutare tutti i colleghi di Zama, di Primaticcio. E la ragazza dell'Olanda, lavoratori!
0: Ma grazie!
2: Lavoratori!
0: Aggiungiamolo e sentiamoci.

0: Si chiama proprio così, cioè Fabulous. Su Disco Radio c'era anche Mick nell'appuntamento di questa mattina con i QBS Quasi Belli Svegli. Buongiorno anche al dottor Gaias, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Fabri.
0: Com'è andato il weekend?
1: Direi bene.
0: Bene,
1: bene, bene, bene, bene.
0: Non aggiungiamo altri dettagli.
1: No, aggiungiamo altri dettagli. Anzi, salutiamo tanti amici albanesi che ci ascoltano. Ero a Tirana.
0: Ma vero?
1: Sì, sono andato a Tirana.
0: È una città che mi incuriosisce molto.
1: È una città strana.
0: Sì.
1: È una città molto vivace, okay. Estremamente vivace,
0: quindi giovane, immagino.
1: Giovane, tanto vitale, molto effervescente, in contraddizione, molto in sviluppo,
0: che
1: diciamo
0: bello.
1: Così, bella da vedere.
0: Dai, ma basta un weekend
1: me.
0: Perché poi alla fine non è così lontana e quindi ci si può arrivare anche tra venerdì e domenica.
1: Sì, bello, mi riservo bello. Di vedere anche la zona intorno, pare siano molto belle.
0: Bene, molto bello, bel suggerimento, sì. grazie al dottor Gaias che tra poco sentirete con le ultime notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, ma intanto chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno mitico capitano.
0: Buongiorno.
2: Qui è la GPG di Milano, Luca.
0: Quella Luca.
2: Sto rientrando, mi faccio 2 giorni a casa di riposo.
0: Sì.
2: Mi rilasso con i miei nipotini, mia moglie, la mia famiglia.
0: Che bello.
2: E do un abbraccio a tutti quanti gli ascoltatori. E un buon lavoratori.
0: Ma grazie. E poi c'è qualcuno che ci dice: ma questa di Bruno Mars non ha qualcosa, qualche richiamo a Junior Senior e Move Your Feet del 2002? Beh,

0: adesso il file, se, sperando che sia fattibile.
1: Ma guarda che il file,
0: intanto una buona giornata, un buon inizio settimana a tutti, lavoratori.
1: Ma grazie, ciao. Grazie. Ma guarda, aggiungiamo un lavoratore e poi aggiungiamo anche la tua canzone, che è questa, dovrebbe Inside. Essere. Va benissimo per noi.

0: la giriamo subito a Edo. Stay with me. Ma che bella che è, ma dai, ne abbiamo sentito solamente un pezzettino perché non abbiamo proprio tutto sto tempo, però dai, ci poteva stare, no?
1: Una bella atmosfera, eh?
0: Beh, ma assolutamente sì, super ballabile, super da disco radio, direi. Questa la giriamo a Edo, poi sarà lui a decidere, sai che decide vita, morte e miracoli della nostra playlist. Ci sono anche le ultime notizie, c'è il dottor Gaias in redazione.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Eh sì, gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, li sentiamo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Il presidente della Repubblica Mattarella oggi sarà a Milano per la visita alla Fondazione Renzo Piano e per l'ottantesimo anniversario di riapertura della scala ricostruita. Ieri invece i 90.000 a Genova per la 97esima adunata degli alpini. Una donna di 48 anni e la figlia di 12 sono ricoverate in prognosi riservata dopo un incidente. L'auto su cui viaggiavano si è ribaltata sulla tangenziale di Novara in direzione Vercelli, ferite anche altre due bambine in modo lieve. Monopattini elettrici, dal 16 maggio il targhino obbligatorio, è possibile richiedere il contrassegno adesivo anche all'ACI di Milano. Il codice prevede una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro se arriva anche alla confisca del mezzo. Il calcio, sono io il responsabile a parlare, Massimiliano Allegri. Dopo il KO del Milan con l'Atalanta a finale 2-3, le altre di ieri: Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, Parma Roma 2-3 e questa sera si chiude, c'è Napoli Bologna. Tra le altre notizie, l'Iran respinge la proposta di Trump per la pace e sale il prezzo del petrolio. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.

0: Ah, sento del caffè.
1: Sento
0: del caffè.
1: Diluvia.
0: Oggi tengo da Monza il caffè, ve lo prepara doppio.
2: È lunedì. Lavoratori.
0: Ma guarda te.
3: Lavoratori.
0: Secondo me apprezzerebbero anche una bella cioccolata calda a quest'ora del mattino, con questo freschetto e questa pioggia che inumidisce, ci starebbe. Ecco perché vogliamo svegliarvi con un nuovo From Disco to Disco. Si parte dal 2002.

0: si chiama Getaway. Il disco era quello di Kungs insieme a Boys Noise, dentro lo spazio dedicato ai nostri amici lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, bella la canzone, complimenti al ragazzo.
0: Ah, il DJ
2: titolo?
0: Violin, Alex Violin.
2: Ciao,
0: titolo
2: Sandrino
0: Stay
2: di Padano Dugnano.
0: Ciao Sandrino, Stay Here, la potete recuperare su YouTube, già pubblicata appunto sul canale, la trovate serenamente. Pronto, pronto?
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Un saluto da Simone, direzione Mafia Tanta, si va a lavorare. E volevo dire che come inizio del pezzo di quel ragazzo che l'aveva dato poco fa,
0: sì?
3: Che ha fatto venire la pelle d'oca, ha messo un pezzettino, ma vorrei sentirla tutta. Lavoratori, ciao.
0: Ma grazie, guarda, ci attrezziamo per questo, perché anche a me è piaciuto. Grazie, allora lo ricordiamo, abbiamo sentito solamente un pezzettino della canzone del DJ Alex Violin che si chiama Stay Here, che ci ha appunto invitato a scoprire, che stamattina abbiamo voluto ascoltare. Stupenda la canzone del radioascoltatore, puoi ridire il titolo? Appena fatto, Massimiliano da Bregazzo Configliaro, che peraltro è anche il titolare delle citazioni latine, tra poco ne leggiamo una. Buongiorno lavoratori, Roby, San Secondo di Pinerolo, buon inizio di settimana a tutti, lavoratori! E poi bisognerebbe dare anche qualche numero rispetto alla giornata di oggi, insomma, d'altra parte è lunedì, d'altra parte sta per arrivare anche il nostro almanacchiere, per cui cominciamo ufficialmente col darvi un paio di dettagli che riguardano questa giornata, a partire appunto dalle citazioni latine del nostro Massimiliano, che questa mattina scrive: quod non est, non videtur, cioè ciò che non esiste non si vede, il principio del diritto umano. Un abbraccio da Massimiliano da Beregazzo Configliaro, che ci manda appunto la sua citazione latina. Grazie mille. Poi, a proposito di numeri, invece, siamo arrivati al 131esimo giorno dell'anno, la 20ª settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5:55, per chi ha la fortuna di vederlo con sto tempo oggi, tramonterà alle 20:18, luna calante illuminata al 34,7%. E per tutti gli altri dettagli, beh, come sempre a quest'ora arriva il nostro almanacchiere.
4: Arriva. Buongiorno! Lunedì 11 maggio 2026,
0: sì?
4: San Fabio! E ricordate, comunque vada, sarà un successo! Ciao!
0: Boh, allora auguri al nostro Marelli, Fabio Marelli, San Fabio, l'abbiamo appena detto col nostro almanacchiere, che ritornerà ovviamente domani intorno a quest'ora.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Lunedì.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Oh, allora siamo quasi pronti per la squadra al completo. È alle 7 ovviamente inizia l'appuntamento con i belli svegli. C'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Andiamo avanti fino alle 10 della mattina ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ad accompagnarvi praticamente per tutta la settimana. È già pronto un altro dei nostri ottantistori, amici. 1983, per Cano c'è Another Life.

0: cioè, oggi d'altra parte è lunedì. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Va ora in onda belli svegli! 5, 6, 7, 8! Buongiorno! Molto bene, molto bene. Dai, è iniziata bene la settimana, anche se, come dire, il meteo fa un po' pietà, cioè.
1: Però bagna i prati.
0: Vero, vero, vero. No,
1: senza fare danni.
0: Ravviva la natura, sì.
1: Sì, cioè, giustamente la. Possiamo pensare di bagnare i prati.
0: Di bagnare i prati.
1: Fare il bagno d'estate.
0: Sì.
1: Fare le docce.
0: Sì.
1: Lasciare il rubinetto aperto quando laviamo i denti.
0: No, questo no.
1: Anche se piove tanto?
0: Anche se piove tanto.
1: Neanche se uso l'acqua del tetto?
0: Non si spreca.
1: Mai sprecare.
0: Assolutamente no.
1: Viviamo sulle falde acquifere.
0: Senti, stavo pensando che è probabile che noi abbiamo un tema anche questa mattina. Che io assolutamente non ho.
1: Ma pensa.
0: Non ho guardato.
1: Ma zero proprio.
0: Di solito lo guardo sempre, pensa invece.
1: Ma per favore. Settimana scorsa abbiamo parlato. Non so, è uscito
0: vero,
1: per caso di un,
0: sì,
1: negozio,
0: sì,
1: di un negozio low cost dove compravo i vestiti da ragazzino.
0: Ok.
1: E quindi ci siamo chiesti se c'erano e quali erano i negozi in cui vi rifornivate da giovani per il vostro abbigliamento low cost.
0: Tra l'altro mi ricordo che quello che hai citato tu dicono che esiste ancora, con un altro nome, ma esiste ancora.
1: No, è con lo stesso nome.
0: Ah, con lo stesso nome,
1: sì.
0: Vedi, allora mi ricordo.
1: Non ho verificato, ma alcuni dicevano sì, alcuni dicevano di no.
0: Allora, io mi ricordo un Uba Uba, che non so se non credo esista più, però quello lì era veramente l'antesignano dei low cost di oggi, cioè.
1: Sì, sì, ma io parlo degli anni. Fine 80, inizio 90.
0: Sì, sì, sì, probabilmente
1: Bergamo,
0: sì. Quindi, probabilmente sì. Allora, c'è una bella novità, è quella delle 7:02. Nel frattempo aspettiamo davvero i vostri messaggi a proposito quali erano i negozi da cui vi rifornivate quando eravate giovani, perché si andava lì.
1: Nomi, perché di solito avevano nomi particolari, sì, divertenti magari,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: tipo,
0: sì,
1: per esempio, a Bergamo si chiamava Le Matte, che c'erano questi due jolly, erano due, il logo erano due jolly,
0: esatto,
1: e da noi il jolly si chiama La Matta.
0: La Matta, è vero, è vero, è vero.
1: Non,
0: allora, bah, non lo so, forse ha a che fare con le carte da gioco.
1: È femminile che non capisco, sì, sì. Però di solito il jolly
0: è la carta. È la carta.
1: Ah, ok.
0: Beh. Allora, novità, sentiamo questa, poi torniamo da voi con i vostri messaggi. Il nuovo di Madonna è Sabrina Carpenter, che si chiama Bring Your Love.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, c'era anche Bring Your Love, la nuova canzone, la nostra novità delle 7 nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, quel negozio lì dove andavate quando eravate piccini, perché costava poco, perché recuperavate un maglione all'ultimo momento con 10.000 lire, tipo.
1: Sì, sì, perché... ma la risposta è proprio perché costava poco.
0: Esatto. Cioè... Ed era il periodo in cui, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, ce n'erano diversi di questi negozi, ognuno diciamo faceva da punto di riferimento per la propria città, no? Non so, per esempio, qualcuno ci dice dai, veramente, la dea del paradiso sciccoso.
1: Bello!
0: Ma tantissimo! Bello. Torino, piazza
1: Vittorio. Ma che bello! Ma che bello! Dov'è la signora Iole Sironi? C'è stamattina?
0: Non lo so, però qualcuno dice da venerdì che sto pensando alla signora Sironi.
1: Ma che bello, la dea del paradiso sciccoso.
0: Piazza Vittorio Marco da Torino, appunto proprio a Torino, per cui non so se esista ancora o se... Abbiamo controllato se c'è ancora la...
2: Allora, la dea esiste come nome. Hanno tolto il paradiso sciccoso, però.
0: Devo mettere una parentesi subito sotto, secondo me.
1: L'hanno contemporaneizzato. Esatto, sai.
0: Può essere, sì, perché era una roba
1: meno aggettivi, meno
0: dove
1: aggettivi.
0: Vai alla dea del paradiso sciccoso, sì. Ci metti un po' a dirlo.
1: Sì, poi
0: dea.
1: Dopo, esatto, quando dopo diventa talmente iconico che è quello lì, vanno restringendosi i nomi.
0: Sì, è vero, il resto sparisce, dea, giusto. Dea, sì. Pronto, pronto.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Si può anche lavare la macchina con questo tempo,
0: Sì.
3: Comunque il mio negozio era Telly Wayne, che adesso non so se esiste ancora.
1: Com'è?
3: Ma quando ero ragazzina io le cose erano abbastanza abbordabili e andava molto, eravamo tutte vestite molto uguali.
0: Sì, sì, sì, sì, è vero.
3: Lavoro.
0: Telly Whale. Sì, sì, sì, sì.
2: Scritto strano, Milano. Perché W-E-I-J-L.
1: Ah, Whale! Ehi, Whale!
0: Era così, io me ne ricordo uno,
1: Io ho scritto Telly Whale ed è uscito Shane, quindi sono parenti probabilmente.
0: Può darsi, può darsi che vendano direttamente su Shane adesso. Pronto, pronto.
4: Da me, dalle mie parti invece... C'era un negozio a Busto Arsizio che si chiamava I Ladroni.
0: Ma vero?
4: Adesso non so se ci sia ancora, ma mi sembra di no.
0: Ma perché?
4: Comunque già I Ladroni è tutto un...
1: Sì, sì.
4: Cioè uno ti voglia veramente
1: loro.
4: Entrare.
0: Evocativo, sì, sì, sì. No?
1: Scontrini proprio sognali.
0: No.
1: Fallo al bar di fianco. Ma
0: non è vero.
1: Beh, I Ladroni, scusa, se devo...
0: Magari aveva un riferimento diverso.
1: Dai, trovamelo.
0: Non saprei dirti.
1: E allora, io almeno mi lancio.
0: Saprei dirti, ma non voglio lanciarmi. Allora, ci sentiamo una canzone e poi torniamo da voi per sapere in quali negozi andavate quando eravate ragazzini, che non mi avevano, soprattutto quelli dove compravate a pochissimo,
1: Sai che avevo lì anche una roba...
0: Cosa?
1: Cioè, contrapporre a quelli dove pagavate tantissimo.
0: Sì?
1: Perché c'era anche il negozio figo, no?
0: Sì,
1: poi
0: sì, sì, sì.
1: Dove
0: sì.
1: Compravi i calzini di solito.
0: La boutique della signora Sironi, ma dai!
1: No? Però non si chiamavano, no? No. A Bergamo c'era Spazio.
0: Spazio abbinamento.
1: Dove vai? Da Spazio. Ma te era piccolo.

0: come scusi?
1: No, ma no, dai, che è presto la mattina. Mamma mia.
2: Ma proprio perché è presto.
0: Dici che.
2: Qui la mattina aiuta, cioè.
0: Per quell'effetto
2: lì, diciamo, no?
0: Sì, sì, sì, no, capisco esattamente a cosa ti riferisci. Grazie, grazie, grazie davvero. Stavamo cercando di ricordare i nomi dei negozi dove andavate quando eravate ragazzini per spendere poco, non poco, pochissimo, ma meno ancora di pochissimo. Al 393-800-3000 ci avete raccontato appunto i nomi di alcuni. Per contrapposizione, però, volevamo sapere anche quelli dove invece andavate quando c'avevate la pecunia.
2: Cioè, c'erano quelli fighi.
0: C'erano quelli un po' più fighetti. Tipo, per esempio.
2: Anche solo dove andavi a guardare per poi cercare qualcosa che gli assomigliasse nel negozio per poveri.
0: Bravo, quello lì. Capito? Era un po' il meccanismo, è vero. Tipo, da Genoveffa a Magenta le cose fighe. E da Uba Uba a Bareggio quelle da 2 lire.
2: Che, vedi, poi... che poi sembrerebbe al contrario, tra l'altro, esatto. Che Genoveffa non ispira proprio, invece
0: sì, sì,
2: però,
0: sì.
2: Però era le sorellastre,
0: una delle sorellastre di Cenerentola, giusto?
2: Quindi comunque vestivano bene,
0: sì, perché era
2: poi che non fossero proprio, diciamo, ecco, loro
0: belle
2: le modelle, è un altro esatto, discorso, però vestivano bene,
0: è un altro paio di maniche. Pronto, pronto.
3: Ciao a tutti da Busto Arsizio.
0: Sì.
3: I ladroni che ho sentito prima sono l'ex Uba Uba.
0: Ma non è vero.
3: Ciao e buona giornata a tutti.
0: Ma dai.
2: La conversione?
0: Ma aspetta, che hanno rilevato la location o sono proprio loro che hanno cambiato nome? Adesso sono curioso,
2: Però sì. che rilevino una licenza per aprire un negozio uguale. Cioè, nello stesso posto, con lo stesso intento, ma senza mantenere il nome, è strano, no?
0: Se
2: prendo
0: magari...
2: Uba Uba, prendo Uba e tengo Uba Uba.
0: Ma perché c'è quella roba lì che va in calo un po' tutto il...
2: Rebranding, quindi?
0: Rebranding.
2: Ah, quindi sono solo loro, hanno cambiato il nome.
0: Potrebbe essere, non so, ipotizziamo. Pronto?
4: Buongiorno, belli svegli. Mi ricordo che quando ero piccolino, mia madre mi portava sempre all'Uba Uba come... A Fabrizio, quindi stiamo parlando anni 90.
0: Sì.
4: Inizio anni 90. E poi il Cinalepole.
2: Sì.
4: Oppure Anni Verdi, che poi non so se era lo stesso negozio. Adesso mi ricordo su
0: Anni Verdi era una RSA probabilmente.
2: Ma cos'è?
0: Cinalepole. Cinalepole. Ah. No, ma Lepole però non era una marca di intimo qualcosa
2: Love
0: del. Ma anche l'ebole, secondo
2: anche
0: me. Lebole, bisogna...
2: sì, hai ragione, se anche a me viene in mente qualcosa.
0: Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, a Saronno c'era Santino, era un negozio di abbigliamento che vendeva abiti firmati. Tu andavi lì tranquillamente,
0: bella,
5: tu trovavi un Armani, un Ferragamo, un Armani da che fuori era 3 milioni, lì lo trovavi a 2, poi andavi in cassa e te lo ti diceva 1,5 milioni, ancora di lire.
2: Cosa succedeva strada facendo?
5: Vabbè, quindi no, c'era sempre anche questa cosa bella che tu alla fine non sapevi mai quanto avresti pagato, perché in cassa ti facevano sempre un prezzo diverso dallo scontrino.
0: No, di solito un po' meno pagavi, ma Santino era famoso proprio per questo, per quelli che abitano nella zona di Saronno era assolutamente conosciuto. Esiste ancora il posto, che però credo abbia cambiato nome, sia stato ceduto.
2: Si chiama Uba Uba.
0: No. Credo che siano le sorelle. Le sorelle Ramonda, probabilmente. Sì. Va bene, allora c'è uno dei nostri Rhythmic History da ascoltare. Torniamo indietro fino al 93.
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida.
6: Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
11: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
14: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
15: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
16: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
19: Vorrei un'auto usata, ma...
20: Vai da Renord, fai Prime.
19: E se ha difetti?
20: Da Renord fai Prime.
19: E se mi lascia a piedi?
20: Da Renord fai Prime.
19: Fai Prime?
20: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
19: E potevi dirmelo Prime.
20: Renord Prime, l'usato come nuovo.
21: Info e sedi su renord.com.
22: Disco Radio. Buongiorno Disco Radio, buon inizio settimana. Buongiorno. Da noi a Torino c'era anche un bel negozio che vendeva jeans usati,
0: sì?
22: E ti faceva anche altre cose, lavori su jeans, eh? Si chiamava Cavallo Pazzo.
0: Certo.
2: Vai da Cavallo Pazzo. Cioè, allora, bellissimi jeans, ma non, sì, sapevi mai da che altezza avresti avuto il cavallo.
0: Dai, no? Smettila.
2: Allora, bellissimi, ma il pilore in gola! Mi ha fatto un po' cavallo troppo alto!
0: Allora, torniamo indietro fino al 90.

0: Set, c'era More and More su Disco Radio 1993. Allora, qualcuno ci segnala Strega in Piazzale L'Agosta, Mauro da Milano.
1: Sì, dato di fianco c'era anche un celebre colorificio che raccomanda colore.
0: Lo sapevo. Questo non era affatto male. E tra l'altro c'è qualcuno che invece tenta lo switch, non solo negozi abbigliamento ma anche altri generi. Per esempio,
1: cioè?
0: Andavo sempre in un negozio di alimentari in paese molto molto molto economico per comprare pannoline e pane. Si chiamava Pampers Focaccia.
1: Allora, Malcolm, sì, questo è Malcolm.
0: Non era male, non era affatto male. Oppure, vediamo chi c'è tra i tanti messaggi che ci avete mandato. Roberto da Torino, il cavallo pazzo, l'abbiamo già letto, degli anni 80. Sì,
1: sì, sì.
0: Quando c'era da risparmiare, ovvero sempre, compravo al mercato quelle rare volte in cui andavo al negozio figo, si chiamava Project.
1: Ah, vedi, vedi.
0: Ragazzi, c'è ancora comunque a distanza di molti anni, scrive Eloisa da Alba. Grazie, grazie mille. Ciao belli svegli, quando ero giovane con un gruppo di amici andavamo sovente al Passo del Brallo in un negozio che aveva l'insegna Siro del Brallo.
2: È il tuo?
1: È tuo?
0: No, non è mio. No,
1: ma scusa, dov'è il Passo del Brallo? Quanto è?
0: Boh, comunque lì potevi comprare capi di vestiario importanti, sportivi, non spendendo qualche soldino in meno. Ma scusa, Massimo ce lo segnala.
1: Sul passo, nel senso che era a metà tra due continenti e c'era una zona grigia legata ai dazi e alle tasse, non ho capito.
0: Gondor e la Contea, e lì c'era praticamente Minas Tirith in mezzo che faceva da confine.
1: Vestiti,
0: capito?
1: Sempre perfetti, tra l'altro, Minas Tirith.
0: Esatto. Pronto?
3: Buongiorno, buongiorno. Allora, negozio figo Torino, sì, anni 80, era Esploratore Azzurro in via Roma, era un negozio tutte marchi, super
0: azzurro,
3: fighi, ma dell'epoca, dei paninali, per renderci conto, e aveva un King Kong in miniatura in vetrina.
0: Ah,
3: fighissimo.
0: Okay.
3: Fabio da Vercelli,
1: ma sull'Empire State Building almeno, peso con Jane in mano.
0: Potrebbe essere. Allora, qualcuno ci dice a proposito, c'era un messaggio indietro, sì, che Uba Uba comunque per inconvenienti giudiziari o finanziari, un po' come Grappeggia e Azione, aveva chiuso per quel motivo.
1: Ah, vedi.
0: Vabbè.
1: Strano, perché no? Cioè, quando ti vendono capi al chilo non sembra niente di strano.
0: Qualcuno ci segnala L'Onestà, anch'esso chiuso.
1: Per stessi motivi?
0: Beh, non lo so, forse non era così.
1: Hanno aperto L'Onestà così così appena dopo.
0: Esatto. Oppure, quando avevo il cash, Club 88 e Tiffany in Viale, certo, Papa Giovanni a Bergamo, certo. Gianluigi da Palazzago, miglior negozio, il disperato abbigliamento a Vigevano.
1: Bello! Col simbolo del Vagabond, te lo ricordi?
0: Sì, ma era una marca di jeans.
1: No, sì, ma no, io dicevo proprio quell'adesivo che c'aveva il vagabondo di schiena con la chitarra.
0: Ah,
1: che
0: certo,
1: si metteva sulla Vespa.
0: Certo, sì.
1: Poi Vagabond era una marca.
0: Sì, ho presente, sì. Assolutamente presente. Allora, dai, che è tempo di sentire una canzone. Abbiamo scelto Anima, cioè Beautiful.

0: E intanto Lady Gaga non sbagliava un colpo, ragazzi. Ultimamente proprio le sta prendendo tutte. Insieme a Dirty.
1: Perché ne ha mai sbagliata una?
0: No, infatti. Cioè, tra l'altro, c'era Runaway su Disco Radio. Quale miglior canzone se non questa per chiudere un tema fatto di moda? No, a volte anche low cost, ma moda sempre è. No, anzi, qualcuno ci segnala il proprio negozio super low cost dove si andava da ragazzini per risparmiare. No, pronto. Maledizione, pronto.
2: Ciao ragazzi.

0: Piazza ero dark e andavo a Milano in un negozio che si chiamava Inferno, si trovava in via Torino.
1: Certo, me lo ricordo.
0: Inferno, io mi ricordo un incendio invece a Milano.
1: Negozio?
0: Sì, tipo incendio e incendio 2, credo ci fossero. Però vabbè.
1: Io questo me lo ricordo, era...
0: L'inferno.
1: Aveva anche roba tipo cyberpunk.
0: Allora il dottor Gaia se mi conferma che invece...
2: C'è ancora in corso di Porta Romana.
0: L'incendio 2. L'incendio 2.
2: Ancora in corso.
0: Molto bene.
1: E ce n'era anche uno che vendeva invece la roba da discoteca.
0: Era in via, una traversa di via Torino quello
1: sì,
0: lì.
1: Sì,
0: sì, sì, ho capito. Mixage.
1: Non mi ricordo.
0: Mi sembra si chiamasse così, però non vorrei dirti la fesseria.
1: C'era la roba di Zack Style.
0: Sì, vero, vero. Cavolo.
1: Ma
0: fatto in tempo a comprarmi dei pantaloni, ragazzi.
1: Ma quanto ci vestivamo male!
0: Era il
1: periodo... sembrava che andavi in discoteca. Allora, devo andare in discoteca e essere sicuro di non rimorchiare, va bene?
0: Era il periodo in cui per le ragazze c'erano le Fornarina che avevano quella zeppona altissima. Sì, sì, sì.
1: Sì, sì, sì, ma noi.
0: Il negozio più figo era Disegni a Milano.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Da Cologno Monzese. Certo. Dove c'era anche Uba Uba, il negozio migliore, il Cortile a Novara, per esempio.
1: Beh,
0: poi io andavo all'Evergreen, ha resistito fino ai primi anni 2000. Buongiorno ragazzi, mi avete sbloccato un ricordo. A Palermo c'era il negozio meno figo, si chiamava Mr. Fantasy in via Bandiera, e il Barberis invece in via Macheda, dove ci lasciavi un rene, Giovanni da Canegrate.
1: Vedi già dove sono, cioè via Macheda, comunque via Bandiera.
0: No, ma poi Barberi, ragazzi, Barberi. Vuoi dire Barberi.
1: E non io sono quelle cose che non capisco, purtroppo. Io quello e Louis Vuitton sono due. Cioè, allora Barberi ancora un po' me la capisco quella fantasia lì, ma tipo la Louis Vuitton per me è un mistero, cioè vedere delle ragazzine
0: con...
1: no, il colore, quel colore lì, okay, marrone. No,
0: non lo so,
1: cioè per le signore ok, ma quando vedo una ragazzina in giro con lei mi fa ridere, perché non mi sembra un colore, una delle fantasie da giovane,
0: eh,
1: capito?
0: Sì, in effetti fanno un po' più adulto secondo me, però vabbè, ognuno c'ha i suoi gusti. Noi andavamo da Uba altro che da Vuitton, cioè, sì. E anche Barberi è molto adulto, è vero. Allora diamo la linea al dottor Gaia nel frattempo che è già
1: fa niente.
0: Diamo la linea. Sei veramente c'è il dottor Gaias con le ultime notizie. Io. Le sentiamo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Barbara, buona giornata. Il presidente della Repubblica Mattarella oggi a Milano visita la Fondazione Renzo Piano, poi il concerto per l'80° anniversario di riapertura della Scala ricostruita. Il Comune di Milano cerca di tenere una destinazione culturale per la Biblioteca Sormani dopo che entrerà in funzione la nuova Biblioteca Europea, probabile una sala lettura aperta a tutti i cittadini, hanno raccolto finora 2000 firme. A Torino circolazione difficile in tre zone nevralgiche della città, Piazza Baldissera chiusa al traffico oggi dalle 9.30 alle 13, corso Moncalieri con la carreggiata dimezzata per un mese e mezzo, via Tripoli ristretta per una decina di giorni, Piazza Baldissera in particolare sarà un incrocio semaforizzato entro la fine del mese. Calcio, KO del Milan con l'Atalanta, finale 2-3 a rischio alla Champions, le altre di ieri: Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, Parma Roma 2-3, questa sera si chiude, c'è Napoli Bologna. Tra le altre notizie, all'estero, l'Iran respinge la proposta di Trump, rimane il nodo nucleare, sale intanto il prezzo del petrolio. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Ci attende un lunedì con tempo ancora instabile sul Piemonte e sulla Lombardia, specie sui rilievi, sulle pianure invece si farà strada qualche schiarita in più, anche se specie nelle ore pomeridiane sarà possibile qualche temporale sparso. Le temperature massime guadagneranno qualche grado a Milano e Torino, con picchi intorno ai 20-21 gradi. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di martedì l'atmosfera si manterrà instabile, quindi restate aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
8: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night!
9: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e

0: scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Allora, è lunedì e come ogni lunedì e mercoledì anticipiamo l'appuntamento con i baby sveglio. Mariolino, sei già qui?
2: Presente!
1: Molto bene. Piace sapere che ci sei. Che facciamo nei prossimi 20 minuti?
2: Sentiamo in colme canzoni barzellette, battute e soprattutto canzoni col flauto dei nostri amici baby svegli.
1: E ce ne hanno mandate.
2: Baby fake,
1: è vero. I baby fake chi sono?
2: Sono quelli grandi che fanno finta di avere la voce da piccoli, perché sennò non li caghiamo.
1: Cioè, allora! Ma cosa hai detto?
2: Mattina, colazione, latte, il caffè,
1: certo,
2: un attimo.
1: Mamma mia, la vedo durissima.

0: Baby svegli di questa mattina, dove sta per iniziare invece l'appuntamento con i nostri baby svegli. Inizia la baby svegli, rifacciamolo un'altra volta.
1: Aspetta,
0: non lo so.
1: Prova a girare sta leva qua. Che
0: prova.

0: scusa,
1: Lo stavi scrivendo?
0: No, sto facendo finendo le pratiche per mandarti in pensione.
1: A me?
0: Serve uno che faccia partire le sigle quando è il momento.
1: Temo che potrebbe
0: codice
1: essere
0: fiscale?
1: Non te lo voglio dire.
0: FBR SNR 25 l'anno di nascita? O 26?
1: Ma sentiamo dei messaggi arrivati al 393-800-3000. Brutta persona, pronto?
2: Ciao zio Fabio, ciao zio Omar, ciao Maiolino. Sono Sandra Regnano, ho preparato questa barzelletta per voi.
1: Sentiamo,
2: un ladro entra in una casa e ruba tutti i gioielli. Mentre sto uscendo sento una vocina che dice scusa, puoi rubare anche la mia pagella? Ciao, come va?
0: Mi fa niente?
1: Era autobiografica, no? Non ho capito. Allora, vediamo chi c'è al nostro numero 393-800-3000. Colmi, canzoni e barzellette. Pronto?
3: C'è Giamma, c'è Gio Fabri, sono Bertino Ciannusco.
1: Eccolo,
3: allora,
1: Bertino,
3: che mio papà andava da disegni. Comunque, ieri i miei genitori hanno litigato e a un certo punto mio papà se n'è andato dicendo sono io che porto i pantaloni in casa. E allora io dopo sono andato alla mia mamma e faccio: mamma, ma come mai avete litigato? Mia mamma mi guarda e mi fa: tu lo sai che dietro ogni marito che dice di portare i pantaloni in casa c'è una moglie che gli dice quali pantaloni mettere.
4: Sì, certo.
3: Ciao, buona giornata.
4: Assolutamente sì.
1: Ma grazie Robertino.
4: Ecco, la roba qua è incredibile comunque. Cioè che gli uomini si facciano vestire dalle donne, non è una roba. Cioè, mio papà è così, mio papà non sa neanche dove sono i vestiti. Luisa, cosa metto oggi? Ma c'hai 76 anni, avrai imparato a abbinare un pantalone a una camicia.
1: Sentiamo chi c'è, pronto?
5: Ciao Disco Radio, come state?
1: Bene,
5: oggi
1: grazie.
5: Oggi è il compleanno della mia mamma.
1: Sì?
5: Susanna si chiama. Volete fare gli auguri di che le voglio tanto bene?
1: Ma
5: grazie,
1: certo.
5: Da Asia e vabbè, mio fratello Nicolò. Ciao.
1: Che vabbè, potevamo anche Asia. E mio
4: Asia
1: fratello
4: Nicolò.
1: E poi vabbè, e mio fratello Nicolò, che potevamo anche non citare, come dire.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri alla mamma di Asia, Nicolò, tanti auguri a te.
1: Allora, grazie per i vostri messaggi. 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette e suonate di flauto al nostro numero.
4: Dai.
1: Aspetta.

0: su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i Baby Svegli al 393 800 3000. Colmi, canzoni e barzellette, come ci suggerisce il nostro Mariolino, perché c'è un meccanismo, no, per essere sicuri di riuscire ad inviarli, cari piccoli amici.
1: Rubate il telefono a mio papà, andate sulle conversazioni di WhatsApp, cercate Disco Radio, se è Disco Radio 2, se è il telefono del papà, no. Disco Radio semplice, uno,
0: esatto,
1: normale.
0: Dai, oh Mariolino, su. Pronto.
2: Ciao, zio Omar, ciao, oh Mariolino, sono Benedetta, oggi voglio raccontare una barzelletta.
0: Senti.
2: Professoressa dice: scrivete sul diario di non dimenticare mai niente, niente materiale scolastico, note, ok?
3: Certo.
2: E un ragazzo dice: scusi scusi prof, ma io non ho il diario. E la prof: lo scrivi su un foglio allora. Qualcuno ha una penna da prestarmi?
3: Allora non veniamo a scuola.
0: Va bene, pronto.
4: Buongiorno belli svegli.
0: Buongiorno.
4: Sono Marcellino da Triuggio.
0: Ciao Marcellino.
3: Ciao Marcellino.
4: Vi lascio la mia barzelletta.
0: Se sentiamo.
4: Sapete cosa fa una mucca quando imposta una curva troppo velocemente?
0: No.
3: No.
4: Si stravacca.
0: Certo.
3: Ma non è nella curva che ti stravacchi.
5: Allora non mi fa ridere salire il cazzo della cosina, lunedì mattina stavo ancora finendo la colazione.
0: Il professor Comichetti cosa ha da dirci?
5: Ma stravaccare o si stravacca sul divano? Non è che ti quando cadi con la moto sulla curva, se vai ti scarta vetri, ma
0: esatto.
5: Non è che ti ristravacchi,
0: quindi
5: no?
0: Bisognava modificare l'inizio.
5: Cosa fa la mucca quando stanca da una giornata di lavoro, torna a casa, butta sul divano, si stravacca.
0: Ah, qua certo,
5: l'orbito
0: certo. Finisca la colazione, prof, che la vedo un po' nervoso oggi. Pronto?
5: Ci butto dentro anche il Valium.
6: Sono Alessandro e oggi voglio raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo Alessandro.
6: Un tizio fa un video davanti alle piramidi e dice: questo lo dedico al mio prof di geografia, che dice che da grande non sarei mai andato da nessuna parte.
0: Certo.
6: Guardi, sono arrivato a Londra davanti alla Torre Eiffel.
5: Certo, perfetto.
0: Non fa una piega. Molto bene. Allora, ci sono degli altri messaggi da ascoltare, per esempio. Pronto?
7: Ciao Mario. No, sono Carla di Como.
0: Ciao Carla.
7: E oggi voglio raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo.
7: Sapete dove va un kinder quando muore?
0: Sì.
7: Un kinder paradiso.
0: Sì.
7: Solo se è stato un kinder bueno.
0: Certo.
7: Ciao,
0: certo.
7: Come va?
0: Bene, grazie, va molto bene. Grazie mille Carla, pronto.
8: Ciao Disco Radio, sono Federico da Torino. E oggi voglio raccontare una barzelletta.
0: Vai.
8: Sapete perché gli spazzolini non arrivano mai primi?
0: No?
8: Perché sono perdenti.
0: Certo.
8: Ciao.
3: Poverino, che storia.
0: Ma grazie.
3: Triste.
0: Quella dello spazzolino.
3: Lo spazzolino perdente.
0: Pronto.
9: Ciao Disco Radio, sono Gaia da Novara. Oggi vorrei raccontarvi un indovinello.
0: Sentiamo.
9: Vai. Sapete cosa dice una pera a una mela mentre giocano a carte?
0: No.
3: No.
9: Pesca. Ciao,
3: certo.
9: Come va?
0: Funziona però.
3: Ma scusa, ma i demoni all'inizio?
1: Io sento delle voci.
0: Allora, una canzone, poi forse c'è tempo per qualche altro vostro messaggio.
1: C'è la Zio Fabri.
0: C'è

0: Oh, si chiama Be Mine. Il disco era quello di James Hype. Su Disco Radio le 7:56. Siamo in ritardissimo, però c'è tempo ancora per un paio di messaggi, vero Mariolino? Mi confermi?
1: Sentiamoli!
0: Sentiamoli, c'è questo, pronto. Allora, pronto.
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
0: Ciao.
2: Sono Alessino Mezzago.
0: Ciao Alessino.
2: E forse non lo sapevate, ma
0: sentiamo.
2: L'Università del Massachusetts,
0: sì,
2: in collaborazione con tutti gli osteopati del mondo,
0: osteopati,
2: ha scoperto che quando c'è un osso sopra una lettera, tendenzialmente è una frattura scomposta.
0: Adesso ci si domanda come mai ci dovrebbe essere un osso sopra una lettera, però capita a volte.
3: Sono due oggetti che si possono sovrapporre.
0: Ma certo, no, succede spesso. Pronto.
4: Ciao Disco Radio, sono Adele da Candelo, che in provincia di Viale. Volevo raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo Adele.
4: Allora, ci sono tre pipistrelli su un ramo.
0: Sì.
4: Di cui uno è in piedi sul ramo,
0: sì,
4: e non è a testa in giù.
0: No.
4: E uno chiede all'altro pipistrello, ma come mai lui è in piedi? E l'altro gli risponde, è svenuto. Ciao.
0: Questa
3: è molto bella.
0: Questa è veramente molto bella. Vabbè, che bel modo di chiudere la parentesi dei piccoli.
3: Bravissima,
0: questa volta.
3: Bravissima.
0: Grazie. Grazie allora a tutti i baby svegli. Ciao Mariolino. Ovviamente tornano domani con Colmi, Canzone e Barzellette. Intanto Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ascolta bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, 18.900 euro. Hai capito bene? Solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su grupporesicar.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like a Fox.
4: Edizione straordinaria, da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq, tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi, Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Vorrei un'auto usata, ma...
11: Vai da Renord, fai Prime.
10: E se ha difetti?
11: Da Renord, fai Prime.
10: E se mi lascia a piedi?
11: Da Renord, fai Prime.
10: Fai Prime?
11: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
10: E potevi dirmelo Prime.
12: Renord Prime. L'usato come nuovo.
13: Info e sedi su renord.com.
14: Ragazzi, c'è qualcuno che ha le chiavi del magazzino per caso?
15: No.
14: Porca mi... Marco?
15: No, io non ho più nulla, mi è stato tolto tutto.
14: Ma anche vero? E come facciamo a prendere la disco Radio Bag da regalare
16: ce l'hai
14: tra
16: tu?
14: Poco?
16: Se non l'abbiamo, se non
14: no,
16: ce l'hai,
14: non ce
16: l'ho
14: mai
16: io,
14: avuto
16: Marco,
14: io le
16: ma
14: chiavi.
16: Figurati, se sono state tolte a me e a Marco, vuol dire che l'hai tu.
15: E che non ti
16: forza.
15: Ricordi.
14: Adesso chiamiamo Epis allora, perché secondo me è lui che c'ha il codice segreto per la chiave cifrata.
16: Sai qual è il codice segreto di Epis, vero?
14: No.
16: Atalanta. Perché è facilissimo.
14: È facile allora.
16: Anche in banca è Atalanta.
14: Ve ne regaliamo una, ragazzi, di disco.

0: Allora si è riusciti a recuperare le chiavi del magazzino, per cui anche per oggi in palio ai più veloci che indovineranno la scena di un famoso film che tra poco andremo a recitare, arriverà appunto la nostra ricchissima disco radio bag. Intanto io direi che facciamo così, Omar, se sei d'accordo.
1: Cosa?
0: Sentiamo una novità?
1: E poi allora, facciamo dopo?
0: Facciamo lunedì cinema, sì, perché ancora non l'abbiamo suonata e sono, pensa, già le 8 e 5.
1: Sì, direi che è meglio.
0: Allora è il caso. C'è il nuovo disco di D.O.D. & Henley, si chiama Closure.

0: No, dicevo fino in fondo, poi magari se apro il microfono riesco anche a dire qualcosa. Il disco nuovo di D.O.D. che si chiama proprio Closure, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, mentre inizia ufficialmente lunedì cinema.
1: Si swinga, ragazzi!
0: Ah, certo, certo.
1: Lasciamo andare il sax. Piano sotto e...
0: Sembri quello del film Cacapupù, cacapupù.
1: Steve Carrell.
0: Steve Carrell.
1: Quello del film. Cioè, ma approssimazione.
0: Mamma mia. Cacapupù. Che non è, tra l'altro, il film da indovinare.
1: No,
0: perché il film da indovinare è un filmone, assolutamente un filmone. Chi fa chi?
1: Abbiamo già deciso.
0: Siamo già d'accordo così?
1: Sì.
0: Va bene,
1: sì, sì.
0: Allora, attenzione, reciteremo la scena di questo famoso film, forse non la più famosa, ma con alcune indicazioni che vi permetteranno in ogni caso di indovinare di quale film si tratta. Magari a partire proprio dal sottofondo.
1: Eh beh, avanti. Vado.
0: Vai, vai, vai.
1: È bellissimo stare a guardarti.
2: La danza sta tutta nella linea. La linea del corpo. Prima o poi si perde la linea e non si recupera più. Stavo pensando, tu sei nato nel 1918, 49 anni fa. Io ho 49 anni, quindi abbiamo quasi la stessa età. E ci incontriamo a metà strada.
1: Alla fine ci siamo raggiunti. Aspetta, voglio ricordarmi di noi così, come siamo adesso.
2: Sono incinta.
0: Era terribile. Era terribile.
3: Sembrava Laurenti a un certo punto.
1: Sì. Bello, sono incinta. Allora, va bene, come distruggere un cult movie.
0: Sì, di quelli proprio super eccezionali. Allora, io spero che sia stato sufficiente per farvi indovinare di che film si tratta. In ogni caso, scriveteci il titolo con un messaggio di testo al 393 800 3000, e il più veloce si porta a casa la nostra Disco Radio
1: Band. Il protagonista non si sta neanche rivoltando nella tomba,
0: no.
1: Si sta rivoltando in ostetricia.
0: Sì, esatto. Allora, però, dai.
1: Però

0: Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, tra i tantissimi messaggi che ci avete scritto con l'esatto titolo del film che abbiamo recitato, quello del più veloce era di Andrea da Moncalvo. Buongiorno, buongiorno Andrea.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
2: Ciao Andrea,
0: benvenuto sul Disco Radio. Tra l'altro quando abbiamo chiamato Andrea, il classico rumore del telefono che suona.
2: Il suono, sì.
0: Sembrava arrivasse tipo dai telefoni della CIA, cioè sai quando chiami, fai un intercontinentale, cioè aveva un suono molto strano.
2: E secondo me tra poco scopriamo anche perché.
0: Perché Andrea,
2: cosa fai nella vita?
0: La spia, no, in realtà che fai Andrea?
1: Per la CIA,
0: Esatto.
1: No, faccio il consulente d'impresa.
0: Il consulente d'impresa che esattamente
2: per una ditta che fa?
1: Altre consulenze alle aziende, sono uno dei suoi consulenti.
0: È il consulente
2: e abbiamo
0: dei consulenti.
2: Capito perfettamente, signor Sironi. Il signor della Moncalfa non fa una minchia.
0: No.
2: Questo fa consulente, ma dite che fa consulenze, che ha consulto, che sono cosa nella consulenza.
0: È una matrioska, cioè.
2: E allora per lui sacca di Disco Radio, sì. Cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio. E solo per lui un set completo di scatole cinesi dove fa sparire sti affari loschi che fanno.
1: Grazie notaio.
2: Quando vuole, poi se le servono insomma degli atti pagati sotto banco.
0: Ma che cosa sta dicendo notaio? Ma questa è corruzione, ma ci mancherebbe altro.
2: Allora, inclusa.
0: Tutto questo Andrea, se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato oggi.
1: Il curioso caso di Benjamin Button.
0: Vediamo se è davvero lui.
3: Ci incontriamo a metà strada.
4: Alla fine ci siamo raggiunti.
0: Hai visto? Era proprio
2: l'hai preso rippato dal cinema. Che
0: no,
2: qualità era?
0: L'ha messo a casa sua col telefonino, ha ripreso l'audio.
2: Oh, bravissimo Andrea, non era facile, non era per niente facile, bravo,
0: anche
2: molto
0: perché
2: bravo.
0: Di questo film il famosissimo è il monologo di lui che parla alla figlia, no? Se non ricordo male.
1: Sì.
0: Esatto, esatto, però era riconoscibile anche da questo, quantomeno per la questione dell'età, no? Io ne ho 49, tu ne hai 49, ci siamo trovati a metà strada, poteva già darci qualche indicazione. Andrea, sei stato bravissimo, quindi ti mandiamo a casa la nostra Disco Radio Bag e grazie per essere stato con noi questa
2: mattina. Vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto la mia fidanzata, tutti i miei amici e soprattutto lei notaio per la disponibilità, grazie.
2: E salutiamo anche tutti gli amici delle Cayman.
0: Ma che Cayman?
2: Ciao Andre.
0: Grazie Andre.

0: E siete d'accordo? Perché ormai
1: molto
0: si è fatta
1: d'accordo.
0: Una certa. È vero che abbiamo sentito Samurai J Ossessione, però insomma c'è gente che aspetta fuori, il tempo non è dei migliori e bisogna in qualche modo venirgli incontro.
2: Apro!
0: Lo spettacolo, aspetta che apri, che prima ci dobbiamo organizzare ancora. No, dicevo, tra poco arriva il nostro Tamar History.
2: Apro!
0: Aspetta, che poi piovere dentro, aspetta.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
5: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene, c'è Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Vorrei un'auto usata, ma...
16: Vai da Renord, fai Prime.
15: E se ha difetti?
16: Da Renord, fai Prime.
15: E se mi lascia a piedi?
16: Da Renord, fai Prime.
15: Fai Prime?
16: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
15: E potevi dirmelo Prime.
17: Renord Prime. L'usato come nuovo.
18: Info e sedi su renord.com.
19: Disco Radio.
20: Sì, no, lo so. Avremmo dovuto aprire il Tamarraland oggi.
21: Apro.
20: No, aspetta. Perché
21: non succede ancora.
20: Il co-cast è invitato a raggiungere i conduttori nella cueva.
21: La cueva.
20: Si è verificato un fatto increscioso. E c'è una busta che devo aprire della produzione, che è rivolta al Massi. Il Massi.
21: Massi, alzati in piedi, per favore. Fai un passo avanti.
20: Sì. Allora, attenzione, perché questo potrebbe essere un momento inatteso durante il nostro gioco, ma...
21: È arrivata la puntualissima, sì, l'elaborazione grafica dell'intelligenza artificiale del Massi sul, sì, curioso, sì, caso, sì, di Benjamin Button. E... che ritrae Fabrizio Sironi e Omar Fantini, giovani vecchi.
20: Sì, sì, sì.
21: Ma non è sfuggito alla produzione un dettaglio.
20: Esatto. Nonostante il tentativo di cancellare quanto già
21: immediatamente
20: fatto.
21: Immediatamente dopo. Sulla testa di uno il nome recita Massimo Bellisveglio.
20: Sì. E sull'altro
21: Fabio Lisei.
20: Massi, la, sì, produzione ha deciso che per te belli svegli, finisce qui.
21: Ma Fabio Lisei, ma mandi le robe H105.
0: Maledetto! Ma maledetto!
21: Traditore!
20: Noi che sono belli svegli. Allora,
21: molto meglio di Iva. Guarda, guarda.
20: Tradito, una serpe in seno.
21: Il primo tradito dalla I. Vedete che dite no, l'intelligenza semplificherà la vita. No, ve dai la distruggerà.
20: Che, dai che dobbiamo aprire il tamarro.
21: Apro, apro.
20: Apri, apri,
21: ragazzi,
20: apri.
21: Vai, vai, vai, apro,
20: aspetta,
21: apro,
20: aspetta,
21: apro,
20: che dai, sono, apro, dai, sono rimasto lì al tradimento, dai, porca miseria, mi sono dimenticato.
21: Si è preparato tutto, sì, tranne sì, la porta.
20: Sì, sì, ci siamo, ci siamo.
21: Tutti insieme, Massi,
20: come va ascoltato il prossimo Tom Arristory?
21: A 105!
20: No!

0: La folla è impazzita! Il Tamarraland di oggi! C'è Mauro Picotto! Mamma che pezzone! 1999! Iguana! Mamma! Vero, vero che è bello questo, mamma che roba! Senti, senti che pezzone!
1: Io ascolto il Tamar History, ma senza il Massi!
2: Gratis!
0: Cosa?
2: Ciao! Ciao da Riccardo il Corriere!
0: Ciao Riccardo!
2: Bollate!
3: Il Massi! Fuori da belli svegli! Tutti i belli svegli hanno votato contro di lui!
0: Però scusatemi, dobbiamo dare la parola anche all'imputato, perché deve difendersi.
4: Ma dobbiamo, dobbiamo.
0: Sentiamo, vale. Sentiamo cosa ha da dire.
5: No ragazzi, per favore, datemi un'altra possibilità, dai, se no la Sandra mi caccia di casa, per favore.
4: Va bene la Sandra.
5: No dai, vero, ho sbagliato, però cioè, stavo guidando, facendo colazione, leggendo il giornale, sì. e facendo l'immagine con l'intelligenza artificiale.
4: Ah bene, bene, questo
5: per
4: è
5: favore. La Sandra mi caccia di casa se non ascolto più.
4: Ah, è un problema tuo. Fatti ospitare da Fabio Alisei.
0: Esatto.
4: Scusa,
0: visto che siete così tanto
4: così amici,
0: amici
4: che addirittura l'intelligenza artificiale fa automaticamente le immagini a nome suo.
0: Ma guarda un po', ma guarda un
4: tra
0: po'.
4: Tra l'altro, se vuoi, Sandra, a Belli Svegli sei sempre la benvenuta.
0: Da certo, okay? Assolutamente. Assolutamente. Vabbè, c'è il Cineforum Tecnico Scientifico, ci dicono. Non so se usare ancora le sigle del Massimo. Meno.
4: Ah, è vero! Sì, sì!

0: finale qua, eh. Vabbè.
1: Qui cosa ci fa?
0: Ce lo chiediamo tutti! Ce lo stiamo chiedendo tutti!
2: Sapeva che sarebbe caduto in fallo, e quindi anche la canzone. Lo so. Prof, benvenuto, almeno lei è una garanzia.
3: Diciamo che io almeno i nomi non li sbaglio, tendenzialmente. Esatto. Difficilmente la chiamerò come il giornalista di Sky TG24, non la scambierò mai con uno di quelli.
2: Vabbè, poi io mica sono il conduttore di un TG, tra l'altro.
3: No, per dire, no, nel senso che io ho a che fare anche con altre persone e sono abile da non confondervi. Basta anche guardare l'abbigliamento, insomma, più difficile per me perché come
2: prof,
3: conciato.
2: Non esageri.
3: Ma veniamo
2: allora,
3: a noi, sentiamo
2: chi c'è.
3: Partiamo da Andrew D.
2: Sì.
3: Forse non tutti sanno che Fabio Fazio sta per lanciare un nuovo progetto di un programma storico.
2: Sì.
3: Si dice con la collaborazione del professor Barbero, addirittura.
2: Attenzione.
3: Che tempo che fu.
2: Molto efficace, davvero.
4: Saremo io e la Litizzetto e la sua Yolanda.
2: Lasci stare, prof. Continuiamo.
3: Passiamo
2: con
3: a Malcolm X.
2: Malcolm X, sì.
3: Sapevate che i ricchi e poveri hanno scritto questa canzone dopo una serata in un ristorante hawaiana?
2: Sì.
3: Sara Pochettiamo.
2: Molto bene, molto bene. Anche questa piuttosto efficace. Chiudiamo con
3: Andrea Galetti.
2: Il maestro Galetti. Il maestro Galetti che oggi ci racconta di...
3: Allora, prima di farsi conoscere in tutto il mondo grazie all'invenzione del suo celebre rompicapo,
2: sì,
3: questo architetto fu arrestato per atti osceni in luogo pubblico perché si calava le braghe per mostrarle ai passanti.
2: Sì.
3: Il culo di Rubik.
2: No, allora!
3: Ed era già quadrettato,
2: certo,
3: di vari colori.
2: E come no, perché anche a proposito di cinema,
3: Locatelli e i suoi sederi fanno le cose per bene.
2: Ma quali sederi? Lasci stare.
3: Lei sederi. Sa farlo il culo di Rubik?
2: No, io so fare il cubo di Rubik, che è un'altra cosa.

0: 7:47 di questa mattina, mentre ci sono un po' di messaggi. Uno per il prof Locatelli. Senta, prof. Eccolo, senta, aspetta.
1: Eccomi.
2: Ciao, Disco Radio, complotto!
0: Ma come
2: non
0: complotto?
2: Ti avete fatto sentire?
3: No, per dire, no.
2: Bello, ma voi come sempre avete così tanta fretta che io talmente vi sto addosso che vi do anche fastidio.
0: Ma non è vero!
2: Anzi, sono anche rompiballino di sempre, ciao!
1: No. Lo sei stato una volta, prendine coscienza e rispetto. Ma non è che questa fatica è un rompiballino quotidiano.
0: Ma no, ci mancherebbe altro.
1: Certo, se cioè nel senso se,
0: no, prof, non si inguai da solo, per favore. No. Piuttosto, ma lui è uno dei nostri amici che tentava di entrare nel club dei baby svegli.
1: Forse
0: non
1: sì,
0: ce
1: è rimasto
0: fa.
1: Forse
4: no,
1: fuori.
4: È uno dei tamarri, dei baby tamarri.
0: Cavolo!
4: Per far posto a Locatelli.
0: Certo, abbiamo dovuto accorciare. Abbiamo sempre un po' di fretta.
1: Così impara che nella vita ci sono delle gerarchie, va bene? Insegniamoglielo da piccoli. Magari avremo degli adolescenti meno inopportuni.
0: A proposito di gerarchie.
5: Vabbè, io proporrei un televoto, anzi un radiovoto per riammettere il Massi.
0: Non lo so se possiamo.
1: Dai, no, va bene. Io ci sto. Dai. Nel frattempo è arrivato già una nuova elaborazione grafica del Massi.
0: Sì.
1: Che è a 105 con un'altra speaker. Programma bello sveglio love. Dai, radio voto.
0: È veramente
1: scrivete
0: una
1: sì,
0: cosa?
1: Scrivete sì per riammetterlo e scrivetelo no per lasciarlo fuori per sempre, va bene? Al 393 800 3000.
0: Intanto
1: sì, lo riammettiamo, no, lo lasciamo fuori per sempre.
0: 393 800 3000, sì o no per il Massi. Diamo la linea al dottor Gaias perché siamo già in ritardo, ma sono pronte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
6: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Noi partiamo dalla Scala di Milano, il teatro più famoso al mondo. Oggi celebra con un concerto l'anniversario dell'11 maggio del 46, la ricostruzione dopo la guerra, presente anche Sergio Mattarella. Sulla facciata l'opera luminosa di Marco Lodola fino al 17 maggio. Ieri a Torino all'Assemblea di Confesercenti la proposta delle zone economiche di prossimità per frenare le chiusure di esercizi commerciali. In un anno in Piemonte sono state 4.200, in città a Torino si sono persi 667 negozi. Basket, ultima di stagione, vincono Tortona, Cremona, Brescia, sconfitte Olimpia e Varese. Tra sabato 16 e domenica 17 i playoff gara 1, accoppiamenti Bologna con Trento, Venezia Tortona, Brescia Trieste, Olimpia Milano con Reggio Emilia. Calcio, KO del Milan con l'Atalanta, finale 2-3, tra le altre di ieri Verona Como 0-1, Lariani in Europa, Cremonese Pisa 3-0, questa sera Napoli Bologna. Tennis, internazionali d'Italia, Musetti agli ottavi, avanza anche Dardari, nel pomeriggio Sinner incontra Popirin. Tra le altre, dall'estero l'Iran respinge la proposta di Trump che replica, ci prendono in giro ma tra poco non rideranno più, ci risentiamo tra un'ora.
7: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
8: Oh. Y'all ready for this?
9: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
0: Allora, mentre continua il sondaggio Massi sì, Massi no, perché lo ricordiamo, oggi ci ha mandato la locandina del film che abbiamo recitato in versione Belli Svegli, però sbagliando i nomi.
1: Posso dire che è inutile, Massi, che mandi 25 volte il sì, vediamo che è il tuo numero, eh. È inutile che cerchi di... pure i brogli elettorali.
0: No, vabbè. Sto ridendo, mi fa male la pancia, ragazzi, da ridere di stamattina. Allora, arriva Mister Lee, in ogni caso c'è l'oroscopo del lunedì, per cui basterà un messaggio con cosa, Mister Lee?
1: Oh, vostra data di nascita, vostro nome è una fotografia, non del Massi, non di Fabio Alisei.
0: No, esatto, una delle vostre fotografie. 393 800 3000 per l'oroscopo di Mister Lee.

0: Beh, il disco era quello di Afrojack, Sia e David Guetta. Mentre entriamo negli spazi polifunzionali del nostro imprenditore preferito, Mr. Lee, che ha una testa proprio da imprenditore, sono tantissime le attività, per esempio.
1: Cosa? Insulto questo? Testa da imprenditore.
0: Sì.
1: Tipo testa di pazzo.
0: No, da imprenditore. No, no, ma no.
1: Una cosa bella. Grazie,
0: no,
1: grazie.
0: Da imprenditore, nel senso che lei ha tante attività.
2: Ho chiesto a Aslid, Aslid se la insulto quello che lei mi ha rivolto, invece dice complimento. Grazie, complimento.
0: Molto, molto bene, molto bene. Senta, perché lo sappiamo, no? Il ristorante, la lavanderia, il parrucchiere, la toilettatura.
2: Nail artist.
0: Nail artist.
2: Il suo preferito.
0: Quale?
2: Massaggio.
0: Guardi che lei è veramente.
2: Guarda, io qua copia di sua. Ah, qua. Cosa? Proprio qua. C'ho copia di sua tessera. Sente,
0: sì?
2: Questa qui.
0: Sì,
2: ho scritto il peggiole. Ancora un massaggio, prossimo omaggio.
0: Immaginavo. Senta, Mr. Lee, ci vuole dire come si ottiene l'oroscopo della settimana?
2: Molto facile. Basta che inviate messaggio scritto a 393-800-3000 con vostro nome, vostra data di nascita, quella bella. Una fotografia, una polaroid, un autocatto, un pelpi, litrato olio, acquarello, qualsiasi cosa in cui si vede la vostra pacettina, bella
0: molto
2: pacettina.
0: Bene, quindi per essere brevi, data di nascita, anzi nome, data di nascita e fotografia al 393 800 3000. Tra poco l'oroscopo di Mr. Lee, per cui
2: anche nostra Susie Massage ha detto che lei è breve.
0: Allora

0: ai. C'era anche Nico Santos con All Time High ed è pronto il nostro Mister Lee.
1: Il tempo corre, oggi è già lunedì
2: e non c'è più
1: e a Disco Radio ti aspetta Mister Lee.

0: conflitto.
1: Questa sigla si autodistruggerà in 5 secondi perché abbiamo eliminato il Massi.
2: Volevo dire a Massi che se per caso licenziato da Belli Svegli, no problema, può venire da noi tranquillamente.
1: Ah certo, impieghiamo in
2: soluzione
1: cosa?
2: Per lui. La vendiamo, probabilmente faccio, gli faccio toilettare i pitbull o il Rottweiler. Troviamo qualcosina
1: che cosa
2: per
1: c'hanno
2: lui,
1: da tagliare i pitbull che sono già rasati.
2: Vabbè. Si fa le tu la pitbull,
1: certo.
2: Perché a lei, scusi, perché lei ha quattro peli e non si lava capelli?
1: Mister Lee, guardi che comincia a essere un po'. Fa la stessa fine del Massi, Mister Lee, lo sa.
2: Oh, minaccia lei! Lei minaccia! Molto bene, molto
1: piuttosto
2: bene. Allora, fortunato di oggi è Cristiano da Briosco.
1: Cristiano da Briosco,
2: 17/9/1970,
1: sì.
2: Che tra l'altro è anagramma di. È incredibile, eh? 1709?
1: Ah certo.
2: Di 1970.
1: Sì, è vero, è
2: nella
1: vero.
2: Nella cabala questo significa qualcosa. Probabilmente Cristiano vincerai qualcosa questa settimana.
1: Ah sì?
2: No, non lo so, dico cosa. Caro Cristiano, caro
1: partiamo
2: Cristiano.
1: Partiamo da
2: Excellent.
1: Il benessere per Cristiano, prego, prego.
2: Ricorda Cristiano che dopo i 35 anni assimili anche quello che mangiano gli altri. Quindi quando ti vesti da ciclista e mandi le foto in radio, pensaci bene. Pensaci bene, Livigno.
1: E continuiamo con il lavoro per Cristiano, prego, prego.
2: Oh, come dice adagio di saggio,
1: sì.
2: Mai discutere con un idiota.
1: No.
2: Ti trascina al suo livello, sì. E ti batte con l'esperienza. Quindi menalo.
1: No.
2: Oh, ti.
1: Perché? E chiudiamo con
2: Mole.
1: Sì, andava bene, ma può fare di più, secondo me.
2: Mole.
1: Guardi che così chiamano i carabinieri, eh? Allora sentiamo l'amore per Cristiano. Sì.
2: Se l'uomo tace è un pensatore,
1: sì.
2: Se la donna tace,
1: sì.
2: Il pensatore sono cazzi.
1: Guardi che prima o poi, grazie Mister Lee, è stato un piacere.
2: Una volta lei alzava base dopo che era commento di cosa comica. Se lei lascia molle sembra che tutto cada nel nulla e io sembra che dica cose sensate. Non dico cose sensate.
1: No,
2: io dico
1: S'era capito, s'era
2: ho capito. No, ho capito, ma serve commento, capito che
1: va
2: se
1: bene.
2: No
1: allora, ecco, molto, così va meglio.
2: Ecco, così che dà.

0: Cappella con Move On Baby. Era il 1994.
1: Cappella. Così sì, si chiamano.
0: Cappella.
1: No, ho capito il.
0: No, no, il cappella.
1: Ah, che bello. Mi è arrivato una L in più. Vai, vai, allora, dici bene della foto del nostro amico che ha ricevuto l'oroscopo. Raccontaci
0: allora,
1: un po'.
0: Allora, c'è intanto uno scenario casalingo, no?
1: Sì, una sala.
0: Probabilmente un salotto di casa. Con un camino, un bel camino.
1: Ad angolo.
0: Dettagli ramati.
1: Sì.
0: Quindi accessori.
1: Ti piace il rame in generale?
0: Non è proprio la mia passione. Proprio la mia passione.
1: Preferisci l'ottone?
0: La
1: ceramica?
0: Preferisco le cose di vetro.
1: Vetro? Sì. Ah, tu hai una cristalleria, quindi...
0: Esatto. Comunque, non abbiamo tempo per analizzare i dettagli della foto.
1: Ah, peccato, neanche la tenuta da ciclista del nostro amico vuoi commentare?
0: Che è stato a Livigno in gara e quindi ne porta ancora la maglia.
1: Giusto, le conseguenze.
0: Certo, più che altro. Va bene, allora, da Clerici Auto, le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vorrei un'auto usata, ma...
3: Vai da Renord, fai Prime.
2: E se ha difetti?
3: Da Renord, fai Prime.
2: E se mi lascia a piedi?
3: Da Renord, fai Prime.
2: Fai Prime?
3: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
2: E potevi dirmelo Prime.
4: Renord Prime. L'usato come nuovo.
5: Info e sedi su renord.com.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Senta notaio, l'abbiamo lasciata in pace fino ad ora, non è che è riuscito per caso a contare i messaggi? Dobbiamo stabilire il successo della trasmissione di oggi di Discoradio Belli Svegli, eh?
2: 115.876, però 112 milioni sono denunzie.
1: Come denunzie?
2: Perché? Denunzie nei confronti del Massi che purtroppo abbiamo fatto pure la conta del radiovoto e niente, non ce la fa. Per cui se lo volete sentire tutte le notti su Radio Maria dalle 2 alle 3 con il rosario.
1: Intona la prima
2: decina. Lui e Fiorello, che comunque voglio dire.
1: Non gli

0: quello nuovo si chiama Free Your Mind. Mentre siamo pronti ad anticipare il titolo della notizia che ci cambierà la vita, vero? Lo vogliamo dire?
1: Le popolazioni andine hanno le patate nel DNA.
0: Davvero?
2: Ho sentito patate.
0: No, non è quel, ma dai, per favore. Allora, c'è una novità e poi davvero la notizia che vi cambierà la vita. Intanto sono le 9:03.
3: Disco Radio.
1: Viene da chiedersi che se le popolazioni andine hanno le patate nel DNA, quelle svedesi di popolazione che c'hanno nel DNA.
2: Ho sentito patate.
0: E allora, ma basta così, per favore. C'è un disco nuovo che è quello di Irvi, si intitola Lie to Me.

disco nuovo di Hervey che si chiama Lie to Me sul Disco Radio, mentre siamo pronti finalmente ad occuparci delle popolazioni andine che hanno le patate nel DNA.

0: Bella, bella, stamattina è venuta molto bene. D'altra parte siamo tutti, come dire, piuttosto incuriositi dalla notizia che stiamo per raccontarvi, che riguarda le popolazioni andine che avrebbero le patate nel DNA. Secondo il team di biologi guidato dal professor Homer Gokumen,
1: prima che diventasse Super Saiyan o... Beh, c'è il fratello Homer Vegeta, che tra l'altro, certo, Vegeta Man,
0: ha scoperto che gli andini possiedono una sorta di superpotere digestivo grazie ad un numero eccezionalmente alto di copie del gene AMY1 responsabile della produzione di amilasi salivare, l'enzima che scompone appunto l'amido già durante la masticazione. Tutto ha inizio circa 10.000 anni fa, in coincidenza con la diffusione della patata nella dieta andina.
2: Sentito patata.
0: Dai, ragazzi, però, piano, eh. Non è stata però la patata a creare i nuovi geni, ma l'ambiente che ha favorito chi possedeva già varianti genetiche con più copie di AMY1.
1: No, aspetta. È l'ambiente che ha favorito, l'ambiente ha favorito, quindi è proprio l'ambiente?
0: Certo, è che ho detto così, ma non è stata la patata, ma l'ambiente che ha favorito. Questi individui riuscivano ad estrarre più energia e nutrimenti dai tuberi godendo di una salute migliore. Questa maggiore efficienza digestiva si è tradotta in un vantaggio di sopravvivenza concreto. Questo fenomeno è biologicamente simile a quanto avvenuto in Europa con la tolleranza al lattosio. Qui l'allevamento di bestiame ha favorito chi poteva digerire il latte da adulto.
1: Che sono in tre ormai.
0: Praticamente
1: no, in
0: sì.
1: Europa.
0: Sì, no. Tutti difficilmente abbiamo un buon rapporto con l'attosio.
1: Quindi l'ambiente, cioè...
0: Quindi l'ambiente e la proteina, la AMY1, che è quella che, diciamo così, determina la produzione di amilasi salivare.
1: No, io non ho capito. Nel senso, dicono che non è la presenza delle patate insieme all'ambiente.
0: L'ambiente.
1: E poi però in Europa è il lattosio perché avevamo l'allevamento di bestiame. Cioè si contraddice esattamente nella stessa ricerca.
2: No. Sono le nostre ricerche comunque.
1: Sì, sono proprio perfette. Riesce a contraddirsi in sette righe di ricerca.
0: No, ma proprio perché è l'ambiente che determina questo genere di cose, mentre nelle Ande la patata, in Europa, siamo in due continenti diversi, il lattosio ha fatto lo stesso effetto. Questa era la questione.
1: Qui l'allevamento di bestiame ha favorito chi poteva digerire latte d'adulto, quindi è la presenza dell'allevamento.
0: Vogliamo star qui a discuterne
1: e
0: ancora?
1: No,
0: per
1: che fate! Mi fate diventare pazzo! Perché tu lo leggi ma non lo capisci, e questa
2: ma
1: è la tua forza, capito?
2: Capisco.
1: Io lo ascolto e lo capisco
2: forza.
1: E mi sale il crimine! Gokumen! Ma vaffanculo!
0: Vabbè, senti, piuttosto...
1: Questi mi pagano per
0: cosa
1: fare ricerca.
0: Cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori prima che Omar venga un colpo?
1: Andiamo a bere il cappuccino tutti assieme!
0: Vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori,
1: dai,
0: quale ortaggio si sentono questa mattina?
1: Sì, siamo un po' i fagnani della radiofonia noi.
0: Mentre lei chiede...
1: Che ortaggio si sente oggi, signor Sironi?
0: No, ma vero, cioè, vogliamo sapere davvero che ortaggio, dai, vi sentite. Al 393-800-3000 aspettiamo i vostri messaggi. Cosa?
1: Ortaggio, allarghiamo frutta, verdura.
0: Sì, allarghiamo, allargatissimo, allarghiamo proprio, sì. Can we stay

0: Ah, che fastidio, su Disco Radio mentre cominciano ad arrivare i vostri messaggi stamattina vi abbiamo chiesto di dirci che ortaggio vi sentite, poi abbiamo allargato un po' a frutta e verdura in generale, no?
1: Sì, scusa, ma il primo che leggo è io mi sento molto minestronzo.
0: Che non è male.
1: Allora!
0: Beh, però c'è anche chi ci scrive oggi mi sento papaya. Passion
1: bella
0: fruit,
1: papaya.
0: Adrenalina alle stelle, la Silvana da Lissone. Grazie, grazie mille Silvana. Poi pronto.
2: Buongiorno belli svegli. Quale ortaggio mi sento oggi?
0: Quale ortaggio?
2: L'ortaggio non compreso. Il peperoncino. Un bel pepe piccante.
1: Vedi le nostre donne come la papaya, passion fruit, maschi il minestronzo.
0: Al limite.
1: Già capito che un po' di ascoltatori.
0: Pronto?
3: Ciao ragazzi, ciao Disco Radio, sì. Sono Mario da Vigone.
0: Ciao Mario.
3: Dato che ieri ho fatto un mega pranzo, oggi direi che mi sento molto molto anguria.
0: Ah, anguria.
3: Direi che grande anguria, sì. Sì.
0: Sì. Ciao, per le dimensioni? Sì, no, pensavo per l'aiuto alla diuresi o la diuresi.
1: Diuresi. Quella credo sia diuresi, sì.
0: Sì, diuresi, diuresi.
1: Siamo rimasti fuori perché fuori onda eravamo sull'acclimato, acclimatato.
0: Acclimato o acclimato?
1: Acclimato o acclimato. Ma soprattutto chi l'ha inventata sta parola?
0: Chi lo usa poi? Non lo so, non lo so.
1: Tendo un fungo. Far fatica ad
0: sì. Ci vai, scrive fungo. Sì, un fungo, visto tutta la pioggia che è venuta giù, Antonia da Asti.
1: Vero, vero.
0: Sì, favorisce.
1: Però poi serve il sole, no? Postumo.
0: Bravo, ci vuole un'occhiata di sole perché va bene l'umidità, ma poi oggi
1: un'occhiata? Un'occhiata? Un'occhiata? Che bel termine, hai detto un'occhiata di sole.
0: Un'occhiata di sole.
1: È un po' da Ramazzotti. Sì. La dice? Veramente?
4: È un'emozione per sempre.
1: Ma pensa, perché non l'ho mai usata, molto bella un'occhiata di sole.
0: Adriano ci dice io il caco.
1: Allora i maschi e il minestronzo e il caco, raga, però
0: No, aspetta, perché c'è anche chi ci scrive Ricky,
1: oggi sono il
0: Corriere.
1: Fico.
0: Oggi mi sento il fico.
1: Ah, mia Ricky. Mi avete distrutto in un attimo. Per una volta che Ricky poteva.
0: Niente Ricky, oggi è fico, domani chissà.
1: Io me lo ricordo con lui che scende col giubbino di pelle,
0: sì, bravo,
1: 23
0: bravo.
1: Grammi di uomo che cammina con questa camminata tinoccolata verso il porto.
0: Ma guarda che poi ha fatto pure di peggio perché il giubbino di pelle se l'è tolto.
4: C'era la sigla di Sanremo.
0: Oh mamma mia.
1: La sigla di Sanremo.
0: Davvero, fico che fico.
1: Sì, ma pensa
0: di Pippo Franco? Sigla iniziale di Sanremo 82, è vero, capito. Assolutamente sì.
1: È andato calando Sanremo.
0: È un po' sì. Allora, attenzione, signore e signori, che ortaggio vi sentite oggi? 393-800-3000, poi allargato a frutta e verdura in generale. Vi aspettiamo qui mentre sta per arrivare anche uno dei nostri Rhythmic History dal 2002.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
8: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
15: Vorrei un'auto usata, ma...
16: Vai da Renord, fai Prime.
15: E se ha difetti?
16: Da Renord fai Prime.
15: E se mi lascia a piedi?
16: Da Renord fai Prime.
15: Fai Prime?
16: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
15: E potevi dirmelo Prime.
17: Renord Prime. L'usato come nuovo.
18: Info e sedi su renord.com.
19: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
20: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
21: Shop like a Fox!
22: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
23: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
22: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
23: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
22: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: Disco Radio.
0: Allora, che ortaggio vi sentite questa mattina? Non so, magari per via dell'umore, per via di altre motivazioni che, se vorrete, potrete anche spiegarci al nostro
1: la
0: numero.
1: Forma, un nostro amico ci ha detto, sì, che sente un'anguria perché
0: ha mangiato troppo Franci nel weekend. La Franci si sente un broccolo oggi, ci scrive.
1: Ma oh, le nostre donne, ragazzi, qua e la papaya e il mango e il peperoncino e il broccolo.
0: Che detto così,
1: oh, ma che bello! Cosa direbbe la signora Iole Sironi?
0: Che bello!
1: Hai voglia del broccolo?
0: Allora, la signora Iole non direbbe mai così, ci mancherebbe altro.
1: Le sveglia.
0: In ogni caso, abbiamo trovato una canzone che fa il paio con tutti i vostri desideri, carissime. Airphone da riascoltare con Prime Time.
26: Sex Crime.

0: Il disco era quello degli Earphone, si chiamava Prime Time Sex Crime, dal 2002, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli.
1: Mentre... Che titolo è? Scusa.
0: Prime Time Sex Crime, è così si chiama.
1: Crimini sessuali da prima serata?
0: Sai quelle robe lì un po' da...
1: Si sai, dici.
0: Le serie TV.
1: Mi stupisco sempre della musica.
0: Io mi sento zucchino, ma dentro la mia serra di zucchine, Giovanni da Montalto d'Ora, sua... in provincia di Torino, va che
1: vabbè,
0: roba.
1: Vabbè, ma c'è cioè, il, ma suo, va il che, suo lavoro.
0: Ma va che fiori di zucca, va che belli.
1: No, ma va che serra, sarà 40 metri di serra, più c'ha quelle di
2: sembravi
1: fianco.
2: Sembravi tu la signora Sironi.
1: Ma che bella la serra!
0: Ma che buono!
1: Cioè, non è la serra da giardino questa.
0: No,
1: è la serra,
0: no, questa è proprio la serra. Sì, sì, sì, sì, da produttore, okay. Da produttore, ovviamente.
1: Che bello!
0: Poi c'è qualcuno che ci scrive: con il sonno che ho, mi sento un'insalata russa.
1: Russa, bello, bello, bello.
0: Dal Menno, molto bene. Ha solo verdure?
1: Ah, solo verdure? Allora mi sento un cantautore, Tonino Carotone.
0: Ah, certo, certo, molto bene. Chi era questo? Certo. Questo era il...
1: Galetti.
0: Galetti. Eppure pronto.
3: Che buongiorno ragazzi, sono Pietro di Turbigo.
0: Sì?
3: Io oggi mi sento molto cactus, in quanto sono abbastanza pungente. Oggi ce n'è stata per tutti.
1: Statemi
3: abbiamo
1: lontano.
3: Iniziato la settimana proprio alla male, grande. Ciao, buona giornata.
0: Grazie, grazie mille, buona giornata. Eviteremo di fare commenti prima di sentirci le nostre.
1: No, zero.
0: Che scherzi.
1: A posto, fai bene, bravo, bravo.
4: Buongiorno, Katia da Lissone. Io mi sento un pomodoro, mi sento sempre un pomodoro. Sì? Sono piccola, tonda. E però dentro piena di succo, a volte dolce, a volte acido. Buona giornata.
1: Bello, bello, che descrizione.
0: Mica l'unica, sai. Massimo da Torino, buongiorno, discoraggio.
1: Oggi finché ce l'hai non la è.
0: Mi sento acido come un limone perché mi hanno fatto girare i maroni, cioè le famose castagne. Certo.
1: Quindi limoni e castagne, esatto. Che non sono una
0: come,
1: bella abbinata.
0: Non so come accoppiata se funziona, però in effetti. Allora, musica da sentire, intanto aspettiamo i vostri messaggi. Che ortaggio vi sentite oggi? Arriva subito Gordo con Loco Loco.

0: Ciao Disco Radio.
1: Comunque discortaggio era carino. Io oggi mi sento molto rucola, perché al bar dove lavoro oggi faremo il sugo crudo e rucola e il mio capo ha scritto sul menù che è uno spettacolo, quindi sono curiosa di provarlo e quindi niente, mi sento rucola. Ciao, buona giornata. Sonia da Valenza.
2: Sai che non il sugo crudo e rucola.
3: Crudo e rucola.
2: Crudo e rucola. Bella rucola, sì. Però c'ha quell'amarognolo lì un po'.
4: Quello è buono. È proprio lì buono.
2: No, è che io l'abbinerei a una giornata non esattamente felice, no?
3: Perché? Cioè l'amaretto di Saronno tu lo mangi quando sei triste?
2: No, io no, l'amaretto di Saronno mai.
3: I biscottini, i biscotti con l'amaretto.
2: Non ho una grande passione verso gli amaretti.
3: Tipo i ravioli di zucca hanno l'amaretto dentro.
2: Non mi piace.
3: No. Tu te li mangi quando sei triste? Cioè, nel senso,
2: no, non li mangio perché non
3: zia,
2: no, non
3: mi giù di amaretti.
2: No.
3: No, perché nel senso, messo bene l'amaro è anche buono. Nel senso.
2: Mi sento una zucchina spinosa. Come è fatta una zucchina spinosa?
3: Una zucchina con le spine.
2: No, credo. Dentro è dolce, però è difficile arrivare alla polpa a causa delle spine sulla buccia. Ma quello non è il carciofo, scusami.
3: Tipo. No, è più tipo. Come si chiama? Il fico d'India. Però con le spine un pochino più piccole. No, però dai, potrebbe essere un po' fico d'India.
2: Lei, dottor Gaia, se aveva notizia della zucchina spinosa.
5: Sì, ce l'aveva la notizia. In realtà la buccia è un po' pelosetta. Un piccolo.
2: Eccola,
3: ma c'ha proprio le spine, c'ha le spine.
5: No,
3: cioè,
5: ma
3: nel senso
5: leggere.
3: Sì. Ma non riesce a sbucciarla.
2: Insomma, leggere.
5: Vabbè.
2: Comunque non l'avevo mai vista in vita mia e adesso invece so anche dell'esistenza.
3: Vedi?
2: Della zucchina pelosa, anzi la zucchina spinosa. Molto bene, stiamo per dare la No, perché in realtà se guardi la foto sembra sembra un po' una peluria da kiwi.
3: La zucchina pelosa, scusa Fabri, però te sei sempre da parte di, non c'è niente da fare, che tu lo voglio o no, la zucchina pelosa è...
2: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
3: Sì, certo. E allora c'ho le orecchie piene di malizia, a proposito d'intesa, guarda.
2: Va bene. Dai, che tra poco, tra l'altro, magari anche per risolvere questo tipo di problemi,
3: sì, perché
2: c'è la nostra Francesca.
3: Questi tipi
2: Belli.
3: Di problemi c'è l'estetista, Fabri, eventualmente. Non è che... Non serve un chirurgo,
2: siete
3: capito?
2: Delle brutte persone. Era solamente per ricordare che oggi è lunedì e c'è la nostra psicologa, la
3: e
2: Francesca Belli.
3: Sta ridendo
2: Belli
3: anche lei,
2: poco.
3: Ti dico solo questo.
2: Guarda, siete brutti. Io non voglio più essere amico vostro. Dai, diamo la linea al dottor Gaias, che smetterà di ridere all'istante per raccontarci le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
5: Grazie Fabrizio, grazie Omar. Buona giornata. In questi minuti a Torino chiude al traffico piazza Baldissera fino alle 13. Entro fine mese diventerà un incrocio semaforizzato. Altri punti difficili per la circolazione in città: corso Moncalieri con la carreggiata dimezzata per un mese e mezzo e via Tripoli ristretta per una decina di giorni. Oggi a Milano l'anniversario dell'11 maggio del 46, la ricostruzione del teatro alla Scala dopo le bombe della Seconda Guerra Mondiale, presente anche Sergio Mattarella. Il basket, ultima di stagione regolare, vincono Tortona, Cremona, Brescia, sconfitte Olimpia Milano e Varese tra sabato e domenica al VA Playoff. Gara 1, accoppiamenti, Bologna con Trento, Venezia Tortona, Brescia Trieste, Olimpia Milano con Reggio Emilia. Calcio KO del Milan con l'Atalanta, finale 2-3, tra le altre di ieri Verona Como 0-1, l'Ariani in Europa, Cremonese

0: Le temperature massime guadagneranno qualche grado a Milano e Torino, con picchi intorno ai 20-21 gradi. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di martedì l'atmosfera si manterrà instabile, quindi restate aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
5: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
6: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Allora, come ogni lunedì, lo dicevamo poco fa, c'è la nostra Francesca Belli, la nostra psicologa. Buongiorno Francesca.
9: Buongiorno, ciao.
8: Buongiorno. Anticipiamo il tema di questa puntata.
9: Sì,
8: che è
9: la procrastinazione.
8: Di cui forse avevamo già dato qualche indizio la scorsa settimana. Ecco perché appunto torniamo a parlarne.
10: Se ti serve uno da Champions League, sono qua. Ok.
8: A proposito di rimandare le cose.
10: Campione del mondo assoluto, credo.
8: Ce ne occuperemo tra pochissimo. Allora, il tempo di sentire tra le altre canzoni anche Bob Sinclair e Kaisa. C'è I Can Wait. A

niente, vedi che delle volte c'è qualcuno che rimanda e qualcuno che non può aspettare, no? Come nel caso di Bob Sinclair e Kaiser che abbiamo riascoltato con I Can Wait su Disco Radio. La questione del rimando, del procrastinare, è esatto. Quello di cui

0: regia della sigla.
1: Perché c'è la psico dopo,
0: certo, capito? Certo. Allora, procrastinare, sì. Intanto partiamo con il dare una giusta indicazione, definizione.
2: Esatto, sì, perché in realtà volgarmente, tra virgolette, può essere considerato un problema di gestione del tempo e di organizzazione.
0: Okay.
2: Ma in realtà, poi dal mio punto di vista, è praticamente l'attività di rimandare quello che bisogna fare nonostante la consapevolezza di possibili conseguenze negative. E questo ci porta a dire che non è appunto solo un problema di organizzazione, ma anche un problema di gestione emotiva.
0: Ok, sì.
2: Ok,
0: quindi perché non faccio quella telefonata perché ho vergogna, perché esatto. Ho paura di ricevere un no.
2: Beh, lì siamo già uno step oltre, nel senso sai già il motivo per cui non fai quella telefonata.
0: Okay,
2: quindi hai quella consapevolezza lì. Che ti porta a dire lavoro sull'emozione per cui non faccio quella telefonata.
0: Siamo nella fase prima, quando non te ne rendi conto.
2: Quando non te ne rendi conto, rimando e sembra in realtà una difficoltà di gestione del tempo, di organizzazione.
0: Okay.
2: Quando invece scopriamo che emozione sta sotto, possiamo lavorarci.
0: Ok, quindi qualche consiglio?
2: Prima pillola è che appunto la procrastinazione è una strategia di evitamento emotivo.
0: Okay,
2: cioè non evito solo il compito, evito l'emozione che sta sotto a quel compito.
0: Okay.
2: Che può essere, come
1: che
2: dicevi,
1: quel compito mi provoca.
2: Bravissimo,
1: quindi,
2: esatto.
1: Quindi,
2: esatto, quindi.
0: Non faccio i compiti di matematica per la frustrazione che mi provoca.
2: Paura
0: non,
2: del fallimento.
0: Non sapendo risolverli.
2: Paura del fallimento, frustrazione, disagio, senso di inadeguatezza.
0: Ah, vedi.
2: Il punto è che la procrastinazione dà una sorta di sollievo immediato.
0: Sì.
2: Cioè sto meglio momentaneamente, allontano il momento in cui devo fare il compito, però ovviamente
1: puoi prendere una palata in faccia quando è il momento di consegnarlo quel
2: compito.
1: Perché
2: il problema non scompare,
0: ritarda,
2: non scompare,
0: prima o poi lo devo affrontare,
2: e aumenta il carico emotivo, il senso di colpa, l'autocritica, e soprattutto questo intacca l'immagine che io ho di me, perché inizio a definirmi come pigra, incapace, non all'altezza, e quindi mi si affossa un pochettino l'autostima.
0: Ho capito.
2: Ok.
1: Interessante.
2: Per quello dico che non è solo un problema di gestione del tempo.
0: Okay.
2: È un problema un pelo più profondo.
0: Allora facciamo una roba, vediamo. Io mi riconosco perfettamente, voi sapete che sono in ogni definizione di ogni genere di questione.
2: In tutte le puntate di tutti i lunedì. Sì.
1: Tu sai, c'è il DSM-5, no? Che è quella, il manuale dove ci sono tutte le malattie psichiatriche. Fabri è in tutte. Cioè Fabri lo so, fa sì,
0: vicino alla verità, ragazzi. Allora sentiamoci una canzone e poi torniamo sulla questione del procrastinare. Arrivano gli S-Spread.

0: piaceva da morire. 1988, qualcuno ci scrive: questa mi ricorda una vacanza proprio di quell'anno. Ma che bello, quando con la musica spesso si torna indietro nel tempo e ci si collega anche a un ricordo particolare, in questo caso una vacanza. Allora, torniamo ad occuparci di procrastinare, lo stiamo facendo con la nostra Francesca Belli, la psicologa dei belli svegli, per capire cosa significa, qualche altro dettaglio e piccoli consigli su come risolvere.
1: Un altro piccolo dettaglio è che un elemento importante, che gioca un ruolo importante, è il perfezionismo, che diventa a tratti disfunzionale. Cioè, le persone che hanno uno standard interno molto elevato fanno associano il valore che loro danno di loro stesse alla risoluzione del compito.
2: Certo.
1: Ok, cioè risolvo questo compito, allora valgo molto.
2: Certo.
1: Lo faccio molto bene, allora ho un'ottima autostima.
0: Ok.
1: Ok, un ottimo valore. In realtà questo però diventa disfunzionale, perché prima di affrontare una qualunque azione non mi pongo la domanda, cioè, o il devo fare bene. No, devo fare perfettamente. Perfetto. Così valgo.
0: Ok.
1: E quindi, questo è un blocco.
0: E diventa
1: ovviamente
0: il rimando di cui parliamo.
1: Continuo.
0: Cioè il procrastinare.
1: Esatto.
0: Di cui parlavamo. Penso.
1: In realtà però la procrastinazione ha anche un effetto positivo, se lo possiamo chiamare così, nel senso che può diventare un alibi psicologico.
0: Ah, ok. Okay. No, pensavo a qualcosa di meglio.
1: No,
0: mi ero già...
1: no. Però è un alibi, una tutela della propria autostima.
0: Ok.
1: Ok, cioè rimando continuamente la preparazione di un determinato esame. Poi questo esame va male.
0: Sì.
1: Io ho l'alibi, cioè posso dire è andato male, ma perché ho studiato all'ultimo, non
0: certo,
1: perché valgo poco.
2: Però tu dentro sai che non
1: certo.
2: È vero.
1: Quindi ed è lì che bisogna andare a lavorare. È un alibi esterno per gli altri. È lì che devi andare a lavorare.
0: Quindi c'è qualche
1: micro suggerimento,
0: sì, su come
1: proprio
0: eventualmente affrontare questa cosa?
1: Sì, in maniera mi viene da dire più leggera, più superficiale. Il primo consiglio è suddividere in micro obiettivi il compito che dobbiamo portare a termine.
0: Ok.
1: Ok, quindi darsi davvero dei micro compiti e portarli a termine uno per volta, perché se abbiamo davanti un obiettivo enorme ci sembra irraggiungibile e soprattutto non ci sentiamo efficaci.
2: Guarda, Franci, posso butto lì un all-in alla fine, che è complicatissimo.
1: Grazie.
2: Da
1: Omar,
2: cosa può derivare questa, sia la parte legata al perfezionismo di se stessi che la frustrazione invece di non saper risolvere un compito?
1: Allora,
2: dove vado
1: a cercarla?
2: Da un
1: basso livello di autostima
2: che mette le radici dove? Infanzia?
1: Un po'. Un po' da come
2: lì.
1: Sì.
2: Papà e mamma.
1: No, da vari contesti in cui abbiamo frequentato, perché il contesto famiglia è importante.
2: La sua Ursula, dici la sua Ursula.
1: Ma insomma, esatto, ci sono ambienti scolastici, lo sport, che intaccano molto nel percorso di crescita di un bambino.
0: Okay. No, quindi, non sarebbe successo con Suor Nausica.
2: Oh, rispetto. 4 sberle alla frustrazione. Oh.
0: Che non credo sia la soluzione migliore.
1: No,
0: per la
1: arriviamo
0: Francesca.
1: Sempre a tutte le puntate a questa soluzione che non condivido.
2: Non va bene,
1: non va,
2: ragazzi,
1: bene.
2: Non
0: grazie,
1: lo ripeto tutte
0: grazie mille.
1: Le volte.
0: Intanto la nostra Francesca, che ritroveremo lunedì prossimo.
1: Sì, volentieri.
0: E poi diamo un paio di indicazioni ancora, però sentiamoci un disco intanto.

0: la dottoressa Belli, io ad esempio sono molto disordinata e dovrei sistemare tutta la casa, quindi mi dovrei porre anche in quella modo
1: perché
0: dei
1: no?
0: piccoli sì. obiettivi.
1: Certo. Certo, inizio da una stanza, non, okay, non certo. ho l'obiettivo, non so, in una giornata di risolvere tutte le pulizie di casa.
0: Esatto,
1: certo.
0: non buttare una bomba in casa che poi
2: no,
0: hai otto stanze
1: no.
0: completamente
2: no,
0: disordinate.
2: No, ma il discorso
1: no,
2: è che no,
1: non inizio quello. Neanche.
0: Ah,
1: cioè,
0: certo.
1: Devo pulire
0: certo.
1: talmente
2: grande,
1: tanto che
2: più
1: oh,
2: è grande
1: mamma.
2: L'obiettivo, più è, fa paura certo. il doverlo sistemare, risolvere, capito? Invece se l'obiettivo è piccolino, dici vabbè dai, se è per una scrivania la risistemo.
1: Anche perché
2: un
1: ho la percezione di poterlo
2: dopo.
1: Fare, vedi, cioè di saperlo fare.
0: Oggi faccio la cucina, domani faccio il bagno. Se avete qualche domanda da rivolgere alla nostra Francesca Belli, la nostra psicologa, lo potete fare o attraverso il nostro numero, come mm-hmm. è successo in questo caso, al 393 800 3000, o eventualmente sul profilo Instagram.
1: Sì, Francesca Belli psicologa.
2: Io ho l'ultima micro domanda.
0: Sì.
1: Aia, aiuto.
2: Quando capisco che è il caso di affidarmi a qualcuno per farmi aiutare se sono un procrastinatore?
1: Quando la procrastinazione intacca il funzionamento quotidiano, cioè okay. arrivo a rimandare talmente tanto e a essere talmente tanto bloccata
2: che sto male tutto il giorno
1: e che non porto a termine il compito.
0: Okay. Nessun compito.
2: Nessun compito. Tanti compiti
1: tanti
2: importanti.
1: Tanti compiti, cioè intacca proprio la tua vita quotidiana, okay. la pulizia okay. di casa, il lavoro, eccetera.
0: Grazie, grazie mille alla nostra Francesca
1: grazie
0: Belli.
1: A voi. Grazie.
0: La ritroviamo
1: ciao.
0: Il prossimo lunedì. Ciao. Intanto, da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona, con oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro, con qualsiasi auto in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
3: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
4: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
3: Davvero?
4: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
3: Che succede?
4: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
3: Dove corro?
4: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
5: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Vorrei un'auto usata, ma...
8: Vai da Renord, fai Prime.
7: E se ha difetti?
8: Da Renord fai Prime.
7: E se mi lascia a piedi?
8: Da Renord fai Prime.
7: Fai Prime?
8: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
7: E potevi dirmelo Prime.
9: Renord Prime, l'usato come nuovo.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Edizione straordinaria. Da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
12: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
13: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
12: Questa era un'edizione straordinaria.
14: Autorigoldi
15: a Milano dal 1906.
16: Ragazzi, ma dobbiamo salutarci qui perché non abbiamo più tempo. È finito questo lunedì, fortunatamente, quindi la
17: non
16: settimana.
17: Procrastiniamo, diciamo.
16: No, la... no, no, no. Okay. Anzi, guarda, è già pronta Olga per il resto della mattinata. Quindi grazie a Marco in redazione.
17: Grazie Marco.
16: Grazie al fantastico Omar Fandini.
17: Grazie Omar.
16: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Cironi.
17: Grazie a Mitico Fabri.
16: Bene amici, se volete ci sentiamo come sempre domattina a partire dalle 6. Ciao.

0: Sono le 10, eccomi. Disco Radio. Buona settimana, baci, abbracci e belli svegli. Fabio, ogni volta che dici se volete ci sentiamo domani, io penso proprio alle proposte di matrimonio. E immagino che gli ascoltatori si chieda: vuoi tu, caro ascoltatore, prendere la qui presente Disco Radio e promettere di essere fedele? E uno dire sì, lo voglio. Io spero che vogliate stare con me da qui fino alle 13 in compagnia delle nostre hit più ritmate della città.
1: Ci volevi dire qualcosa, Olga,
0: con questa... No, figurati, per me la convivenza è più che sufficienza. Anzi, novità musicale, Zerbe, Rita Ora.

Disco Radio, per darvi un bel buongiorno in questo lunedì 11 maggio abbiamo scelto la novità di Zerberita ora, che si chiama proprio If It's Not Love. Ben ritrovati, buongiorno. Insomma, la giornata è un po' grigia, è un po' piovosa, ma la natura ha bisogno anche di questo, no? Di ombre giornaliere, di pioggia che possa nutrirla in qualche modo e insomma, madre natura c'ha sete, ragazzi. Il 393-800-3000 è sempre lì per voi, per comunicare con noi in questa giornata. Tante cose ci aspettano, tra le tante c'è anche l'appuntamento dedicato al cinema e film più visti, ma non solo. Kungs ritorna con Getaway.

0: 10 minuti ai Feel Love su Disco Radio con Damian Forster. Un messaggio che dice: ma la mettiamo Infinity originale? Infinity originale l'ascoltiamo spesso e volentieri. Questa è una new version di una hit con Jordan Grace e altre cose, con un tocco di Infinity. Allora, abbiamo ascoltatori che si sposerebbero volentieri con noi. Anna per esempio è una di queste. Ma ci starebbe, ragazzi, anche perché sarebbe un rito, vi assicuro, di totale libertà. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1998. Andremo tutti quanti proprio in quell'anno.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh.
1: Y'all ready for this?
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo, buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox.
7: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Disco Radio.
10: Eccoci qua, pronti a rivivere con voi finalmente una hit che ha fatto la storia del ritmo. Sempre con noi c'è la dance storica. Questa hit ritorna dal 1998, Mysterious Times.
11: Make History.

dire quanto è bella questa beautiful di anima che ritroviamo anche in questo lunedì mattina su Disco Radio alle 10:21 minuti. Usiamo la musica, usiamo tra virgolette, cioè ci facciamo coccolare dalla musica per sostenerci in questa mattinata. Sappiamo che lunedì è una giornata un po' di ripresa lavorativa, di tante altre cose. Il maltempo, diciamo, magari appesantisce un po' la mattinata il fatto che sia lunedì, ma con la musica tutto si alleggerisce. Sophie and the Giants, Loser.

0: quelli che ascoltano Disco Radio sanno che c'è Inna con Daddy Yankee in questa More Than Friends. Lo sai, vero anche tu, caro il mio Fabrizio Gaias?
1: Come se lo so, certo.
0: Senti, ma questo modo elegante, allegro per cantare il More Than Friends, no?
1: Sì,
0: che non siamo amici, non siamo fidanzati, siamo qualcosa in più.
1: Sì.
0: Come potremmo...
1: Amici con benefici, traducendo dall'inglese.
0: È possibile esserlo, secondo te, nello stesso modo da entrambe le parti o c'è sempre uno che in realtà spera?
1: No, è così da entrambe le parti, c'è assoluta parità.
0: Dici?
1: Sì, assolutamente.
0: Difficile però, difficile.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'avete sentito, è tornato per noi anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Oggi a Milano l'anniversario dell'11 maggio del 46, la ricostruzione del teatro alla Scala dopo le bombe della Seconda Guerra Mondiale, presente anche il capo dello Stato Mattarella, sulla facciata l'opera luminosa di Marco Lodola fino al 17 maggio. Ieri a Torino l'assemblea di Confesercenti, la proposta delle zone economiche di prossimità per frenare le chiusure di esercizi commerciali. In un anno in Piemonte sono state ben 4.200, in città a Torino si sono persi 667 negozi. A Brusimpiano, in provincia di Varese, è scoperto un allevamento abusivo di cani. La struttura non aveva autorizzazioni e venivano violate le più basilari norme igienico-sanitarie. Due donne sono state denunciate. Basket, l'ultima della stagione regolare. Vincono Tortona, Cremona, Brescia, sconfitte Olimpia e Varese. Tra sabato e domenica al VIA Playoff c'è gara 1. Il calcio, capo del Milan con l'Atalanta, finale 2-3, tra le altre di ieri Verona-Como 0-1, Cremonese-Pisa 3-0, questa sera si chiude alle 20.45 e c'è Napoli-Bologna. Dopo la Bulgaria il giro arriva in Italia, oggi la Catanzaro-Cosenza 138 km, ci risentiamo tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
2: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
0: Cosa che vi stressa di più? From Disco to Disco 4 hit. La lanciamo così, sta

0: Radio Gypsy Woman, Crystal Waters, From Disco to Disco, appena ascoltato. 4 hit le più ritmate, 10:46 minuti. Cosa vi stressa di più? Ora non dobbiamo stressarci nel pensare a cosa ci stressa, però prima cosa che mi viene in mente, magari vi arriva l'immagine di qualcuno che può essere la dolce metà, magari vi arriva l'immagine di un collega, del capo, magari è qualcosa che fate, è qualcosa che non fate, magari si avvicina al compleanno, a voi non piace festeggiare e già c'è chi vi chiede: allora cosa facciamo per il compleanno? Usciamo, pizza? Cosa vi stressa di più? Tra le cose stressanti ci mettiamo, vabbè, non capita tutte le settimane, però il trasloco, ma qui abbiamo, perché a noi piace risolvere i problemi, chiamatemi Olga risolvo problemi, noi abbiamo il metodo sopravvivenza non stress per il trasloco in 3 step, voglio vedere chi lo fa, però secondo me già solo l'idea che esiste questa cosa può aiutarci. Prima regola è non portare tutto, famoso decluttering, prima di impacchettare fare stanza per stanza, questo lo tengo, questo no, questo lo regalo, questo lo vendo, capito? Seconda cosa, il tempo da usare. Servono 3 fasi. 3 mesi circa con i weekend per preparare, ridurre, impacchettare. In 1 o 2 settimane si sistema, si impacchetta per bene e poi alla fine si trasporta. Quindi partire un po' prima, lo so che uno aspetta sempre all'ultimo, però l'ideale è per... Terzo passaggio, scatole intelligenti. Quindi non fare i mischioni con le scatole, ma scatola solo per i libri, scatola solo per i vestiti, scatola solo qua. Gli scatoloni mix fregano e le etichette fuori. Questa cosa semplifica tutto quanto. Regole base per il trasloco queste. Detto, cosa vi stressa di più? Intanto c'è Resicar che torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno e ascolta bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, 18.900 euro. Hai capito bene? Solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più sul sito che è grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: I servizi fiscali sono un peso insostenibile.
9: Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
12: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su Audi.it.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
14: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità, prezzi super convenienti.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: La prima cosa che mi viene in mente, parliamo di stress, chi o cosa vi stressa? 393 800 3000.
17: Stupiscici, stupiscici. Fisher.

0: collaborazione esplosiva. Eminem e Rihanna con The Monster era il 2013, ma veramente nel 2054 questa hit sarà ancora così meravigliosa. Cose che vi stressano, veramente ragazzi, fuori dai denti, fuori dai denti,
1: Giorgia,
0: i vostri messaggi.
1: Andrea da Milano. Prova a vivere in casa con una donna di 90 anni, cioè la tua mammetta, e poi di stress. Me lo racconti, va? Mi strappa la pelle di dosso. Aiuto!
0: Andrea, ne so qualcosa, credimi, ti abbraccio forte forte. Pochi secondi alle 11.
2: Disco Radio.
0: Allora, è un privilegio ovviamente avere una mamma che, no, anziana, poterci stare, una cosa, ragazzi, una cosa impagabile, meravigliosa, non è di questo che stiamo parlando, però ovviamente occuparsi di un genitore anziano, saluto chi sta attraversando questa fase della vita, è una cosa molto molto molto impegnativa. Un abbraccio gigantesco. Saluto anche questa ascoltatrice che manda un messaggio e dice: guarda, dopo 25 anni di matrimonio, cucinare per i figli quando lo devo fare per forza, cioè quasi sempre, e fare tutto è veramente pesante. Delega un po', Gioia. La divina arte del delegare. Donne, dobbiamo imparare a fare questa cosa, specialmente se i figli oramai sono cresciuti. La novità di Madonna e Sabrina Carpenter.

Pantera abbiamo scelto come novità questa super collaborazione che anticipa il nuovo album, già l'abbiamo detto, però lo ribadiamo, insomma, di Madonna, che uscirà proprio a luglio. Bring Your Love. C'è molto Madonna in questa hit di Madonna, effettivamente. Una Madonna vecchio stampo e vecchi tempi. Alle 11:03 minuti, la tematica legata tra le cose che ci stressano, cioè il trasloco. Abbiamo visto le tre regole d'oro per semplificare un trasloco imminente. Prima regola, famoso decluttering. Prima di impacchettare, fare stanza per stanza. Questo lo porto, questo non l'ho, questo lo vendo, questo lo regalo. Ragazzi, questa cosa è da fare proprio. Poi un attimino partire un po' prima con l'imballaggio del tutto, settimane prima, dove sia possibile farlo, e ottimizzare con un passaggio con delle scatole intelligenti con sopra scritto sempre la targhettina su cosa contengono. Timbaland a

0: 11-2 minuti, Fabulous. C'è tra le nostre hit su Disco Radio, argomento non stress. In realtà vi stiamo chiedendo cosa vi stressa di più. Salutiamo chi per lavoro spesso viene a Milano. Dice che solo l'idea di venire a Milano effettivamente mi appesantisce un pochino il lunedì mattina. Vabbè, ci siamo noi sempre ad accompagnarvi. Tra poco con il nostro Rhythmic History. Disco Radio Party Set. This is
1: Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrò.

0: This is Rap and Drop.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
8: Davvero?
7: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
8: Che succede?
7: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
8: Dove corro?
7: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
8: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
16: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
18: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro. Tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
19: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
20: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
0: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Disco Radio.
22: Ben ritrovati, buon viaggio, splendida settimana, la dance storica ci accompagna come sempre. Dal 1996 ritorna anche I Love the Sun.
23: Rhythmic History.

Radio, 11:21 minuti, si viaggia con allegria grazie alle nostre hit più ritmate della città, con noi anche questa How Does It Feel? Argomento stress, non per richiamare lo stress, anzi è un modo per sciogliere lo stress della mattinata, sicuramente il trasloco, ne parlavamo prima, è tra le cose più stressanti in assoluto, ma nel quotidiano cosa vi stressa? Per chi guida molto, il tema legato alle multe, è spesso stressante, lo so, mannaggia ragazzi. Ah, Enrique Iglesias ritorna con questa hit dal 2016, Duele il Corazon.

0: Another 54 Ultra su Disco Radio. Tema stress. Guarda che simpatica questa cosa. Cosa dici?
1: Lo
0: cioè, parliamo di stress, ma in modo simpatico, esorcizziamo lo stress.
1: Finché è così, va bene allora.
0: Senti, c'è chi fa un lavoro nel quale spesso e volentieri riceve una chiamata pseudo urgente. Per esempio, questo ascoltatore che è Marco da Vicenza fa l'idraulico. Quante persone chiamano in stress totale per una cosa che di fatto non è un'urgenza, dicendo c'ho l'urgenza, c'ho l'urgenza, ma invece è una cosa che non è vitale?
1: Ah, tantissimi.
0: Succede in questi casi, dice, guarda, è come gridare al lupo quando il lupo non c'è, dice Marco. Ok.
1: Quando invece il lupo c'è davvero, ho problemi a quel punto.
0: Senti, andiamo al cinema, anche perché tu mi insegni.
1: Che è un forte antistress il cinema, certo.
0: Vero.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche il nostro Fabrizio Gaglias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Oggi a Milano 80 anni dall'11 maggio del 46 e la ricostruzione del teatro alla Scala dopo le bombe della Seconda Guerra Mondiale. Presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che questa mattina ha assistito ad una lezione di Renzo Piano davanti a giovani del Politecnico. Al via questa mattina in tribunale a Torino l'udienza per il quarantenne texano che nei giorni scorsi ha chiesto asilo politico in Italia. L'uomo è accusato di aver ucciso la moglie e il loro figlio non ancora nato. I giudici devono pronunciarsi sulla convalida del fermo preventivo. L'uomo rischia la pena di morte. Il basket è per lo sport l'ultima della stagione regolare. Vincono Tortona, Cremona, Brescia, sconfitte Olimpia Milano e Varese, e tra sabato e domenica al via i playoff con gara 1. Calcio, KO del Milan con l'Atalanta, parliamo di Serie A, finale 2-3, tra le altre di ieri Verona Como 0-1, l'Ariani in Europa, Cremonese Pisa 3-0, questa sera si chiude alle 20.45, c'è Napoli-Bologna. Parliamo di antivirus e lo facciamo con Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: In furia sui giornali, per fortuna, è soltanto il virus dell'antivirus, appunto. Questo virus che si sarebbe propagato dai roditori agli esseri umani è stato trasportato da una nave da crociera e poi a quanto pare attraverso alcuni tragitti aerei. Ma per ora i casi accertati in tutto il mondo sono 9 per questa epidemia. Ora, chiamarlo epidemia effettivamente è un po' troppo, ma l'allarme e la copertura mediatica sono assolutamente eccezionali, come dire Covid-2 la vendetta. Bisogna però avere evidentemente il senso delle proporzioni. In questo momento nulla indica che ci possa essere davvero una epidemia e molto fa pensare che tutto si potrebbe circoscrivere ai casi appunto di contagio avvenuti a bordo della nave da crociera. Nient'altro, niente di più. Forse qualcuno anche attraverso i passaggi aerei, ma stiamo parlando di decine di persone. È un rischio che è molto molto inferiore a quello che conoscemmo purtroppo 5 anni fa. Vedremo però. È chiaro che se ne parla tantissimo, ma del resto è quello che succede per Garlasco.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
7: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
8: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Di più durante la giornata, intanto From Disco to Disco con 4 hit le più ritmate.

radio con me Olga, il From Disco a To Disco ci ha accompagnato fino qui con i The Bows e questa magnetica alle 11.43 minuti. Quindi andiamo al cinema a scoprire i film più visti da chi al cinema c'è stato. Appena uscito e già in terza posizione c'è Mortal Kombat 2, film di genere azione, avventura fantasy, sequel del film 2021 tratto dalla celebre saga di videogiochi, quindi occorre essere un po' avanti insomma della tipologia. Il secondo film più visto è sempre quello, è sempre il film Michael, film che ripercorre tutta la sua vita dalle prime esibizioni da bambino nei Jackson 5, passando per la dura disciplina, gli abusi del padre, fino all'ascesa fulminante che lo ha definito consacrato re del pop.

0: grande Michael Jackson. Il talento precoce, questa trasformazione da artista visionario a qualcosa che non può essere veramente definito ovviamente in un film, comunque c'è un po' di tutto, dagli anni 70 queste performance rivoluzionarie, i record raggiunti con Thriller, tutta una serie di cose, l'acquisto di Neverland, ve ne ricordate, sono tante cose che noi insomma ci siamo anche cresciuti un po' con il suo mito, è interpretato dal suo nipote, già solo questa cosa fa molto emozionare. Il film più visto in assoluto è sempre lui, Inarrestabile, quasi 25 milioni di incasso di euro, Il Diavolo Veste Prada 2. Se volete invece un film musicale, trovate al cinema in settimana che mi esce il film documentario diretto da James Cameron e dall'artista protagonista che è Billie Eilish. Film registrato durante il suo mega tour mondiale, il titolo è Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Questo insomma per accontentare un po' tutti anche lì al cinema.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Oltre il sentiero dorato
8: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
9: Regia di Gabriella Foletto.
10: Il 27 maggio alle ore 20:30
11: al Teatro Pime di Milano.
7: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
8: www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
13: Dove c'è talento?
14: Non esistono barriere.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
18: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
19: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
20: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
21: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
22: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
23: Settimana, ci ritroviamo su Disco Radio con me Olga, anche in questo lunedì mattina, ritmo di musica, abbiamo scelto i BTS, Suga con Swim.

Schulz e Jasmine Thompson raccontano in musica quando the sun goes down, cioè quando c'è il tramonto, praticamente un'atmosfera tutta particolare, ben lontana da questa giornata alle 11.53 minuti, lunedì, pioggia, cose, traffico, lavoro. Si parla appunto di stress, cose che ci stressano, come potrebbe essere questa, per esempio. Aspetta che ripartiamo. Mandiamo una base innanzitutto. E questo messaggio vocale, no, è un po' lunghino, lo ascoltiamo magari tra poco. Comunque ognuno di noi ha, dal punto di vista lavorativo, cose, situazioni, persone che portano stress, magari anche all'interno di un lavoro che ci piace molto e che normalmente non ci stressa. Tiesto, Beautiful Place.

hai riconosciuto Katy Perry con Last Friday Night? Sì, assolutamente sì. Queste sono quelle hit che ricordiamo tutti con grande piacere. Oggi forse c'è meno capacità di essere riconoscibili da parte di alcuni artisti, però secondo me Katy Perry, questi sono i tempi d'oro in cui tutti noi, no, sappiamo esattamente chi ha cantato questa hit. È mezzogiorno, un minuto. Tra l'altro Katy Perry sarà ad agosto, sarà in Italia, sarà sull'Isola Magica, in Sardegna. Sarà lei la star dell'estate in Costa Smeralda con un live speciale il 12 agosto. Quindi insomma, meravigliosa. Scorso anno c'era Jennifer Lopez, quest'anno si godono Katy Perry. E noi ci godiamo la novità che sta per arrivare. Io sono Olga, il nostro appuntamento è tutti i giorni dalle 10 alle 13. Musica, racconti, condivisioni, ma come essere in famiglia ragazzi, in totale relax. La pausa pranzo inizia proprio dalla novità di D.O.D. ed Hailey.

0: Hailey è proprio questa, questi suoni, mezzogiorno e tre minuti, il nostro stress time, la pausa pranzo, anche se vi chiediamo cosa vi stressa di più nei vari lavori, ci sono momenti stressanti, come può essere questo? Pronto?
1: Ciao Olga, ciao. Enea, il camionaro. Per me è stressantissimo e sentirsi dire che essendo un autista, un camionista, guidi soltanto e basta, quindi non è faticoso.
0: Ma
1: tutti in retroscena, i miei colleghi, lo sanno molto bene e non è semplice. Questo per me è molto stressante. Ciao ciao!
0: Ciao, c'è di buono che non hai a che fare direttamente con le persone, cioè purtroppo guidi nel traffico c'è gente che guida, però diciamo che non ti interfacci direttamente con l'essere umano. Questo secondo me è già tanta roba. Afrojack, sì, a David Guetta.

0: pomeriggio, 10 minuti con Kungs a Disco Radio. C'è anche la sua Galaxy. Le nostre hit più ritmate della città, come sempre, proseguono. La pausa pranzo è un momento sacro. La musica è sempre un buon motivo, insomma, per essere accompagnati, per decomprimere un po', magari una mattinata partita non esattamente con il botto. Vi dico già che il 1998 sta tornando sotto forma di Rhythmic History.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi con

0: Impressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
5: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Disco Radio.
4: Eccoci qua, buona settimana, la Dance Storica ritorna anche in tutte le ore con questo appuntamento con il nostro Rhythmic History. È del 98 questa hit di Molella.

capisce molto bene. Mezzogiorno e 20 minuti, tutti a bordo con questa hit di Gordo, che è proprio Loco Loco, e che ci significa in spagnolo una persona un po' folle, insomma, un po' pazza. Sia è quel modo che tu hai per definire una persona pazza, ma il pazzo quello bello, cioè è pazzo, una persona, insomma, bella, bella lanciata, ecco. Sia per esprimere una persona che è folle d'amore per qualcun altro, sono pazzi di te, e sia per essere, insomma, un comportamento un po', diciamo così, fuori dalle righe, quel pazzo un pochino meno invitante. Fisher, non se dai, il nostro viaggio continua anche con questa Fervor.

0: Una hit di Justin Bieber sul disco radio del 2016, questa è Sorry, ma diciamo che è tornato ufficialmente nel 2026 dopo 4 anni di pausa. Sicuramente il suo grande ritorno è stato quando si è esibito al Coachella, lanciando un nuovo album a sorpresa, cantando delle hit e facendo intendere che è tornato con nuova musica, è tornato con nuova voglia di fare, più autentica, lui insomma è anche cresciuto. Sicuramente, dopo questioni personali, problemi di salute, l'abbiamo trovato in ottima forma, eh? E poi è bastato un suo cenno, posso dire, lui può fare un po' quello che vuole sul palco, nel senso che quello che fa comunque è sempre sinonimo di un talento che tutti abbiamo conosciuto, che ancora insomma c'è.
1: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme, sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14, ragazzi, vi aspetto.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
0: Abbiamo 4 hit. Il From Disco to Disco riparte alla grande con Calvin Harris, Kasabian, Release the Press.

studio con me Olga, nel front disco to disco abbiamo suonato 4 hit, le più ritmate senza interruzioni, con noi ancora i suoni di questa Shine On Me, sempre meravigliosa. Andiamo al mare, andiamo alle Cinque Terre. Da quando non ci tornate, da quando non ci andate, non ditemi che non le avete mai viste, perché sono delle meraviglie. Sono 5 borghi antichi marinari caratteristici che stanno in Liguria, tra diciamo la città di La Spezia e Genova. Un tratto di costa meraviglioso, sono circa 10 km di costa, insomma da mille una notte, ma sono immersi in una natura mozzafiato, non è un ma questo, ma è un di più. E insomma, nelle zone attorno a questo tratto della Liguria, forse non tutti sanno che ci sono anche dei vigneti, degli oliveti attivi, alcuni attivi, altri no. C'è un progetto che si chiama Hero Wine, che vuole portare avanti questa tradizione antica che rischia di sparire, che è appunto quella del vino. Quindi si vogliono rendere nuovamente produttive le zone, i terreni, diciamo così, i vigneti della zona. È il Parco Nazionale delle Cinque Terre che vuole fare questo, che vuole recuperare le terre incolte, e il parco cerca operatori che abbiano voglia di mettersi in discussione in questa cosa. Ora non so cosa fate voi nella vita, se c'è questo piano B o se già fate qualcosa di inerente. Sappiate che è una bellissima iniziativa. Il parco cerca operatori che possano e vogliano recuperare questi terreni incolti. Ecco, l'iniziativa riguarda i terreni agricoli proprio del parco, che stanno nel comune di Rio Maggiore, che verranno concessi a uso gratuito per poterli in qualche modo riqualificare. Se vi interessa, cercate e trovate in internet tutte le informazioni del caso. Ecco, quindi il progetto si chiama Hero Wine, scritto Hero Vine, e porta avanti una tradizione che rischia appunto di sparire. Perché no? Potrebbe essere il vostro piano B. Intanto c'è Resicar che torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno e ascolta bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, sono 18.900 euro. Hai capito bene? Solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più sul sito, che è gruppo resicar.it.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove c'è talento?
9: Non esistono barriere.
10: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
11: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
12: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
13: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Sogni una cantina a vista?
8: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Buona settimana, buona pausa pranzo, buon tutto, insomma. Sintetizziamo così, come Olga. Il viaggio continua con Hugel, questa è Jamaican.

0: Disco Radio con Don't Wanna Go Home.
1: Medusa è un gruppo italiano, sono tre producer attivi insieme dal 2019 che ci regalano sempre grandi hit. Come non pensare però anche alla mitica figura della mitologia greca, Medusa, la donna con la testa di serpenti capace di pietrificare chiunque la guardasse. Io ho letto recentemente un libro che si chiama Il segreto di Medusa, che racconta un po' in modo pop, romanzando le figure, insomma, della mitologia classica, che vi consiglio. Si chiama proprio Il segreto di Medusa. I love it.

0: Dance in Fit su Disco Radio con un artista che viene chiamato in mille modi diversi. Tu donna, mille modi per dire Kigo, Kaigo, Kugo, allora, Koga.
1: Non lo so, potete fare voi. Lui è Kaigo, l'altro è DNACA, però potete fare anche Kigo e Dince. E Dancen.
0: Sì, Dance.
1: Insomma, i piedini che ballano. Dance in Fit va bene lo stesso. Ma Giorgio!
0: Non perdiamo tempo.
1: Esatto.
0: Spazio dedicato alla schiccetta di Olga. Che esatto. Poi non è mai una schiccetta perché me ne vado a casa. Vai. Che si mangia oggi?
1: Vai, in casa Olga, che si mangia?
0: Pasta con i broccoli.
1: Ma come pasta con i broccoli? Così, sì. è andata via. Lunedì pasta con i broccoli? Sì. Delicatissima.
0: Come dice lei, signorina?
1: Signorina, lo sai che lei parte con la pasta con i broccoli, dopodiché è arrivata lunedì 1.
2: Disco.
1: Vabbè, comunque, mentre tutti ci domanderemo come sarà la pasta. Adesso qua, ma tu la fai col soffritto? No, metti l'aglio prima?
0: Sì, aglio, poi ci aggiungo un pochino anche di salsa al pesto, se devo essere onesta. Oggi ci aggiungo anche dei cornettini.
1: Vabbè, allora se devi farla tutta io ti consiglio la menta. Cioè, ragazzi, adesso che è arrivato il periodo giusto, le zucchine con la menta sulle carote.
0: Senti, ma ci racconti quella barzelletta della menta, te la ricordi? Che signora entra in un bar.
1: Dice, cosa vuole lei?
0: Menta
1: forte. Lei è bellissima!
0: Ecco,
1: vabbè, è arrivata la novità che è bellissima davvero. Harvey con
0: Ho
1: Lie to Me.
0: Ho temuto il peggio.
1: Ciao Kina.

0: Pazzesco, Olga e Don, pazzesco. Ho appena finito di mangiare adesso le orecchiette ai broccoli.
1: Anche tu.
0: Mi appresto ad andare a lavorare, Paolo da Torino.
1: E noi parliamo di orecchiette e broccoli. Già. Oggi sì, oggi è la giornata della pasta con i broccoli.
0: Ottima musica, grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao Don, ciao Olga. Niente, io vorrei far serata con voi due assieme. Secondo me siete una forza della natura.
1: Io Olga.
2: Ciao.
1: Pensa, potrebbe succedere di tutto. Va bene, comunque, benvenuti nella family del pranzo. Salve.
3: Sono di Alba, ti aggiorna che è luna.
1: E cinque.
3: È luna con Okesh.
1: Ciao anche a te, ciao Cristian e a tutti gli altri amici e amiche che stanno già scrivendo al 393-800-3000. Io ve la butto lì. Mi ha davvero stufato, perché oggi parleremo anche delle cose che mi hanno e vi hanno stufato. E fra un attimo capirete il perché. Ma c'è una cosa che qui dentro non ci stufa mai, e quella è la musica. C'è John Newman con Love Me Again. E adesso è

0: Jaden Bashan, che c'ha Upside Down 1983, le note cantate da Diana Ross e scritte da Nile Rodgers, e ancora oggi ci fanno straballare. Allora, Disco Radio Lovers, qua ci sono un sacco di saluti.
1: Ecco Brandon Cash sì. a parlare di menta. Prima. Ma la musica di Disco Radio sì. è tutt'altro che lenta.
0: Che carini.
2: Salve. Ciao, Davidino da Como. Ciao, Ramello da Como.
0: Ciao Ramello.
2: Direzione la Pinetina, andiamo a vedere l'allenamento dell'Inter. Dai, oh. dai.
0: Sì. E così con entusiasmo. Vabbè ragazzi, mentre vi continuate a raccontare cosa fate nella family del pranzo, io ve lo chiedo: c'è un momento in cui vi piace stare da soli? Vi isolate mai in senso positivo? 393-800-3000. Preferisco stare da solo, mi isolo, o meglio solo o sola quando... Finisci questa frase.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Allora è stato scelto Milko.
5: Oh, sì.
4: Che è cioccolato viola maschio. C'è Milka e c'è Milko. Alla Bolo, sì, sempre gentile. E non sì. scoldare mai quando ti aiutano. Di l'inglaziale.
5: Sì.
4: Ripeti pure sempre quello che diceva Garibaldi.
5: Sì.
4: Grazie mille.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Steycaf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
8: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
10: Sorridi.
11: Si va da Brico OK.
10: Scegliamo, risparmiamo.
9: E risolviamo. Buona idea.
11: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
11: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoK.it.
13: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
14: Tua a 16. 1.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
15: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
16: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
17: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
18: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
19: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
20: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
21: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
22: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
24: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, 80 e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA in inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
0: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
1: Disco Radio. Cinture di sicurezza allacciate, fidatevi dello zio Don Cash. La prossima vi sorprenderà non sentire il nome di J Balvin, ma la versione originale di questo brano è del 1996. Crystal Waters Delta insieme a David Morales. Questa è In The Get.

James Hype, Mine, 13:22:22, Lunedon 11 maggio. Allora ragazzi, benvenuti nella Family del Pranzo, Milano a tutto gusto, in questi giorni ci sono tanti addetti ai lavori che vengono a Milano, noi siamo la Family del Pranzo e quindi non parliamo di cibo, già, parliamo di altro. Questa storia vi farà sicuramente girare le scatole. Lei è una madre che ha due figli in casa, entrambi grandi, adulti e lavoratori, ai quali dice: guardate miei cari che la vita costa tanto, quindi vi chiedo 90 euro la settimana per contribuire all'affitto e alle spese di casa. I due figli non solo dicono di no, ma la ricattano dicendole: se tu ci chiedi questi soldi, noi ci licenziamo dal nostro posto di lavoro, quindi sarai costretta a doverti prendere cura di noi. E allora ve lo chiedo, voi avete aiutato in casa al 393 800 3000? E che ne pensate di questi due giovanotti, perché sono un maschio e una femmina, un giovanotto e una giovanotta della nuova generazione, di questa loro scelta del farsi mantenere fino all'ennesima potenza da mamma? Il numero è sempre il 393 800 3000. C'è Gwen Stefani.

0: Beautiful come i disco Radio Lovers. Anime Joe G, 29 minuti trascorsi dopo le 13. La family del pranzo, ma quanti migliaia di milioni di miliardi di messaggi. Allora, si aiuta in casa, avete iniziato ad aiutare quando? Sentiamo un po' di storia.
1: Ciao belli.
0: Ciao.
1: Ciao Luca, 34 anni, lavoro da quando ne ho 15.
0: Ok.
1: Mio padre mi teneva tutto lo stipendio, fine 18 anni. Io pur per farmi rimanere qualcosa, lavoravo a 30 km di distanza da casa, mi facevo il motorino. Per farmi rimanere qualcosa dovevo fare una busta paga falsificata, darla a mio padre e farmi dare dal mio titolare i soldi in contanti. Non si fa, ma dovevo campare pure io. Buona giornata, buon lunedì.
0: Allora, credo che questa cosa sia chiaramente molto molto difficile. Quindi comunque papà si teneva tutto lo stipendio fino ai tuoi 18 anni per farti capire che il prezzo dei soldi in casa comunque li dovevano pagare tutti. Però credo che questa roba ti abbia lasciato un grande insegnamento. Avete contribuito alle spese di casa quando avete iniziato a lavorare, sì o no?
2: Devo

0: 2022.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere. A Bicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: 4 hit senza alcune interruzioni alle 13.30 del lunedì 11 maggio. Si è messo agli atti, partono qui su Disco Radio con Don Cash. È la prima, The Temperature.

0: un abbraccino verso te stesso ci sta. Hug yourself, comrade, chiude le 4 senza interruzione, soprattutto se hai fatto bene. Allora ragazzi, qua c'è da parlarne tanto. La storia è molto facile e complessa allo stesso tempo. Una mamma che ha due figli, lavoratori in casa, un figlio e una figlia, che oramai lavorando hanno il loro stipendio, e lei dice: aiutatemi, ho bisogno di 90 euro alla settimana da parte di entrambi per poter mantenere le spese di casa e l'affitto. Allora vi ho chiesto: ma voi avete aiutato? Come vi siete comportati? E qui putiferio, chi ha ragione, da che parte state? Questa è una storia, ma le vostre sono ancora più importanti.
1: Ciao Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giù.
1: Ne sappiamo qualcosa di sacrifici.
0: Ok.
1: Ho iniziato a lavorare a 14 anni.
0: Sì.
1: E sono scappato via di casa a 25 perché non ho mai visto una lira all'epoca. Mi sono sposato da solo, tutto da solo, e non mi hanno dato mai niente.
0: Aia.
1: Un abbraccio e un saluto a tutti.
0: Aia. C'è chi invece è andato chiaramente in maniera diversa, perché magari le famiglie i soldini te li chiedono per formarti e poi invece te li ritornano indietro, come la nostra amica. Ciao.
2: Ciao Don, sono Daniela.
0: Ciao Dani.
2: Certo che sì, io, la mia famiglia era proprio i tempi degli anni 90, dove comunque si aiutavano i genitori. Ma
0: anche oggi,
2: poi però la bellissima sorpresa,
0: sì,
2: che al matrimonio il mio papino mi ha praticamente pagato tutto, quindi è come se me li avesse tenuti lì da parte per poi pagare il matrimonio. Oh. Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Ciao Don, sono Marilena da Legnano.
0: Ciao Mari.
3: Anche io ho lavorato dai 16 anni, sì, i soldi li davo ai miei genitori, e alla fine, anche dopo 18 anni, mi sono comprata con i miei soldi la macchina, mi sono fatta la pizza con i miei soldi.
0: Vedi.
3: E tuttora sto dando una mano a mia mamma, che sono in casa con lei. Ciao, buona giornata.
0: Comunque continua lo scambio di interesse.
4: Ciao Don Cash. Ciao. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a voi.
4: Ma guarda, io lo stipendio l'ho sempre dato tutta a casa.

0: Finché non mi sono sposato. Dopo sposato, poi è logico, me lo tenevo io. Ma se no, ho sempre contribuito alla mia famiglia.
1: Ok.
0: Anche perché loro mi hanno contribuito a crescere. Certo. È logico. Buona giornata a tutti.
2: Ciao,
0: ciao, da Torino.
2: Bene, tanto Tauro.
1: Ciao, bene.
2: Io economicamente ho sempre partecipato in maniera alternativa, diciamo.
1: Alternativa.
2: I miei genitori mi hanno sempre detto di mettere i soldi da parte che mi sarebbero serviti.
1: Okay.
2: Però quando si rompeva la lavatrice, oppure mio papà aveva bisogno di qualche attrezzo, o ogni tanto di mia iniziativa, ti presentavo un bel regalo utile per loro e che gli sarebbe piaciuto. Quindi non gli è mai mancato nulla, grazie a Dio. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao Don, ciao. Secondo me la mamma fa bene chiedergli quei soldi lì, e se loro si vogliono licenziare, facciano pure. Però
1: sì, perché le hanno fatto il ricatto morale: se tu ci chiedi i soldi, noi ci licenziamo, così ci devi mantenere per forza.
3: Mi deve dare più la paghetta settimanale, hai capito? Salangelo.
1: Due calci devi dare, una paghetta.
4: Ciao Don, ciao ragazzi, ciao. Paola dalla provincia di Vercelli.
1: Ciao Paolina.
4: Io pagavo l'affitto. Quindi davo in casa 300 euro e prima dell'euro davo 250.000 lire, quindi pagavo l'affitto e comunque io a sti due ragazzi li avrei già sbattuti fuori, scusate ragazzi, ma scarpate nel
1: culo. Allora!
4: Scusate. Ciao ragazzi.
1: Ciao,
5: calma. Non cash su un panino del cielo all'ampo. Sinceramente è una cosa vergognosa che due figli devono ricattare la propria madre solo perché gli ha chiesto 90 euro, ma non gli ha chiesto neanche niente. Dovrebbero solo vergognarsi.
1: Ed essere come più grati.
5: Lei li ha cresciuti, ovviamente lei va avanti con l'età, ma deve essere aiutata poi dai figli, dai. Sono anche stragrandi. Una vergogna. Grazie alla compagnia, ciao.
1: Ma grazie a voi delle storie e dei punti di vista. Io in questo caso ambasciatore che non porta pena, ovviamente io ho sempre aiutato in casa, ma papà mi ha insegnato e poi mi ha tornato tutti i soldini indietro. Fra un attimo ancora le vostre storie al 393 800 3000, ma prima c'è la musica.
6: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
1: e beccati un buon consiglio, vieni da Clerici Auto, perché le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Ed è per questo che la tecnologia ibrida di Nissan è l'innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Vieni da Clerici Auto, potrai incontrare Qashqai Hybrid e può essere tua a partire da 26.900 euro, con qualsiasi usato in permuta. E poi, solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, otterrai anche 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sue sedi di Clerici Auto a Como, Cantù e Saronno. Se vuoi saperne di più, digita qui clericiauto.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: È tempo di musica, di hit, senza alcuna interruzione. Ci sarà anche la pillolina di Rap and Drop. Voi che avete contribuito in casa con i vostri genitori, fra un attimo le vostre voci. Ma ora, New Religion. Let's go.

pillolina di Rap and Drop che ci ricorda che alle 23 di mercoledì c'è il nuovo episodio da ballare a squarciagola, quando la cassa dritta incontra il rap italiano e anche il pop italiano ultimamente, e c'è anche una pillolina internazionale. Segnati l'appuntamento, 23, Rap and Drop, Disco Radio, Don Cash. Disco Radio Party Set, this is Rap and Drop.

0: Lady Gaga e Ducci, Runaway. Allora ragazzi, la madre che chiede ai figli 90 euro per contribuire alle spese di casa e loro la ricattano dicendo non lavoreremo più, così ci devi mantenere.
1: Ciao Don, buon inizio settimana.
0: Ciao Brady.
1: Loro i soldi non se ne facevano niente.
0: I tuoi genitori
1: non se ne facevano niente i soldi. Però hanno detto guardate, voi, visto che vivete qua in casa, ci date una mano e ci date 100.000 lire delle vecchie lire,
0: sì,
1: dal vostro stipendio, giusto per partecipare alle spese familiari. Io senza problemi, nessun problema, io e mia sorella, dati tutti, ma secondo me è giusto, comunque sia, quando cresci devi diventare responsabile, devi cominciare a capire come affrontare la vita una volta uscito, tagliato il cordone ombelicale, cioè che non ti viene tutto donato, ma devi pagare per avere le cose, per avere luce, acqua, gas, mangiare, tutto quanto. Secondo me è giusto.
0: È
1: pienamente, tra l'altro, d'accordo con la madre. I miei genitori mi ha ridato tutto quanto quello che gli ho dato fino all'ultimo centesimo.
0: Capito? Cioè lui li versava i soldi in casa e poi quando se n'è andato di casa i suoi genitori gliel'hanno restituiti
1: loro
0: tutti.
1: Mi hanno detto guarda, era soltanto per darti responsabilità, ma i soldi sono tuoi.
0: Esatto. Quindi io credo che anche la madre che sta chiedendo questi soldi ai figli sta facendo la stessa cosa, magari non è che gli servono, ma gli serve dargli l'esempio che questi che prima o poi tutto si paga. Niente.
2: Io ormai sono una nonna, però quando ero una figlia io ho sempre aiutato in casa. Okay. Quando ho iniziato a lavorare, una parte del mio stipendio è sempre andato in casa per aiutare con le spese, l'affitto o quello che serviva, insomma. E mio figlio con me ha sempre fatto la stessa cosa. Mm. Quindi mi sembra più che giusto se loro possono.
3: Ciao Don Cash.
2: Ciao, Marzia dall'Andriano.
3: Io ho 18 anni, con 500 euro dei miei mi sono trasferita dall'estero a Milano, ho studiato alla Cattolica, mi sono laureata mentre lavoravo, ho comprato casa. Ho lavorato sempre da sola, mi sono sposata con le mie spese, non ho mai ricevuto un aiuto da nessuno. E ritengo abbastanza vergognoso il fatto che una mamma possa chiedere soldi ai figli, che comunque accudisce, cucina e cura, nonostante questi due qua siano ancora a casa. Assurdo, secondo il mio parere.
0: Esatto.
3: Modesto. Una buona giornata a tutti.
0: Io mi schiero con Christian da Piacenza che dice: se volete, ci offriamo tutti i volontari per andare da loro e dargli delle pedate nel sederino. Quante? Almeno due e due e due e due al minuto.
4: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: Sale due!
5: Disco Radio.
0: Paurina, vi avevo preso, senti quel vuoto tipo, scrivimelo qui Ben, paurina. Ma mi piace così, questo è il brivido della diretta. It's all live, tutto vero. Dallo studio 1 in Disco Radio in Roma, in questo momento collegato con tutta l'Italia, con Milano, con Torino, con Piacenza, con Pavia, con tutti gli amici che avete sentito prima, da Legnano, insomma, tutti gli amici e le amiche. Fra un attimo si cambia argomento perché c'è la nostra sigla live. Tenete il telefono a portata di mano perché il numero rimane il 393-800-3000, ma i nostri super DJs, Matteo Epis e Domunari, hanno scelto la novità. La novità ci chiede se questo non è amore, che cos'è? E sono Zerbe e Rita Ora con If It's Not Love.

0: se non è amore questo, ragazzi, che cos'altro? If it's not love, Zerber, Rita Ora. E allora voi siete amore puro, voi lo siete, c'è poco da fare.
1: Le due? Adesso sono arrivate le due. Sono le due, le due. Ciao Don Cash!
0: Ciao bravo! Adesso per un attimino mettiamo in pausa l'entusiasmo delle due e mettiamo in pausa l'argomento aiutare in casa con la paghetta al contrario, quindi se si aiutano i genitori quando poi si è diventati grandi. Per un solo secondo, perché ragazzi adesso è arrivato il momento di lanciare la nostra vera, unica e sola sigla live. Quella fatta con le vostre parole, ma vi ricordo che dovete essere veloci, velocissimi, che il numero è il 393-800-3000 e quando sentite questa sigla il tempo stringe. Siete pronti? Via regia! Oggi la sigla del Dammi Tre Parole la voglio dedicare alle cose che ti fanno isolare, ma nel senso positivo, quella cosa che ti piace tantissimo fare da solo o da sola. Quindi frasi che iniziano con mi isolo quando, o meglio da sola quando. 393-800-3000, vediamo ragazzi, attenti a quello che dite. Io mi auguro che siano tutte quante cose positive, ma non dovessero essere cose positive, va bene lo stesso. Avete 60 secondi di tempo per raccontare la cosa che fate da soli con piacere. Mi isolo quando, o meglio da solo o da sola quando. Vai con le vostre voci al nostro numero di telefono e adesso ritorniamo ragazzi. Grazie alla musica dall'America Latina, questo è Duro de Tete, questo è Chica Leaf, uno dei producer che ultimamente fa ballare tutto il mondo partendo dall'Italia.

0: il sound degli anni 80, Kungs Boys Noise Getaway. 14-11 minuti, che cosa preferite fare da soli o da sole? Al 393-800-3000. Ci sono momenti in cui uno lo fa con piacere, degli altri momenti in cui diventa d'obbligo, tipo quando si va in bagno. Il nostro amico Marcello dice: quando gioco alla PlayStation da solo, da solo, da solo.
1: Ciao. Io sicuramente sto bene da sola e voglio stare da sola quando vado in palestra, okay, e faccio i miei allenamenti belli intensi, soprattutto di gambe. Ciao Disco Radio, Federica da Varese.
0: Federica da Varese, poi con le gambe è ancora più compromettente perché magari uno sguardo extra potrebbe capitare, casca lì l'occhio. Capisco che è imbarazzante per ambo le compagini. 393-800-3000, preferisco stare da solo, stare da sola, meglio solo, quando? Dimmelo tu, l'isolamento però piacevole. Hai ancora 60 secondi, gli ultimi.
2: E adesso è arrivato il dopo. Adesso è arrivato il dopo.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
6: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
7: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
12: Davvero?
11: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
12: Che succede?
11: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
12: Dove corro?
11: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
13: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
14: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
15: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
16: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
17: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
20: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
19: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
21: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
22: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
23: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
24: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
3: Disco Radio.
0: radio.
1: Dalla spesa alla palestra fino a quando si va in bagno, quella cosa, quel momento in cui ti isoli, in cui è meglio farlo da solo che farlo con gli altri. 393 800 3000, ancora 60 secondi per voi e voliamo al 99 con gli Web Love in Time.

0: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
1: Bravi.
0: E questa è il mio hit,
1: eccola.
0: I Can't Wait, featuring Chiesa, baci.
1: È grandissimo il mio fratellino Bob Sinclair, che bomba hai tirato
2: adesso
1: fuori.
2: Adesso sono arrivati le due, adesso sono arrivati
3: Don
2: le due.
3: Don Cash, sono le due.
1: È vero, sono le 2:22, quindi once again sono le 2:22, meglio soli quando...
3: Ciao Don Cash, sono Omar di Alba, io mi isolo quando vado in bagno.
1: Vabbè, lo trovo giusto, ciao.
4: Don, a me piace starmi, me ne sto da solo quando mi girano.
1: Quando ti girano?
4: Perché non voglio, preferisco stare da solo piuttosto che dare l'impressione di uno che c'è qualcosa che non va.
1: Ok, quindi sei
4: no,
1: in momenti
4: poi,
1: no.
4: Io, essendo un leone...
1: È meglio stare da soli nei momenti no, a leccarsi le ferite. Ciao.
5: Io sicuramente sto bene da sola e voglio stare da sola quando vado in palestra e faccio i miei allenamenti belli intensi, soprattutto di gambe. Ciao Disco Radio, Federica da Varese.
1: Ciao Federica da Varese, ancora.
6: Ciao Disco Radio, ciao Don Cash.
1: Ciao tesoro.
6: Io preferisco stare da sola. Sì. Io lo chiamo muro del pianto. Quando lavo i piatti.
1: I piatti.
6: Quando lavo i piatti ho bisogno di spaziare col cervello. Musica palla, lavare i piatti, cervello che viaggia, si fa tutti i suoi viaggi.
1: A me è capitato mentre cucino. Mentre cucino.
7: Ciao Disco Radio, io preferisco stare da sola quando faccio la spesa, perché come dice mio marito, mi perdo ed effettivamente ha ragione, ma a me piace perdermi quando faccio la spesa. È una cosa che mi piace fare lentamente, ogni corsia, guardarmi le etichette dei prodotti, perdermi. Perdere un sacco di tempo, ne sono consapevole. Quando faccio la spesa con mio marito e mio figlio faccio dei disastri, perché poi compro tutto alla cavolo, metto tutto nel carrello, mi dimentico le cose e quindi mi piace andare da sola. Ciao, okay. Sonia da Valenza.
1: Chiudiamo con Christian, che invece dice: quando guardo le serie televisive, ragazzi, oppure quando gioco con la PlayStation, è meglio stare da solo. Vabbè, io quando cucino e quando mangio, meglio soli che mal accompagnati.

0: Vi ricordate che videoclip incredibile, quello in cui si levava la pelle di Robin Williams, diventava mezzo uomo, mezzo cibernetico, mezzo scheletro? Insomma, un futuro che non ci saremmo mai immaginati. Magari un futuro che non avremmo mai immaginato è quello in cui ci si rinchiude in casa e si rischia di parlare più con l'intelligenza artificiale che con le persone. Eh sì ragazzi, la domanda che vi ho fatto prima, mi isolo quando? Che abbiamo scherzato e sentito il momento bello in cui uno si isola per rilassarsi, mentre si lavano i piatti, mentre si cucina, mentre si gioca alla PlayStation, mentre ci si allena in palestra, comunque momenti belli. C'è il primo caso italiano di una ragazza che si è isolata perché parla solo con l'intelligenza artificiale, cioè oramai si confronta soltanto con il computer, e credo che sia un momento veramente triste. E allora abbandoniamo il capitolo dell'isolarsi e vi ricordo che nessuno di noi è un'isola. Se vi sentite da soli ragazzi, spegnete i problemi e accendete Disco Radio. Questa è la Family, io sono Don Cash e se non ci sono io troverai uno di noi ogni giorno sempre qui pronto a tenerti compagnia. Non sei solo o sola. Bring it back.
1: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Ritorna la musica, 4 hit senza interruzione, poi torneranno le vostre voci, se si aiuta o meno in casa quando poi si diventa lavoratori, ma adesso

Singera. Preziosa e Marvin, 14:44, 44 secondi, ragazzi. E lune donne, l'11 di maggio, il sole splende alto su tutta l'Italia. Si chiudono qui le quattro senza interruzione, con questo touch francese. Prima, Harry Zenar, Heartbreaker, Queen of Chinatown, la house music, Faded di Alan Walker dal 2016, e in apertura, It's so easy to fall in love with me, la voce di Olivia Dean con So Easy. Allora, abbiamo scherzato e parlato dei momenti in cui ci si isola, momenti carini, ragazzi, come allenarsi, cucinare, fare cose da soli che ci fanno stare bene, perché comunque il tempo per se stessi è un tempo che dobbiamo a noi stessi per poter stare meglio con gli altri. Anche se la notizia di partenza che non mi piace affatto è questa ragazza che purtroppo si è abituata a parlare con l'intelligenza artificiale, col computer, che oramai è il primo caso italiano di isolamento tecnologico. E non lo fate, non lo fate, ci siamo noi, c'è la vita, uscite, ascoltate Disco Radio, conoscete persone,

0: occupate il tempo per voi e per gli altri, aprite la finestra e la porta di casa. Ma prima ancora abbiamo parlato invece di questa news che vi ha fatto salire su tutti i gangheri. Questi due ragazzi, lui e lei, fratello e sorella, che chiedono, che rifiutano la richiesta della mamma di 90 euro per, alla settimana, per aiutarli in casa, e dicono: guarda, piuttosto ci licenziamo così ci mantieni. E allora tantissimi messaggi che abbiamo sentito prima e ancora tante altre storie che parlano dell'aver aiutato in casa o meno. Leggo qualcosa: grazie per la compagnia, in riferimento a quello che ci hai raccontato prima, i ragazzi si dovrebbero vergognare. Padre e madre sono splendidi, lavorano per noi, ci lasciano sempre i loro soldi, creano una famiglia, un tetto sopra la testa, e noi non possiamo fare altro che poi restituirgli il nostro amore quando loro non avranno più tempo per noi. Questa cosa è meravigliosa, peccato che è un messaggio anonimo. Ancora?
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Io volevo andare all'università, okay. Mio padre invece mi ha detto chiaramente che dovevo andare a lavorare, che dovevo pagare il mutuo, e quindi ho iniziato a lavorare e lo stipendio veniva accreditato direttamente sul conto dei miei, e loro mi davano 300 euro, 100 euro a settimana, 300-400 euro al mese, e il resto rimaneva lì per pagare, per aiutare la famiglia, che comunque è un obbligo da parte dei figli, quindi chi si lamenta può lamentarsi quanto vuole, ma è diritto dei genitori chiedere mantenimento, l'aiuto economico da parte dei figli una volta che lavorano. Ciao, Alberto Dall'Ainate.
0: Alberto Dall'Ainate ha proprio inanellato il giusto argomento, perché non solo è un obbligo a livello proprio legale, ma è proprio un obbligo morale, ragazzi. Cioè, come fai a non aiutare chi ti ha aiutato? Ricordiamoci che se ci siamo qui, se ci hanno donato la vita, c'erano un miliardesimo di possibilità, e se siamo cresciuti bene con il cibo nello stomaco, un tetto sopra la testa, probabilmente era ancora più difficile la probabilità che succedesse. Quindi cerchiamo di essere grati con chi ci ha fatto del bene. Detto ciò, adesso però, ragazzi, accantoniamo i problemi e iniziamo a ballare. È lunedì, ma noi facciamo diventare weekend. Apriamo il pomeriggio giovani. Ballo con Disco Radio da dove o da quando?
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Oltre il sentiero dorato.
6: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
7: Regia di Gabriella Foletto.
8: Il 27 maggio alle ore 20:30.
9: Al Teatro Pime di Milano.
5: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
6: www.artenelcuore.it.
10: Vi aspettiamo!
11: Dolce Trento?
12: Non esistono barriere.
13: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: È tempo di musica, di hit, le vostre voci al 393-800-3000, quella parola magica, ballo con Disco Radio da dove o da quando, al 393-800-3000, ora che il numero ce l'hai, dai il tuo numero.

0: quando
1: sono le 15, buon luna donna. Eh sì, Disco Radio Lovers, è la terza ora, oggi è giorno 11. Oramai abbiamo già preso il piede all'interno di maggio, ragazzi, l'estate arriverà, arriverà. Ma di sicuro arrivano le hit senza interruzione, perché nella terza ora, come fossimo a scuola, ci si diverte, si fa il pomeriggio giovani insieme, scendere le palle stroboscopiche, in console arrivano due DJ, Matteo Ebbio e Domunati, Don Cash a rappare il microfono, e tu, se balli con noi, da dove o da quando, al 393 800 3000. Porta il tuo amore, perché la novità è Bring Your Love.

0: Chris Chasen, Max Tyler, Free Dives on a Vinyl, insieme a Disco Radio Don Cash, Key Ball in questo special lunedì. Ciao! Sentiamo.
1: Ciao a tutti! Io vi ascolto tra Cassanodada e Treviglio.
0: Ah.
1: Per cui tra Milano e Bergamo.
0: Che bello!
1: Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Ciao ragazzi.
0: È un nome, però non mi dite il nome, madame.
2: Ciao Don, ciao. Buona giornata, Michele da Como.
0: Michele da Como, insomma, da dove e da quando balli con noi al 393-800-3000.
3: Disco Radio.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
13: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
16: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
17: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
18: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
19: I want it to be free.
20: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
21: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
20: Globo Sport.
21: E intanto scopri i nuovi arrivi.
20: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
22: Davvero?
23: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
22: Che succede?
23: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
22: Dove corro?
23: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
3: Disco Radio!
0: Avete voglia di giocare? Eh? Avete voglia di giocare a fare l'amore? Perché adesso vi riporterò indietro nel tempo e sulle ali della musica, quando avevamo sicuramente meno problemi. Eravamo più giovani, con meno rughe, più capelli, probabilmente più sorrisi. Le lire no, quelle non c'erano più nelle nostre tasche, perché correva l'anno 2003. Danny J insieme ad Ellen ci fecero ballare con Il Gioco dell'Amore.
24: Rhythmic

0: Ero maledo coso nesta. Nevo mi stecher ombra che su marti pro che guarda noi su fale. E noi sa fale.
1: Secco!

0: ascoltandoci tutti di pausa. Come dice un istinto magnetico, i problemi fratemeli evito. Disco Radio insieme a Don Cash, fra le altre radio ci fanno il solletico. E ve l'ho detto così, Magnetic and Bausa in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Chi balla con me? Ciao, dove o quando?
1: Ciao Don, Fabio da Busto.
0: Busto, un abbraccio a te e agli amici di Busto.
2: Don Cash e Disco Radio, siete numeri uno per me, Demetrio da Bergamo.
0: Bergamo,
2: sei un grande Don. Ciao.
0: Grazie,
2: un abbraccio.
0: Mua. Fateci vedere l'amore. You got to show me love.

0: suona come Disco Radio. Another 54 Ultra can chat to you. Lo cash al microfono di Disco Radio Lover.
1: Ciao, ciao, sono Marianna da Caselle.
0: E ancora fatemi salutare Flavio da Cuneo che ci ascolta dal 1998. E allora fra un attimo con la musica ti riporto proprio lì.
2: Disco Radio. Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Buon lunedì alla redazione di Link, scopriamo insieme quali sono le ultime news.
3: Ed eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Un'altra indagine della procura a Pavia sul delitto di Garlasco, di cui non si è saputo nulla per 13 anni. È stata aperta contro ignoti nel 2013 sulla base di una denuncia querela presentata dalla difesa del condannato Alberto Stasi. Emerge dagli atti del fascicolo su Andrea Sempio. La Corte d'Appello di Torino ha confermato che esiste nesso di causa fra la vaccinazione anti-Covid e la mielite trasversa, grave patologia che colpisce il sistema nervoso. In primo grado lo aveva stabilito il Tribunale di Asti in riferimento alla denuncia di una donna di Alba. Applausi e standing ovation hanno accolto a Milano l'ingresso del capo dello Stato Sergio Mattarella alla Scala per assistere al concerto degli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo le bombe della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente ha anche assistito a una lezione dell'architetto Renzo Piano ai giovani del Politecnico. Calcio, si chiude stasera con Napoli-Bologna la 36esima di campionato di Serie A. Ricordiamo lo sciopero del trasporto aereo, oltre 100 i voli cancellati, fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Le news tornano tra un'ora.
4: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
5: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
6: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
2: Disco Radio Parma.
0: Pronti per la festa? Pronti per divertirvi? Pronti per alzare il volume delle quattro hit senza alcuna interruzione? Mentre continuate a dirmi da dove e da quando ballate con noi, si parte dal 2011, anno in cui un duo ci fece ballare, ridere e impazzire. Parliamo di Redfoo e il suo socio, gli LMFAO, Party Rockers in the House Tonight.

0: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: Missione compiuta, il nostro amico Cristian Marchi che manda i suoi saluti a tutti voi Disco Radio Lovers. Insieme ad Armando chiudono le 4 senza interruzione con Amore Tonight. E allora Disco Radio Lovers, fatemi sapere in questo speciale lunedì 11 maggio dove siete. Intanto saluti il nostro amico Matteo che ascolta da Bareggio, insieme a Massimiliano, anche lui di Bareggio, dal Flavio invece che ci ascolta da Cuneo, e ancora Stefano che ci ascolta invece dalla provincia di Torino. Insomma, buon lunedì, inizia la settimana, terza ora, si fa la discoteca insieme. Da dove e da quando sei con noi?
2: Ciao Don, noi balliamo Disco Radio da Cesano Maderno.
1: Cesano.
3: Ciao Don, mi ricordo che quando ho partecipato alla stesura della carta dei diritti americani, sottofondo c'eri tu.
1: Ah sì.
3: Che facevi girare i dischi.
1: Hai capito?
3: Ciao, Andrea da Milano.
1: Sa come giravano i dischi nel 1500?
4: Ciao, Don, bellissima. Ciao. La musica di Disco Radio.
1: Grazie.
4: Ma la domanda è:
1: qual è?
4: Quando lo esci un pezzaccio?
1: Lo esco.
4: Quando lo esci?
1: Lo
4: quando
1: esco.
4: Lo esci?
1: Dici che lo esco. Pezzaccio. Ma lo esco.
4: La musica, musica, musica della Madonna.
1: Gente, divertente.
4: Escilo, Don. Escilo il pezzaccio. Escilo.
1: Ah, mi fate venire voglia di ritornare a incidere musica di nuovo, oltre a fare il freestyle in radio.
5: Ciao Patrizia.
1: Ciao, ho capito che ci ascolta dal 98 il nostro amico Patrizia. Mi dispiace, ma il tempo è tiranno, me lo racconti fra un attimo.
6: Disco Radio.
1: Fidati di noi, vieni da Resigar, torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno e ascolta bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Beh, solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Sono nelle sedi Resigar, il prezzo esplode. 18.900 euro. Hai capito bene? Solo 18.900 euro. E Resigar è la tua Nissan Juke che ti aspetta a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Vuoi saperne di più? Digita qui. Gruppo Resigar.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
11: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
12: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
13: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
14: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
15: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con tre tagliandi omaggio.

0: Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
3: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Disco Radio!
7: Popponane, Disco Radio, Popponane! Pronti a volare indietro nel tempo sugli ali della musica? 1994, anno in cui ci ha scelto la nostra amica Silvietta, peraltro. E da quell'anno lì, ragazzi, musica insolita. Voliamo un attimino nel ghetto, dove nasce l'hip hop. Voliamo da Afrika Bambaataa con la sua Popponane, Disco Radio, Popponane!
6: Rhythmic History!

right here. Right now. Right here.

0: Don Cash a Don Diablo, il prossimo è un attimo praticamente. Allora, Disco Radio Lovers, benvenuti nella nostra family.
1: Don Cash.
0: Ciao a tutti gli amici che sono stati con noi, a quelli che ci saranno domani, a quelli che purtroppo non siamo riusciti a sentire perché il tempo è tiranno, ma adesso lo vedo dall'altra parte del vetro.
2: Chi vedi?
0: Se io sono qui nello studio 1 in Roma per Disco Radio, sì, vedo mio fratellino Marelli.
2: Ah, allora vedi.
0: Ma
2: buon
0: lunedì donna.
2: Ma anche a lei.
0: Tutto bene?
2: Tutto benissimo.
0: Sei pronto? Prontissimo?
2: Come sempre,
0: carico?
2: Come sempre.
0: E allora, io comunque vi lascio insieme.
2: Bravo.
0: Ritorno domani nella family del pranzo dalle 13 alle 16 per il momento. E solo per il momento. Da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
3: Disco Radio.
2: Grazie Don, pochi secondi alle 4.

0: verrà qui anche nei nostri studi, quindi aspettiamo.
1: Ma quelli che si sono presi la disco radio bag vuota,
0: quelli invece è stato un bel momento. Va
2: hai
0: bene,
2: hai finito di correre a Monza?
0: No, a parte che non era Monza, anzi la prossima tappa, la marcia Formula 1 lì, tanti vi invito già all'autodromo di Monza domenica 14 giugno. Ma adesso invece rendiamo questo lunedì ancora più bello.
3: Ma come si fa a essere pronti di lunedì?
0: Bisogna essere pronti anche per dirmi qual è il prossimo Rhythmic History che inizia così. Vabbè, allora è facile così. Va bene, allora la potete canticchiare 393 800 3000. Se la cantate bene la mettiamo, se non la cantate bene o non la azzeccate la mettiamo lo stesso.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
8: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
9: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
13: I servizi fiscali sono un peso insostenibile.
14: StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
15: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
16: Davvero?
15: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
16: Che succede?
15: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
16: Dove corro?
15: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
17: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
18: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
19: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
20: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
21: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
20: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
22: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
23: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
24: Ti
0: aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: Disco Radio. Pronti al nostro primo Rhythm History? No, l'altra, l'altra. Sì. Quella. Bravo, Ride in the Night. Rhythm History.

sul tetto del Meazza. Tra poco vi dico come fare, ancora qualche mese, poi grazie, arrivederci. Chiedo prima a voi la cosa più pazza, più strana, più insolita che avete fatto e quella che ancora vi manca.

0: un ricordo, potreste camminare a 55 metri di altezza con, per questi ultimi mesi stanno organizzando questa San Siro Skywalk, quindi guardare non solo Milano, ma se beccate la giornata giusta pure le Alpi. E allora due cose vi chiedo, una la più pazza, la più strana insomma che avete fatto, e quella che ancora vi manca, quindi cielo, cielo, cielo, non cielo, quella roba lì.
1: Arelli! Oh! Allora, aiuto. Lancio col paracadute, fatto.
0: Sì, coraggioso.
1: Fatto.
0: Coraggioso.
1: Botto con Marelli, fatta.
0: Coraggioso. Cos'altro? Anche quello.
1: Arelli!
0: Non lo so, cos'altro. Dimmelo tu cosa ti manca, anzi, cosa mi manca?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Ci mancano le ultime di Link, allora sentiamo l'attualità, 4:30, Cinzia Morgante.
3: Eccoci, mille grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. A Milano nel primo pomeriggio c'è stata un'aggressione all'interno del cortile di uno stabile dell'Aler in via Gola, zona Navigli. Ferito un 34enne di nazionalità tunisina, portato in eli soccorso all'ospedale Niguarda. La Corte d'Appello di Torino ha confermato che esiste un nesso di causa fra la vaccinazione anti-Covid e la mielite trasversa, grave patologia che colpisce il sistema nervoso. In primo grado lo aveva stabilito il Tribunale di Asti in riferimento alla denuncia di una donna di Alba. C'è stata una violenta grandinata sul basso lago d'Iseo e sulla Franciacorta, chicchi grossi come noci e auto danneggiate. Ricordiamo che è giornata di sciopero nazionale del trasporto aereo, fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Calcio si chiude stasera con Napoli-Bologna, la 36esima di campionato di Serie A. Tennis, ATP di Roma al Foro Italico, la sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popirin, primo set 4-1 a favore del campione azzurro. Antivirus in Italia, 3 asintomatici a Firenze, un 25enne calabrese e un 24enne campano, quarantena obbligatoria. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
4: Meteo. Dopo i temporali tra pomeriggio e sera il tempo migliora anche al nord-ovest nel corso della notte, della giornata di martedì, che sarà in prevalenza asciutta e soleggiata tra Piemonte e Lombardia. Avremo al mattino qualche residuo annuvolamento sulla Lombardia centro-orientale, poi in giornata prevalgono condizioni ben soleggiate con minime in calo, valori piuttosto freschi tra notte e mattina, poi massime fino a 22-23 gradi in pianura e in città a Milano e Torino grazie al soleggiamento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Shopping selvaggio!
3: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
4: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
6: Tra poco vi dico come passeggiare sulle travi rosse sul tetto di San Siro. La cosa più sopra le righe fatta è quella che vi manca, che vorreste fare.

0: se soffrite di vertigini, non lo so. Però prima che venga demolito, insomma, uno può pensare di farsi una passeggiata sulle travi rosse dello stadio San Siro e poi potrà dire tra qualche anno: io l'ho fatto, vorrei farlo anch'io. No, non si può più passeggiare sulle travi rosse. L'iniziativa si chiama San Siro Skywalk, permette di guardare su Milano dall'alto, se siete appunto fortunati magari pure le Alpi. I più temerari possono anche non solo salire a 55 metri di altezza, naturalmente accompagnati dalle guide, ma anche insomma praticamente guardando dall'alto, da un punto di vista insomma di chi appunto soffre di vertigini, un'esperienza assurda, perché insomma si guarda veramente con questa vista vertiginosa sul manto erboso un panorama a 360 gradi. Dunque, per fare questo tour è disponibile fino a ottobre, poi nuovamente da marzo al prossimo anno. Bisogna prenotarsi al Gate 8, lo stesso da cui si accede al museo, la visita tradizionale allo stadio San Siro. Esperienza che dura un'oretta circa, comprende il briefing iniziale, la salita alla Torre 4, la camminata fino alla Torre 1 e il rientro. Se ce la fate, io sarei già fermo lì percorrendo il terzo anello. Il sito è sansirostadion.com, lì trovate tutte le info. La cosa più sopra le righe fatta, quella che vi manca, che vorreste fare. Alessandra da Torino, per esempio.
1: Parecchi anni fa, sì? Il rafting sulla Stura, un
0: manca.
1: Torrente vicino a Torino.
0: Sì, mi manca.
1: E mi manca il, mi sembra si chiami
0: bungee jumping.
1: Quelli che si buttano con l'elastico dei ponti. Ecco, quello mi manca.
0: Carità.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
4: Edizione straordinaria. Da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Cose strane fatte, cose che vi mancano, che vi piacerebbe fare. E poi tra poco invece, essendo il lunedì, anche vi chiedo se c'è qualcosa da dimenticare di questo inizio settimana. Intanto anima! Let's go.

0: giro, cose che avete fatto, cose che vi mancano ancora.
1: Ciao Marelli, sono la Memmi. Allora,
0: ciao.
1: Concerto di Mani Schifita sul palco, fatto. Salire di nascosto su una MotoGP, fatto.
0: Sì.
1: E fare la foto con Marelli ieri alla Wings for Life, fatto.
0: Fatto ieri,
1: ma
0: vero.
1: Ma cos'è sta cosa del disco radio bag ripiene?
0: Cioè,
1: sì. Stai facendo il furbetto,
0: Ciao. Venire ai nostri eventi, stare sempre lì, perché insomma, il prossimo, dai, la marcia Formula 1 Lilt tra poco più di un mese all'autodromo di Monza. E qualche fortunato potrebbe poi venire in radio. Disco

0: non capivo in effetti alcuni messaggi che mi stavano arrivando, anche audio tipo questo.
1: Marelli, auguri Fabietto!
0: E dicevo, ma oggi non è il mio compleanno? E poi Sabrina da Garbagnate Milanese ha scritto auguri di buon onomastico. Allora, grazie, giro gli auguri naturalmente a tutti i colleghi che si chiamano come me, non colleghi di lavoro, colleghi di nome. Auguri a tutti Fabio che ascoltano Disco Radio in questo momento. Tra poco invece entriamo nel nostro club del lunedì, lo Scream and Shout, le 5 minuto
2: Disco Radio.
0: Vedi, vi ho sentito i Black Eyed Peas e allora entriamo nello Scream and Shout. Dunque, iniziate a pensare se c'è qualcosa da cancellare di questo lunedì, qual è la roba, insomma, diciamo da accantonare il prima possibile di questo inizio settimana. Se v'è successo, 393 800 3000, vi do i dettagli tra poco, così esorcizziamo. Intanto Lie to Me.

Lie to Me, novità delle 5 questo lunedì 11 maggio. Basterebbe già solo dire lunedì per entrare nel club. Bring the action. Il nostro Scream and Shout, il club, come c'è lo Scream Club a Chicago, lei insomma si radunano durante il fine settimana. Noi invece raduniamo i nostri ascoltatori.

0: anche.
1: Il mio lunedì è stato molto nero.
0: Perché?
1: Perché a 50 metri dall'azienda una signora che guardava il cellulare mi ha tamponato. Non guardate sti telefoni quando guidate, perché poi mi vedete addosso e mi arrabbio.
0: Ah, ecco, solo
1: ciao
0: per
1: Morelli!
0: Solo per quello. Non perché bisogna fare attenzione, non si usano ovviamente per la nostra, la vostra e la sicurezza di tutti. Ecco, per esempio, come il suo 393-800-3000, mandateci un audio. C'è qualcosa da cancellare di questo lunedì? Esorcizzatelo con noi. I can't get no sleep.

0: Vabbè, ma che carini. Sta arrivando audio ovunque praticamente. Naturalmente in radio, grazie al 393-800-3000, visto che insomma oggi è San Fabio. Però insomma vorrei che ci togliessimo dallo Scream and Shout, il nostro club del lunedì, dove tutti vogliono dire che cosa non è andato bene, insomma, per il verso giusto di lunedì.
1: Oh, Fabio, fuori di buon onomastico.
0: Grazie, ecco.
1: E anche quello di mio marito che si chiama Fabio.
0: Bene.
1: Ciao Claudia da Carugate.
0: E allora fai tanti auguri anche a Fabio, il tuo marito. Va bene.
2: Bernarelli.
0: Oh, Marelli.
2: Oh, ma è San Fabio, dai, apostolo, redentore.
3: Sì, che redentore.
2: Porca paletta. Ehi. Auguri.
0: Ah, ok.
2: Auguri, Bernarelli.
0: Sempre Marelli, ma come.
2: Mamma mia. Senti il disco radio come spacca.
0: Bene. Però io ci tengo sempre a ribadire che è lunedì, non c'è nessuno che ha voglia.
2: C'è il disco radio, ciao Marelli.
0: Ciao.
2: Sì. Ti giuro, questo lunedì non dovrebbe esistere.
0: Vedi
2: dopo
0: che c'è.
2: Dopo quattro giorni
0: tu cerchi
2: a Genova,
0: alla fine trovi.
2: Alla dunata degli alpini.
0: Ah,
2: oggi bello. Non vorrei essere mai stato.
0: Dove
2: sono? Non capisco un cavolo.
0: Vabbè, dai.
2: Bene, grazie a tutti. Figurati. Ciao ragazzi, buona giornata. Robby da Revello.
0: Però è stato bello, vedi? E poi lunedì è cioè è sempre lunedì, però quella roba lì. Va bene, ma è arrivato quel momento lì. Ci colleghiamo con le nostre sedi regionali. I nostri ascoltatori diventano annunciatori e annunciatrici di Tamarristoli.
4: Ehi Tamarri.
0: Ehi.
4: Allora, oggi niente canotta.
0: No.
4: Fa un freddo becco,
0: sì.
4: Assolutamente no. Però se vogliamo scaldare gli animi e far salire un po' la pressione,
0: sì,
4: dobbiamo tutti collegarci su Disco Radio.
0: Sì.
4: Perché?
0: Troppo,
4: perché c'è il Tamarristoli.
0: È vero.
4: Fabio Marelli, sei pronto?
0: Sì.
4: Noi ci siamo.
0: Sì,
4: dai.
0: Sì,
4: che andiamo?
0: Andiamo allora.
5: History, Tamarristori, vai Mimmo da Saronno, è ora.
0: Ed è ora.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
11: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
12: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Creative Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
2: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Disco Radio. Chi sono i tamarristi di oggi?
8: Qui sta tuonando, perché già c'è in giro il tamarristori.
7: Ecco.
8: Tuona il tamarristori, dai che tuona.
7: Sì, dai che lo facciamo tuonare.
9: Ciao Fabio, auguri.
7: Grazie.
9: Tantissimi auguroni.
7: Auguri a tutti Fabio.

5 minuti, dobbiamo ancora regalare la prima disco radio bag della settimana di questa parte di pomeriggio, quindi vi ho già detto tutto. Intanto la situazione la conosciamo, insomma, è molto incerta. E allora, milioni di italiani, sono 11, quest'anno andranno in vacanza in bici. Sai che c'è? Allora ci sono, c'è il problema, no, degli aerei, del jet fuel, tutto il resto. Però meno se la porteranno dietro 11 milioni di italiani. È il loro piano B. Ecco, passiamo insomma più nello specifico parlando dei vostri piani B. Se non riusciste a partire, insomma, vacanza, un piano B ce l'avete? Avete piani B in quale settore? 393 800 3000.

0: arriva di Pharrell Williams di lunedì ci sta, ci vuole. Tutti happy, happy, happy, happy, anche se non lo siamo. Gli italiani hanno il piano B, 11 milioni andranno in vacanza in bici. Sai che c'è? Non sappiamo se partiamo, non sappiamo i costi, il carburante, se... e andiamo in bicicletta, non ci sono garanzie. Allora, questo è quello che al momento 11 milioni di italiani stanno facendo, prenotando e noleggiando le bici. Allora parliamo di piani B, se non riusciste a partire, avete un piano B sul lavoro, sulla vacanza, insomma un piano B futuro di qualsiasi natura esso sia, che magari ve lo rubiamo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione Link l'attualità delle 5:30, davanti a me Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Il lavoro Stellantis, la FIM CISL dal coordinamento nazionale a Roma, serve una svolta e garanzie sugli stabilimenti. Intanto Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in tutta Italia, proclamati 8 ore di sciopero nazionale. Sanità, 91 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa in Lombardia. La giunta regionale ha approvato una delibera con un pacchetto di risorse per aumentare l'offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire l'arretrato. Scuola in Piemonte, prima campanella, lunedì 14 settembre, ultimo giorno, il 10 giugno 2027. La giunta regionale ha approvato il prossimo calendario scolastico. Ricordiamo che è giornata di sciopero nazionale del trasporto aereo, fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Tennis ATP di Roma, Jannik Sinner agli ottavi, battuto Alexei Popirin. Domani sarà derby con Andrea Pellegrino. Calcio, si chiude stasera con Napoli-Bologna la 36esima di campionato di Serie A. Iran-Teheran sarebbe favorevole a un piano di pace cinese. Il presidente USA, Donald Trump, starebbe valutando il ripristino dell'operazione Project Freedom a Hormuz. Le news tornano tra un'ora. Are you ready?
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
4: Party! Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
0: E allora, tra timori, incertezze legate alla situazione internazionale, 11 milioni andranno in vacanza in bici. Voi avete un piano B? Cosa riguarda?

proprio sul titolo, The Music Alike con Alexia. Chiudiamo le 4 senza interruzione del From Disco to Disco su Disco Radio come ogni ora. Sono Fabio Marelli, tra poco si gioca, punto, ve l'ho detto. E allora intanto diamo una svolta a questo lunedì. Già insomma la situazione è quella che è a livello internazionale. Anche le vacanze uno aspetta un po', no? Prima di prenotare, la situazione è quella che è. Ma 11 milioni di italiani hanno già deciso: sai che faccio? Vado in vacanza in bici. I dati sono di Unioncamere. Il mercato italiano del noleggio bici ha registrato e sta continuando a registrare un aumento di servizi a livello locale quasi del 50%. Per Legambiente una risposta di mercato, una domanda in crescita, e per Confcommercio molto sta facendo il giro d'Italia. Se ci pensate, uno guarda la televisione e dice: ah, che bello quel posto. Ecco, quasi un italiano su 4 guardando il giro in questi giorni sta scoprendo nuovi posti per le proprie vacanze. La maggior parte

0: se sono giovani, turisti della generazione Z raddoppiati rispetto all'anno scorso. Tra le gite più praticate già pianificate per l'estate di quest'anno, i centri storici, le gite al mare, al lago, le degustazioni enogastronomiche buone. Insomma, i giovani hanno già il pronto piano B per le vacanze. Voi ce l'avete? Cosa riguarda? Lo sapete? Vale tutto? Tutto?
1: Ciao a tutti, io addirittura neanche con la bici, vado a piedi, così risparmio i soldi della bicicletta.
0: È troppo lunga.
1: Andrà da Biella.
0: Certo. Ognuno fa il cammino. Fa il cammino delle vacanze. Vi porto da Clerici Auto invece. Lì le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid, vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, avete fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai vi aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù, Saronno o su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fermi tutti, questo weekend si cambia auto.
1: Davvero?
2: Sì, sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum.
1: Che succede?
2: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni.
1: Dove corro?
2: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Shop like a Fox.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Avalassina 131.
9: Evviva gli italiani che hanno il piano B per le vacanze, bravissimi.
10: Io prima o poi devo venire a casa tua, nella tua villa in Sardegna, a farmi le vacanze.
9: Ma non ho la villa in Sardegna.

0: qualcuno vuol venire da me in Sardegna, ma non ho la casa in Sardegna.
1: Quindi ad agosto tutti da te nella villa.
0: Che villa?
1: A vuoto verremo, ma verremo.
0: Vabbè, insomma, importante avere un piano B. Disco Radio. Però a piedi, da, insomma, dalla Liguria magari fino alla Sardegna, insomma, ci vuole un po', un pochetto. Ci vuole poco invece, tra poco, per entrare nel vivo del primo Play the Game di settimana. Tra l'altro vi dico anche a cosa giochiamo, sapete che è sempre una big surprise. Arriva anche un bel ritmo, intanto la nuova di Zerb.

0: con Rita Ora.
1: Marelli, ma ce l'hai libera la casa in Sardegna le ultime due di luglio?
0: Ancora, ma basta, poi non ce l'ho io la casa, manco è mia. Vabbè, visto che state facendo i bravi, eh?

Non sappiamo manco se ci andremo. Va bene, che abbiamo capitolo. Play the game. Oggi si gioca con i Fantastici 4. Scusate, li ho persi, li avevo davanti. Ma perché? È proprio lunedì. Oh, allora, che cosa hanno in comune i Fantastici 4 di oggi? Per chi non lo sapesse, per vincere la disco Radio Bag, quando ci sono i Fantastici 4, dovete dirmi che cosa hanno in comune queste quattro parole. Ma attenzione, perché ogni volta, insomma, c'è un ragionamento diverso da fare. Allora, ve li butto lì. I Fantastici 4 di oggi sono: porto, parola, tempo, ci vuole Giovanotti qua, e mano. Secondo me siete così bravi che ci arrivate in un attimo, ma qualora non ci doveste arrivare tutti, provate, insomma, sparatele, poi andiamo per esclusione, magari anche con qualche aiuto, insomma. 393-800-3000, chi vuole la disco Radio Bag? Bene, dovete dirmi che cosa hanno in comune i Fantastici 4.

0: minuti ce li abbiamo solo noi gli ascoltatori più belli, guardate. Sentite dire in giro, ma è vero, io dai messaggi che leggo, che ascolto, siete veramente i numeri uno. Allora, i Fantastici 4, prima di arrivare anche a Ritmic History, anzi ve lo faccio già sentire perché stiamo per sentirlo. Inizia così, se volete, se magari non riuscite a dirmi che cosa hanno in comune i Fantastici 4, riuscite a dirmi qual è Ritmic History che stiamo per sentire del 1999. Scusate, oggi è lunedì. Allora, cosa hanno in comune? Porto, parola, tempo e mano. Questi i Fantastici 4 di questa settimana. Sentiamo.
1: Hanno in comune che hanno tutti dei superpoteri, li hanno avuti allo stesso modo.
0: Sì, no, quelli sono quelli famosi, no? Queste quattro parole, che cosa hanno in comune? Quindi porto, parola, tempo e

0: No, non è quello, no, non è quello.
1: Ciao Magneti. Ciao. Le quattro Magneti. Parole hanno in comune tenere.
0: Tenere, perché? No, non è tenere. Tenere la mano, sì. Tenere del tempo, sì. Tenere la parola, il porto che insomma mi manca. Va bene, non è questo. 393-800-3000. Vi rifaccio sentire a cosa stiamo andando incontro. A questo super Hit Week History. Se l'avete...

0: 22.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
10: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 €, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su Audi.it.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
12: Disco Radio. E allora qual è il Rhythmic History?
13: La canzone non le so. Come ma no? Ti voglio fare gli auguri di buon onomastico. Ciao.
12: Grande.
14: Che pezzone, ragazzi.
12: È vero. Qual è?
15: Gigi D'Agostino. Sì.

0: sente anche insomma la parola, facciamo sentire anche chi ci ha provato, chi insomma prova a dare una soluzione, ma non è quella, insomma, che cosa hanno in comune porto, parola, tempo e mano al 393 800 3000. State dicendo la qualunque, ovviamente.
1: Ciao, Disco Radio. Ciao. Secondo me hanno in comune le sillabe.
0: Potrebbe essere porto, parola, no, due, tre, quindi no, non è quello.
2: Le pieghe. Le pieghe del tempo e così via.
0: Le Antonio pieghe. La... solo il tempo però, no, e le altre non ci stanno, no, non è quello.
3: Ciao Marelli.
0: Ciao.
3: Buon onomastico.
0: Grazie ancora, grazie mille.
3: Oggi Santo Fabio.
0: Sì, proprio santo subito.
3: Mio marito.
0: Ma
3: buona giornata.
0: Sapete, tutti i mariti che si chiamano Fabio oggi.
3: La
0: ma com'è?
3: Risposta è primo.
0: Primo? No.
3: Da Claudia.
0: Ciao,
3: provincia di Alessandria. Un bacione.
0: Sì, però non è quello, Claudia.
4: Marelli, i pomeriggi sono più belli.
0: Non lo so, speriamo.

0: parola, tempo e mano. Dai, all'unanimità, all'unanimità.
1: Le parole hanno in comune sì. la vocale O.
0: È vero, ma non è Ciao. Quello. Dai, un ultimo aiuto. E allora?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo in redazione link all'attualità delle 6:30. C'è Cinzia Morgante.
3: Mille grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati. Il lavoro Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in tutta Italia. Proclamate 8 ore di sciopero nazionale. I sindacati chiedono un immediato intervento del governo con una convocazione urgente al Ministero. Sanità, 91 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa in Lombardia. La giunta regionale ha approvato una delibera con un pacchetto di risorse per aumentare l'offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire l'arretrato. Danni neurologici dopo il vaccino anti-Covid. La Corte d'Appello di Torino ha confermato il nesso di causa. Indennizzo a una donna di 57 anni di Alba. Segnaliamo diverse grandinate sul basso lago di Iseo e sulla Franciacorta, nella Bergamasca, in Val Seriana, forti raffiche di vento. Tennis ATP di Roma, Jannik Sinner agli ottavi, battuto Alexei Popirin. Domani derby con Andrea Pellegrino. Calcio, si chiude stasera con Napoli-Bologna la 36esima di campionato di Serie A. Iran, per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump la soluzione diplomatica è ancora possibile, ma ha aggiunto la loro leadership è indegna. Le news tornano tra un'ora.
2: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: E tra poco quella sigletta la faccio sentire. Porto parola, tempo, mano, cos'hanno in comune?
7: La lettera O.
0: Ancora, no, tra poco.
2: Disco Radio, From Disco to Disco.
0: Il più veloce, la più veloce.

0: 4 senza interruzione di un altro From Disco to Disco. È l'ultimo per quel che mi riguarda. Tra poco arriva Luigi, è già arrivato, ma è arrivata la Disco Radio Bag con i Fantastici 4. Adesso dobbiamo svelare l'arcano, ma c'eravate arrivati praticamente quasi tutti, non tutti. Che cosa hanno in comune i Fantastici 4 di oggi? Lo chiediamo da Barzano in provincia di Lecco, un ascoltatore che e sta pure aspettando dal medico, quindi insomma non facciamogli fare troppo tardi. Andiamo a Barzano, appunto, da Cristian.
1: Ciao,
0: eccolo lì. Ciao Cristian, ma non sei nello studio, perché sennò
1: no, sei uscito fuori.
0: Tanto,
1: no, dai.
0: Tanto vai dal medico, ti dà un appuntamento, entri chissà quando, tra mezz'ora, un'ora, se va bene.
1: Sì, più o meno sempre mezz'ora di ritardo.
0: Senti, allora, cosa hanno in comune? Porto, parola, tempo e mano.

0: Okay.
1: Va bene, complimenti. Bravo Cristian, ovviamente passa era il prefisso, porto, passaporto, parola, l'abbiamo appena sentito, poi c'era passatempo e passamano. Bravo, bravo. Bravo Cristian. Allora, ancora in attesa? Sì, non ti hanno chiamato?
2: No, ancora non mi hanno chiamato.
1: Benissimo, allora ti possiamo tenere ancora lì se vuoi. Tanto cos'è da fare?
2: No, niente. Devo andare dal medico.
1: Va bene, va bene. Ti arriva la nostra disco radio bag. Cristian, complimenti, se vuoi salutare il medico fai pure.
2: No, voglio salutare la donna della mia vita.
1: Grande.
2: Che mi sto aspettando.
1: Fantastico.
2: E tutti quelli che lavorano con me all'aspirazione.
1: Benissimo, grazie mille. Un abbraccio, ti arriva la disco radio bag. Ciao Cristian, salutaci il medico.

0: Grazie a tutti, ovviamente domani un'altra Disco Radio Bag. Oh, come sono felice anche di portarti e portare tutti, anzi non solo uno, da Resicar, che è tornata in onda con la notizia che stavate aspettando. Non guardatevi intorno, ascoltate bene, cercate design, volete grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke, solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode. 18.900 euro, avete capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la vostra Nissan Juke vi aspetta a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Gruppo resicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: E va bene, grazie a tutti.
13: Marelli, bravo. Le letterine, la villa in Sardegna. Cosa stai organizzando per quest'estate?
12: Ma niente, ma io,
13: dai, diccelo,
12: Marelli. Io con le letterine poi. Ma figurati.
14: Ciao Marelli.
12: Ciao.
14: Tanti auguri di buon onomastico.
12: Ah, il San Fabio, grazie. Antonio. Grazie Antonio.
14: E se posso vorrei fare gli stessi auguri anche a altri due che conosco.
12: Altri due,
14: Radio
12: Fabio
14: e Sesto.
12: Ma no, quelle
14: Augurissimi.
12: Quello è Sesto Marelli.

0: nei corridoi come manco io nei miei momenti migliori, ed era Luisi.
1: Ma perché ieri sono andato a vedere il film su Michael Jackson e allora, mi sono ricordato di quando da piccolo, da adolescente, eravamo tutti lì e quindi
0: come?
1: Con tirata del tirata
0: l'ha fatta, l'ha fatta davvero la
1: con tirata dell'Amazon.
0: Ma basta,
1: qua
0: allora
1: c'è il momento delle spedizioni. Amici, sono le 7 della sera, benvenuti. Il pacco non si poteva dire alla latte. Va bene, allora, lunedì sera, benvenuti da me. Stavo guardando il meteo perché
0: cambia argomento, parliamo del tempo.
1: L'hai visto che tempo brutto che c'è?
0: Ho visto tante cose.
1: Come si chiama sto fenomeno qua? Guarda che linea che c'è.
0: Una squall line.
1: Squall line. Salutiamo gli amici del Pavese, del Lodigiano, del Piacentino, del Mantovano, a Verona. C'è un temporale pazzesco.
0: Mi rifai la mossa di Michael Jackson.
1: C'è il nuovo di Madonna, Bring Your Life. Devi dire altro?
0: No.
1: Ciao.

Channel conosce di sicuro Sabrina Carpenter, perché era la My Art nella serie TV Girls Meets World, anzi Girls Meets World, insieme a Madonna in questa novità che si chiama Bring Your Life. Novità che vi ricordo potete scoprire insieme a tutte le altre che vi facciamo ascoltare ogni giorno da queste parti sul sito e sull'app di Disco Radio. Sono Alessia Luisi, 3 ore con me, c'è J-Lo.

0: Feel, uno dei pezzi forti del Party 7 che vi aspetto ogni notte con Edo Munari e Matteo Epis, che selezionano tutte le hit da club assolutamente da ballare. Tra un attimo restiamo nel club perché vi porterò nel 91 con la storia del ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store. Nuova sede, nuove possibilità.
11: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
12: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
14: Sogno, sogno.
15: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
16: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
17: Dopo aver venduto più di 230.000 la copia in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
18: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
19: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
20: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
21: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
22: Vivi l'outdoor da Agri Brianza, a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco Radio. Vi avevo promesso di entrare in un club, allora torniamo negli anni 90 per farlo. Come ogni ora su Disco Radio torna la storia del ritmo, anno 1991, Black Box e Martha Wash. I Don't Know Anybody Else. Rhythmic.

Lui si chiama Valentin Brunel, ma tutti noi lo conosciamo col nome di Kungs. Quella di Galaxy, che è tornato a far parte della playlist di Disco Radio con questa che si chiama Galaxy. Ecco, a proposito, se volete conoscere tutte le hit che vi facciamo ascoltare ogni giorno, andate sul nostro sito oppure scaricate l'app ufficiale di Disco Radio, sezione playlist, trovate tutto. Trovate anche lei, Olivia Dean, quella di So Easy to Fall in Love.

0: Albano Sorerma, come si sente che è arrivata l'estate, tranne guardando il meteo, perché ci sono temporali un po' ovunque, tranne che sulla radio. Al momento si salva, non nessuna grandine, fortunatamente, che ho la macchina parcheggiata qui fuori. Invece, tra poco sapete di che parliamo? Parliamo di fai da te. Vorrei sapere se siete stati nella vostra vita, o lo siete a tutt'oggi, bravi a costruire qualcosa, da un semplice maglione, semplice, tra virgolette, fatto all'uncinetto, o che ne so, avete costruito un forno per la pizza, o avete da soli riparato il display del vostro cellulare. Ecco, tra poco parleremo della vostra capacità di fare del fai da te. 393 800 3000, fatevi avanti, intanto l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: E per l'attualità ci spostiamo in redazione, dove ritroviamo la nostra Cinzia Morgante. Buonasera a te.
2: Grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Sonia Bottacchiari, la 49enne di Castellarquato, nel Piacentino, scomparsa dal 20 aprile scorso, insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni e ai quattro cani, aveva lasciato delle lettere. Dagli scritti emerge una situazione di sofferenza e inquietudine. Danni neurologici dopo il vaccino anti-Covid. La Corte d'Appello di Torino ha confermato il nesso di causa. Indennizzo a una donna di 57 anni di Alba, affetta da mielite trasversa. A Milano, nel primo pomeriggio, c'è stata un'aggressione all'interno del cortile di uno stabile dell'Aler in via Gola, zona Navigli. Ferito un 34enne di nazionalità tunisina, portato in elisoccorso all'ospedale Niguarda. L'aggressore è bloccato nelle vicinanze. Il lavoro Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in tutta Italia, proclamati 8 ore di sciopero nazionale. I sindacati chiedono un immediato intervento del governo, con una convocazione urgente al Ministero. Tennis ATP di Roma, Jannik Sinner agli ottavi, battuto Alexei Popirin. Domani sarà derby con Andrea Pellegrino. Calcio si chiude con Napoli-Bologna alle 20.45, la 36esima di campionato di Serie A. Le news tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Visto che parliamo di mari, di stretti, di territori, di coste, pare che adesso Donald Trump non sappia davvero che pesci pigliare. Voleva distruggere il regime degli Ayatollah, voleva mettere a terra i Pasdaran, coloro che insieme hanno creato una società di forte diseguaglianze, soprattutto nei confronti delle donne, con una gioventù che chiede libertà e che viene, come si sa, sterminata nelle piazze. Solo che se questo era il piano non ha funzionato, perché colpire al cuore il regime, uccidendo l'Ayatollah Khamenei e gran parte dei dirigenti di Teheran, ha semmai portato quel regime a rinserrare le fila, a resistere e anche a trovare un'insperata solidarietà in parte della popolazione. E da allora in poi la situazione non è migliorata per Trump e per Netanyahu, non è migliorata per nessuno di noi, perché tutti conosciamo i contraccolpi di quella guerra, anche in questa fase di tregua, con la chiusura, riapertura, chiusura, apertura limitata dello stretto di Hormuz. E ora non possiamo non ricordare tutte le volte che Hormuz era assolutamente aperto fino al 28 febbraio, fino al giorno dell'offensiva israelo-americana. Ora Trump, pochi minuti fa, parla di riprendere l'operazione Project Freedom, che consiste, come si sa, nello scortare con le navi da guerra americane i convogli che passano dallo stretto. Ma da questo a un ritorno alla normalità quanta strada c'è?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
0: Siete bravi nel fai da te? Cosa avete costruito o riparato da soli? 393

0: che è quella di One More Time. Non c'era modo migliore che chiudere il nostro From Disco to Disco così, con le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Diciamoci la verità, quanto è bello saper creare qualcosa con le proprie manine, oppure saperlo riparare. Da anni ormai, soprattutto con la tecnologia, quando qualcosa si rompe, si butta e si ricompra. E fatemi dire, è un po' sbagliato, perché io sono per esempio pieno di orgoglio per quella volta che ho sostituito il display del mio cellulare e si era spaccato, come capita a tantissimi. L'ho montato male, ma è durato un mese, cioè chi se ne frega, ce l'ho fatta. Era bellissima quella sensazione di essere riuscita a ripararlo. Comunque voi raccontatemi creazione e riparazione che avete fatto con le vostre mani, anche perché alle volte vediamo degli oggetti che ci piacerebbe possedere ma non ce li possiamo permettere. Allora perché non crearceli con le nostre mani? Per esempio, avete mai sognato di guidare una Formula 1? Per farlo le possibilità sono tre: o diventi un pilota professionista, ne compri una all'asta, oppure te la costruisci in casa. E quest'ultima opzione è quella che ha voluto seguire un ex elettricista inglese. Lui si chiama Kevin, impegnatosi in questi 10 anni, e ha realizzato il sogno di costruire la propria monoposto di Formula 1. È partito da una scocca danneggiata di un'auto, da lì ha iniziato a setacciare il web e a chiamare in giro per trovare motori, cablaggi, cambi, sospensioni. Addirittura ha chiamato la Renault, che gliene offriva uno di motore a 3 milioni di euro. Ha detto magari no, ecco, po' tantini. I pezzi che non riusciva a trovare se li è creati con una stampante 3D, e con molta pazienza, a 10 anni di distanza, è riuscito nel suo intento, e pochi mesi fa è riuscito a far debuttare in pista la sua creatura. 10 anni per una spesa di meno di 200.000 euro, tantissima roba. Ma soprattutto, vuoi mettere la soddisfazione di averla creata e realizzata con le proprie mani? Adesso tocca a voi, raccontatemi al 393 800 3000 cosa avete creato e riparato con le vostre mani. Per caso riparate anche gli display dei cellulari? No, perché ce n'ho uno qua da sistemare. Grazie.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Oltre il sentiero dorato.
7: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
8: Regia di Gabriella Foletto.
9: Il 27 maggio alle ore 20:30.
10: Al Teatro Pime di Milano.
6: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
7: www.artenelcuore.it.
11: Vi aspettiamo!
12: Dove c'è talento?
13: Non esistono barriere.
14: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: showroom concept in via Sumatra 12 Milano.
1: 19.50, lunedì sera, Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Aloisi, e subito anche All Time High di Nick.

invece lui è il DJ Gordo, insieme a Rainer Zonneveld, si chiama Loco Loco. Vi piace questa hit? Allora venitela a scoprire insieme a tutte le altre sul nostro sito discoradio.it o sulla nostra app. E se voterete la vostra musica preferita nella sezione Music Club, ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Partecipa anche tu al Disco Radio Music Club.

Marshmallow insieme ai Bastille. C'era Happier su Disco Radio. Vi accompagniamo con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. E perché no, anche qualche bella novità. Tipo questa che arriva puntuale alle 8 e un minuto della sera. Su Disco Radio con voi ci sono io, Alessia Roisi. Un'altra ora di musica con il nuovo di D.O.D. e Halley. Questa è Closer.

0: C'è una famosa Hayley Williams che noi conosciamo bene. Lei invece si chiama Hayley May. Arriva dallo Yorkshire ed è la voce utilizzata da D.O.D. per questo nuovo progetto che si chiama Closure. Novità qui su Disco Radio. Con voi per ancora due ore ci sono io, Alessia Luisi, e ci sono le nostre hit come questa.
1: Just take it easy, cause there's no stress.

0: da Vigetà e Sia, sono quelli di Avoid Tonight. Il lunedì sera di Disco Radio che tra poco continua con una di quelle che ci ha fatto ballare nel 1997, non solo, Disco Radio Party Set.
1: Drop and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: I servizi fiscali sono un peso insostenibile.
11: StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
12: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536,80 € e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
14: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
15: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
14: e risolviamo. Buona idea.
15: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
14: E la qualità la trovi in ogni stagione.
15: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
16: Brico OK, più vicino a te.
14: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
17: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
18: Davvero?
17: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
18: Che succede?
17: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
18: Dove corro?
17: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
19: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada! Questa casa è un sogno! Sogno! Sogno!
20: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
21: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
22: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: 20 e 14, torna la storia del ritmo su Disco Radio. Se vi piacciono gli anni 90, sappiate che siete nel posto giusto. 1997, c'è Sash con

tra poco parleremo di fotografie. Chissà se vi è mai capitato di scattare. Magari siete dei fotografi professionisti, allora la risposta sarà già sì. O magari vi dilettate già con il vostro cellulare di scattare una foto bellissima che quando l'avete pubblicata tutti mi hanno detto: ma che bravi che siete. 393 800 3000. Vi piacerebbe, anzi vi andrebbe, di condividere con me la foto più bella che avete scattato nella vostra vita? 393 800 3000, via WhatsApp vi aspettiamo. Intanto torna Katy Perry, questa secondo me la conoscete bene. Siete pronti?

0: belle. Ecco, qual è la foto più bella che avete scattato con la vostra macchina fotografica professionale o col vostro cellulare? Vi va di condividerla con noi al 393 800 3000? Ecco, se vi ricordate, tempo fa c'è stata una foto bellissima della Basilica di Superga, scattata con dalle spalle il Monviso e la Luna. Ecco, colui che aveva scattato quella foto, che è stato pure premiato dalla NASA, è tornato con una foto che ha come protagonista Milano. La foto ve la descrivo e ve la racconto tra poco, intanto l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima si va tutti in redazione, dove ritroviamo Cinzia Morgante con gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Sonia Bottacchiari, la 49enne di Castellarquato nel Piacentino, scomparsa dal 20 aprile scorso, insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni e i quattro cani, aveva lasciato delle lettere. Dagli scritti emerge una situazione di sofferenza e inquietudine. Danni neurologici dopo il vaccino anti-Covid. La Corte d'Appello di Torino ha confermato il nesso di causa. Indennizzo a una donna di 57 anni di Alba affetta da mielite trasversa. A Milano è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 34enne di nazionalità tunisina, aggredito nel cortile di uno stabile Aler in via Gola, zona Navigli. L'aggressore è bloccato nelle vicinanze. Inchiesta arbitri approda alla FIGC, ascoltato dal PM di Milano Giancarlo Viglione, fedelissimo dell'ex presidente Gabriele Gravina. Il lavoro Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4000 addetti. Tennis, ATP di Roma, Jannik Sinner agli ottavi, battuto Alexei Popirin, domani sarà derby con Andrea Pellegrino. Calcio, si chiude con Napoli-Bologna dalle 20.45 la 36esima di campionato di Serie A. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Dopo i temporali tra pomeriggio e sera, il tempo migliora anche al nord-ovest nel corso della notte, della giornata di martedì, che sarà in prevalenza asciutta e soleggiata tra Piemonte e Lombardia. Avremo al mattino qualche residuo annuvolamento sulla Lombardia centro-orientale. Poi in giornata prevalgono condizioni ben soleggiate, con minime in calo, valori piuttosto freschi tra notte e mattina, poi massime fino a 22-23 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino, grazie al soleggiamento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
4: this? Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Tra poco parleremo di foto, le più belle che avete scattato. Intanto c'è l'umidità.

0: fianco a Marcia era Cynical a chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che ogni ora sono senza alcuna interruzione. Stiamo parlando di foto, le più belle che avete scattato, me le state condividendo al 393 800 3000, come quella di Sandro da Rondissone che ne ha scattata una bellissima al colle del Nivolesso, il Gran Paradiso, che bello, molto bella. E per restare diciamo da quelle parti, ve la ricordate quella foto bellissima della Basilica di Superga con alle spalle il Monviso, la Luna, premiata addirittura dalla NASA? Ecco, l'autore di quella foto c'è ricascato e questa volta protagonista però è Milano. Allora partiamo dal nome, lui si chiama Valerio Minato e questo fotografo biellese, trabiettato da qualche anno a Torino, celebre per i suoi ritratti astronomici, dicevo c'è ricascato perché è riuscito a cogliere l'attimo astronomico in cui c'era la Luna, ok, sullo sfondo, l'alba lunare e in primo piano diciamo i grattacieli milanesi. Ma la cosa particolare è che il cavalletto della sua macchina fotografica era posato in riva al Lago Maggiore. Cioè, voi direte, come ha fatto? È successo. È uno scatto inseguito 5 anni perché lui si è messo a studiare la geografia del nord-ovest d'Italia, ogni alba lunare, con diversi angoli di levata che lo hanno portato a scegliere il luogo perfetto da cui scattare. Ovviamente dovete pensare l'allineamento, la compensazione della curvatura terrestre e poi il giorno e l'ora perfetta, ma soprattutto, visto che viviamo in pianura padana, lo sappiamo bene, le condizioni di pulizia estrema dell'aria, essenziali per distinguere i dettagli lo skyline milanese. Alla fine lo scorso 2 maggio ce l'ha fatta, eppure i terrapiattisti non ci credono, invece lui l'ha fatta davvero sta foto. Allora andate sulla pagina Instagram Valerio Minato e fatemi sapere cosa ne pensate. Nel frattempo, se dovete cambiare auto, si va tutti da Clerici Auto, dove le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo, la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona, oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid, e tua grazie a 26.900 euro, con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi di Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno, oppure su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Le 20:48 di questo lunedì sera, con voi ci sono io, Alessia Luisi, e tra poco inizierà anche la festa. Prima però Anima con Beautiful.

Certo che adesso cominciano ad arrivare le vostre bellissime foto che avete scattato un po' in giro. Salutiamo per esempio Salvo, che mi ha mandato una foto scattata nell'Alto Monferrato a Villa San Secondo. Si vede una panchina e un tramonto spettacolare davvero. Io sono Alessia Loisi, ci sono gli ultimi minuti per trascorrere insieme, no? Perché tra poco inizia la festa. Eh sì, dalle 21 sarà Disco Radio Party con la prima ora dedicata agli

0: insieme adesso su Disco Radio, se vi va, facciamo festa. E da queste parti non si fa festa senza anni 90. Torna puntuale anche oggi, questo inizio di settimana in Rhythm Kister Extended Version. Abbiamo 60 minuti a disposizione da dedicare a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Aloisi e tra poco vi riporto nel 1994 per riascoltare Aladino con Call My Name. Poi Dimple D con Sack DJ, partiamo dal 2003 e cantiamo con Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu.
1: Rhythm History,
2: Rhythm History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: del 1983, questa è la versione del 1990 di Dimple D, era Sack DJ su Disco Radio, canzone campione che ritroviamo anche all'interno della sitcom Strega per Amore, non so se i più grandicelli ricordano. Sono Alessia Ruisi, inizia così il nostro viaggio nel tempo, tra un attimo anche Venga Boys.
1: Rhythmic History.
2: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
3: E risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK. Più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi su Suzuki.
8: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
11: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
12: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
13: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
14: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
15: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
16: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
17: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
18: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
17: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
18: Questa era un'edizione straordinaria.
19: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
21: Disco Radio.
0: Breakdown. Ogni sera mi trovate qui in diretta già a partire dalle 19, ma è alle 21 che inizia la festa, il Disco Radio Party, con l'ora che dedichiamo questi 60 minuti a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Ci potete riascoltare anche in replica al mattino tra le 5 e le 6 in podcast sul sito discoradio.it, scaricando l'app ufficiale della radio. Continua il nostro viaggio, tra un attimo torna Voyage con Oscar, ritroveremo Aiduci con Dragostea Dintei e poi Z100 con Arriva Arriva quello che deve arrivare, tipo adesso arrivano i Venga Boys.
22: Rhythmic History.
23: Rhythmic History.
22: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: era il DJ Ross, la sua Dreamland, e siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, sono Alessio Easy, tra un attimo una bella tempesta di musica però.
1: Rhythmic History.
2: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
3: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
4: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Ascoltatori della Dance anni 90, è arrivato il vostro momento, fatevi avanti. 393-800-3000 è il nostro numero di sms WhatsApp, oppure fate una bella story su Instagram e ci taggate Disco Radio, dite il nostro account ufficiale. Io sono Alessio Roisi, mi trovate qui ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, in replica al mattino tra le 5 e le 6, e tra un attimo risentiremo la voce di Lisa Stansfield con il progetto Colcats, quelli di People All Done, Gabri Ponte con Time to Rock e dal 98 Gaia con It's Love. Prima però vi avevo promesso una tempesta, eccola qui, gli Storm.
5: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
5: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Riposizionato gli orologi nel 1998 per riascoltare lei, la sua It's Love. Era Gaia su Disco Radio all'interno del Rhythmic History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e se vi va, tra un attimo torna Andre Tanneberger in arte ATB con 9PM.
1: Rhythmic History.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
0: Ci sono Dani Albe da Seregno, Martina e Luca da Asti, che si stanno godendo l'Extended Version di Rhythmic History, il programma che state ascoltando con la migliore dance storica. Io sono Alessio Roisi, lui è ATB.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: salutarci e darci appuntamento a domani. Un bel French kiss, un bacino per tutti. Io sono Alessia Noisi e sono quello che vi fa ascoltare anche domani alle 21 e replica alle 5 del mattino la migliore dance storica. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: È lunedì e c'è un gran bel sunset.
2: Disco Radio.
4: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
5: Soul Set. This is so sad.
3: Parte la prima ora di questa nuova settimana tra le 10 e le 11 di sera con House Deep e Funky. Continua il Disco Radio Party. Sono Fabio Marelli. Ci siamo già sentiti questo pomeriggio. Dalle 4 alle 7 ci risentiamo la sera con un gran bel soul set. E allora via una nuova settimana di gran bella musica. Prima che tornino anche Matteo e Pista Domunari a fare il resto della serata e della notte con il Party Set. Il primo un remix di Miki Zara, American Girls.

is so set.

0: sono pezzi che sono difficili da interrompere, come questa di Dennis Lloyd con Nevermind, bellissima, dal Soul Set del 2017, a completare il primo blocco di questo lunedì 11 maggio. This is Soul Set. The Kid Laroi con Pieces, poco fa va anche il Mood con Emma Lewis, My Head is a Jungle, anche Sam Jacobs, I Don't Mind, bellissime le prime del Soul Set, anche remix con Harry Styles di Miki Zara, American Girls.
1: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store. Nuova sede, nuove possibilità.
2: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
3: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
4: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano, per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
11: Davvero?
10: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
11: Che succede?
10: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
11: Dove corro?
10: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
0: This is Soul Set. Continua Soul Set anche sul canale 8858 di Sky, li trovate a Disco Radio e questo Soul Set ovviamente via satellite, ci potete ascoltare attraverso il vostro TV oppure in digitale in streaming, c'è il podcast dal nostro sito, la nostra app in qualsiasi momento. Si riparte, sono Fabio Marelli, 26 Deep Swing

0: l'omaggio a Whitney Houston. It's not right, but it's okay. This is so sad. Praticamente tutti i remake di vecchi pezzi, You Rock My World, per esempio poco fa Gianni Romano, anche Another Star, Zeta Funk, con 26 e In The Music, versione originale di Deep Swing.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Promo!
4: Welcome to the party!
5: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: This is Soul Set.
0: Gran bel Soul Set anche questa sera su Disco Radio. Abbiamo già ascoltato mezz'ora di gran bella musica house deep funky. Siamo pronti a farlo anche per i prossimi 30 minuti. Fino alle 11 sono Fabio Marelli, vi accompagno fino al ritorno di Matteo Epis e Edo Munari con il loro Party Set. Intanto, Hugel, French Montana.

0: Milky, la versione di David Guetta di Just The Way You Are. This is Soza. I Safi Tucker, Drinky, Vertical, Track of Time, Never Knew Love Like This Before, Kinza Bob Sinclair, You Girl, abbiamo aperto con One Night. Pronti a concludere il Soul Set? Mi date 30 secondi e ripartiamo.
1: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Tutto ad un fiato, via, fino alle 11 non ci fermiamo più con la bella musica del Soul Set. Qui c'è DJ Set. Ricordo.

Topic, Becky G. Si chiamava così, Sorry Papi. Chiude Soul Set. Che torna domani sera 22-23. Torno prima dalle 4 alle 7 di pomeriggio. Domani sono Fabio Marelli, vi lascio a Matteo Pista Dumunari e al Party

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Oltre il sentiero dorato.
7: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
8: Regia di Gabriella Foletto.
9: Il 27 maggio alle ore 20:30
10: al Teatro Pime di Milano.
11: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
7: www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
13: Dove c'è talento,
14: non esistono barriere.
15: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
16: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario. Welcome!

Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il Papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale Papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
3: È 16 minuti che prepara sta cosa, fategliela godere adesso perché...
4: 16 volte che riascoltiamo.
3: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
5: ma scusa,
3: capito?
5: È la parte più bella.
3: Non è che ti mette